Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, e ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve.

fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a pasto di Giava, e

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio.

dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: in Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Il bilancio provvisorio delle vittime in Venezuela del terremoto ha raggiunto quota 235, oltre 1500.

0: 100 feriti e 46.000 dispersi. Tra le vittime accertate anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano tante segnalazioni di connazionali che non rispondono. Estratto vivo dalle macerie un neonato, la presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà questa mattina per Caracas. Ieri sono arrivati anche primi aiuti finanziari dal Vaticano, 100.000 euro come primo aiuto da parte di Papa Leone. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo. Alta tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane, con il ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo a fini tecnici e di logistica. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz, droni iraniani avrebbero colpito una nuova imbarcazione. Italia e Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ieri a Roma 15 leader delle comunità religiose più diffuse nel paese hanno sottoscritto un documento storico per il dialogo e la coesione sociale insieme per un'umanità più unita, ha detto il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
1: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
0: Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle Ferrovie a seguito dei servizi e dei ritardi che avevano portato il ministro dei Trasporti Salvini a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne per la strage di Viareggio nel 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, Costa d'Avorio elimina 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia e Stati Uniti termina 3-2, Paraguay e Australia 0-0. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Enel Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E come sempre dalla rassegna stampa che prendiamo il via, pagina dei quotidiani oggi in edicola, che con attenzione, dedicando anche un'ampia fogliazione interna, puntano sul Venezuela per il drammatico terremoto dell'altra notte, anzi un terremoto, se volete, da un punto di vista proprio della fisica anche anomalo, perché si parla di scossa doppietta, cioè due scosse di fortissima intensità e quindi gemelle 7.2 e poi una 7.5 a distanza di soli 39 secondi. E questa mattina cercheremo di capire come si spiega, che cosa va a definire questo movimento sismico, e tra l'altro in un paese come il Venezuela, che non è tra i paesi più sismici da un punto di vista proprio, diciamo così, della mappatura mondiale. E poi parleremo, troviamo sui giornali ancora la morsa del caldo che sta seragliando l'Europa e l'Italia, e attenzione perché non siamo ancora al picco, il picco verrà raggiunto nel fine settimana, quindi sarà veramente un weekend bollente. E poi per il fronte internazionale, da una parte il vertice di Antibes con questa ritrovata e ribadita asse franco-italiana, e allo stesso tempo l'Iran, perché si inserisce anche rispetto all'asse franco-iraniano, ovvero l'Iran irritata nei confronti dell'Italia sempre per le parole pronunciate da Rutte sulle basi italiane che sarebbero state utilizzate dagli Stati Uniti. Sapete che Rutte, per tutti i motivi anche retroscena che abbiamo disegnato, che casomai torneremo a fare questa mattina, ha detto che l'Italia ha concesso le sue basi da cui sono

partiti durante i giorni, le settimane degli attacchi nei confronti dell'Iran, 500 aerei. Già pare che il numero non sia corretto perché erano 200, ma poi erano aerei partiti che hanno utilizzato sì le basi italiane, ma questo si sapeva perché c'erano stati anche degli avvistamenti, perché non è che se sei ad Aviano non ti rendi conto se passa un caccia statunitense, anzi se ne passano, diciamo così, un po' di più rispetto alla norma, ma si ribadisce utilizzati unicamente per questioni tecnico-logistiche, quindi addestramento, rifornimento di materiali oppure anche di carburante. Se non fosse così non si capisce perché Trump si è scagliato così duramente verso tutti gli alleati a NATO e anche con Meloni, proprio perché ci accusa di non aver aiutato. Quindi questo lo teniamo presente, così poi possiamo scivolare in modo molto molto più veloce sui quotidiani rispetto ai commenti. Ed è dall'Avvenire che iniziamo la carrellata dei titoli oggi in edicola. Dramma su dramma. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7, tra le vittime accertate anche un italiano. Centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. E infatti il dramma è proprio questo. Tra l'altro, nonostante la fine della reggenza Maduro, operazione Blitz statunitense, quindi dal gennaio scorso, all'insegna in parte della continuità, perché è la vice che è diventata presidente ad interim, Delcy Rodriguez, il paese versa in condizioni sempre più critiche da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale e di controllo. Ricordiamo che ieri uno dei problemi che era stato evidenziato e fortunatamente nel giro di qualche ora risolto era il fatto che, nonostante il dramma di quello che stava succedendo in quelle ore, il governo non aveva ancora tolto lo stop a social come Twitter, che invece sappiamo sono, potete pensare a quello che volete dei social, ma in questo momento, in momenti così drammatici, è ovvio che immediatamente riesce a raggiungere, ad avere notizie, a far avere notizie, e quindi questo è stato determinante poi quando X, l'ex Twitter, è stato riattivato e lì si è cominciato a configurare anche meglio, ahimè, il dramma e dei tanti che mancavano all'appello. Siamo su Repubblica. Apocalisse Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5, centinaia morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime anche un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione e i primi aiuti, lo avete sentito nel nostro GR, lo riporto ampiamente anche a Avvenire, sono arrivati anche i primi 100.000 euro dal Vaticano, ma veramente questi sono i primi immediati, come dire, i fondi a disposizione. Poi Caritas internazionale, Caritas italiana si sono già attivate, come questa mattina, anzi forse proprio in questi minuti, un team della Protezione Civile italiana raggiungerà Caracas. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire, perché dal taglio centrale leggiamo: Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni dice: ho solo rispettato i trattati. E quindi questo è la querela che si è aperta dopo le parole di Rutte, segretario generale della NATO, che ha rilasciato dichiarazioni a Fox News TV, cara network TV molto vicino a Trump, proprio prima dell'incontro tra Rutte e Trump, e Rutte si è giustificato dicendo: era per far capire che il contributo lo abbiamo dato come NATO e come alleati e come paesi europei, però insomma poi Rutte è stato costretto a far seguire una nota in cui spiegava quello che dice Meloni: le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi e dai trattati, sia accordi e trattati in seno all'Alleanza Atlantica, sia i bilaterali Italia-Stati Uniti, esattamente appunto in questo perimetro, niente di più. Per intenderci, ci ha spiegato molto bene ieri il generale Marcello Belacicco, gli aerei che sono partiti dalle nostre basi hanno fatto scalo in altre basi prima di attaccare l'Iran, proprio a dire che in realtà neppure c'è stato, sembra veramente una quisquiglia. Se volete gridare all'ipocrisia, probabilmente avete anche libertà e cognizione per farlo, però quando si parla di trattati,

diritti e si parla soprattutto di essere configurati come stato belligerante o meno, le questioni tecniche, i puntini sulle i hanno un valore importantissimo. Quindi il fatto che quegli aerei siano partiti dalle nostre basi, ma dalle nostre basi non siano andati direttamente sullo scenario di guerra ad attaccare l'Iran, la fa la differenza. E come? Perché significa appunto che abbiamo fornito soltanto supporto tecnico-logistico. Da noi non sono partiti attacchi. È una formalità? Probabilmente, ma è una formalità che la differenza la fa e la fa tanto rispetto agli attacchi, le argomentazioni e soprattutto, scusate, le minacce arrivate dall'Iran, perché l'Iran ha detto che la farà pagare a noi e alla Romania. E quindi, insomma, sicuramente in questo momento l'Iran poi ha buon gioco per anche in modo muscolare far valere la sua diplomazia in questo momento. Siamo sul Corriere della Sera, ancora una volta un'immagine che ci arriva direttamente da Caracas. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti. Questo era il bilancio di ieri sera. In realtà, l'aggiornamento di questa mattina che avete sentito anche dalle news è di 235 vittime accertate. Si aggiungono 1.500, oltre 1.500 feriti e i dispersi sono oltre 40.000 perché hanno già superato la quota 46.000. Il Corriere della Sera poi, come altri due temi in primo piano, torna sulla vicenda treni su due versanti: uno giuridico-processuale, con il definitivo pronunciamento sulla strage di Viareggio, e l'altro sulle dimissioni di Donna Rumma. Treni, caos e ritardi. Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie. Adesso si cerca di capire chi prenderà il suo posto. Il Corriere della Sera un nome ce lo fa, in effetti questo nome circola da ieri, ovvero Strisciuglio, che per noi giornalisti radiofonici sarà tutte le volte una prova doverlo pronunciare. Al di là delle battute, scivoliamo poi invece sulla decisione definitiva, sulla strage di Viareggio. Moretti, 5 anni di carcere. Quindi ora sono definitive le condanne, perché si è espresso anche il terzo e ultimo grado. La Cassazione ha rigettato i ricorsi e quindi per il dramma della stazione, di Viareggio, ricorderete l'esplosione della cisterna trasportata da un treno di gas GPL, l'incendio terribile che raggiunse anche le abitazioni vicine, quindi i morti di quella strage. Beh, Mauro Moretti, allora amministratore delegato, è stato confermata la sua condanna a 5 anni, con lui altri 10 imputati. Siamo sulla stampa, quotidiano torinese: caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie. Questo addirittura è il titolo di apertura per la stampa, insieme alla sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio. E poi, oltre ad una fotografia di un momento dei soccorsi di una donna, il titolo è eloquente: Catombe Venezuela. Il quotidiano torinese ci porta appunto sul fronte Italia-Iran. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli Stati Uniti, la pagherete. E intanto da Antibes in Francia, Meloni, Macron rilanciano un asse italo-francese che si concretizzerà proprio con una missione in Libano, una sorta di post UNIFIL. Quanto, insomma, se ricordate, l'abbiamo detto, l'UNIFIL anche tempisticamente arrivava. Sta arrivando a fine mandato, proprio da un punto di vista di calendario, di termini previsti. Sappiamo benissimo che non verrà rinnovata, proprio perché per il contesto attuale di UNIFIL, ma se volete anche per il contesto precedente, non solo pre 28 febbraio, ma anche pre 7 ottobre, è stato detto che UNIFIL, con le regole di ingaggio rispetto a quello che UNIFIL, secondo le Nazioni Unite, avrebbe dovuto fare, quindi secondo i caschi blu avrebbe dovuto compiere come missione, erano assolutamente slegate dalla realtà del territorio e dalla realtà della dinamica di quello che nel territorio continuava ad accadere. Quindi si è detto: se UNIFIL deve star lì per poi semplicemente non poter intervenire e appoggiare, favorire, aiutare l'esercito libanese a come dire,
dire, limitare e in alcuni casi proprio anche a neutralizzare.

realizzare Hezbollah, allora se deve essere lì solo per poi correre il rifugio quando cominciano a bombardare, forse possiamo anche riportare a casa i nostri soldati, o forse c'è da mettere in campo tutta un'altra tipologia di missione. Il Messaggero, Apocalisse Venezuela, e qua veramente per fotogrammi ci arrivano delle immagini terribili dal paese, ma l'abbiamo detto, da ieri era evidente il dramma e la distruzione totale, soprattutto nell'area di Caracas e di tutta la regione. E poi anche il Messaggero torna ad Antibes, accordi sul nucleare, difesa, competitività. Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, patto sul Libano post-UNIFIL, dopo rutte Teheran attacca Italia, complice degli Stati Uniti, e la Premier dice mai partecipato al conflitto. E la Premier, parlando con i giornalisti, ha detto quello che è evidente, dice scusate, ma se avessimo partecipato al conflitto, perché Trump si sarebbe tanto adirato e ci avrebbe accusato di averlo abbandonato, lasciato solo, di essere stati alleati infedeli? E questo è un'evidenza che sicuramente non sfugge all'Iran. Il Foglio, Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo a modo loro. L'eredità del trattato del Quirinale vale 112 miliardi. Incontri ad Antibes e Cana, sono 7 i patti sul tavolo. E l'abbiamo detto, tra Italia e Francia sicuramente c'è una alleanza come dire, naturale. Cioè, i nostri paesi non possono non essere alleati, al di là delle frizioni, al di là dei dossier di carattere, se volete, anche meramente economico, commerciale. Quindi siamo anche in competizione e va benissimo. Storicamente ci sono frizioni che ancora possono pesare, ma a prenderla veramente dal tempo dei Romani in poi. Però è evidente che sono due paesi fondatori dell'Unione Europea, è evidente che sono partner naturali, è evidente che soprattutto in questo momento un asse, una collaborazione ribadita e rafforzata fa bene a entrambi i paesi. E poi, insomma, asse rinnovata e rilanciata che si concretizza in questi 7 patti, l'abbiamo detto, si va dall'energia nucleare francese alla difesa, se volete anche altro nucleare, visto che la Francia è l'unico paese dell'Unione Europea dotata del nucleare militare, e poi economia, e poi trasporti, e poi ovviamente sicurezza internazionale su tutti i fronti, a cominciare da quello del Libano e non solo. Il Fatto Quotidiano, Italia isolata, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Il Giornale, asse Meloni Macron, non indispensabili per l'Occidente. E poi l'apertura torna, perché uno dei temi e delle inchieste seguite, rilanciate, battute dal Giornale, che ancora parlano del Covid, se ricordate tutte le inchieste, i dubbi e anche gli elementi che hanno fatto gridare alcuni a delle irregolarità nella gestione del materiale necessario durante la pandemia da coronavirus, ovvero primariamente le mascherine, ma non solo, anche se per facilità poi diciamo tutti l'inchiesta mascherine. Appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, titola il Giornale, che poi aggiunge. Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni. Spuntano, scrive Felice Manti oggi sul Giornale, spuntano fatture false nella partita da 1,2 miliardi di euro in mascherine farlocche dalla Cina durante la pandemia. Ma potrebbero essercene altre, tra strutture, nomi sbagliati, codici inesistenti. Pubblichiamo in esclusiva l'analisi dei documenti contabili e 5 Stelle ci attaccano. Questo è il pezzo, che poi trova ovviamente ampio approfondimento nelle pagine interne. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran. E poi le pagine interne ancora una volta ci riportano in Venezuela, nel Venezuela sotto le macerie. Troviamo anche dei disegni, dei grafici resi in 3D, quindi facendo vedere cosa c'era sotto, ma preso di lato, mi diventa difficile spiegarvelo. Se, però sono veramente una delle classiche foto fotografiche che

vengono ormai come modellistica utilizzata nel caso di terremoti, cioè si dà la visione dall'alto dell'epicentro, in questo caso è Maron, nel sud-est del paese, a 200 km circa dalla capitale Caracas, e allo stesso tempo si fa capire cosa è successo sotto, a livello di profondità e anche di sistema di faglie. E quindi vediamo proprio che c'è stata questa prima scossa, erano le 18 ora locale, quindi notte piena in Italia, le 2 di notte, la magnitudo 7.2 e poi 18.05, ma non è passato neppure un minuto, sono stati calcolati 39 secondi, di magnitudo 7.5, quindi la seconda scossa è stata più potente della prima, anche se poi per intensità e magnitudo vengono chiamate scosse gemelle. E le faglie che sono state interessate sono quella della placca caraibica che si muove verso est rispetto alla placca sudamericana, e questa placca è in continuo movimento, nel senso che più o meno fa 2 cm l'anno. Quello che è successo è che questa placca che si sposta verso est ha trovato invece lo scorrimento naturale del Bocono San Sebastián El Pilar, che sono 3 faglie che si incrociano. Questo per dire che c'è stato questo incontro di movimenti ha determinato uno scorrimento laterale, da cui la liberazione a 10 km di profondità di queste potentissime onde sismiche. Questa mattina sarà con noi, tra pochi minuti, la direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci spiegherà bene quello che è successo e soprattutto, posto che i terremoti non possono essere previsti, questo lo sappiamo, ma soprattutto capire, dato questo movimento di faglia, cosa da protocollo dovrebbe succedere anche nei prossimi giorni. E poi sempre il quotidiano nazionale, il Giorno e il Resto del Carlino, dedica ampio spazio ai racconti e alle testimonianze. Ed è evidente che, come diciamo soprattutto qui nella Nazione, quotidiano storico della Toscana, come punto di riferimento anche della stampa della Versilia, punta molta attenzione sulla strage di Viareggio e la condanna definitiva di Moretti. La condanna ora è definitiva, Moretti andrà in carcere, la Cassazione ha confermato i 5 anni di reclusione per l'ex AD di Rete Ferrovie Italiane e Ferrovie dello Stato. La notte del 29 giugno 2009 morirono 32 persone con l'incidente alla stazione. Viene proprio nel pezzo di Paolo Di Grazia anche ripercorso questi anni da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista di storia delle famiglie, delle vittime e anche delle persone che, pur fortunatamente sopravvissute, hanno riportato gravissime ferite. Sole 24 ore, flop delle rottamazioni sugli incassi. Il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%, tantissimo. Lotta all'evasione, le

0: 2% nel 2025, triplicati in 3 anni. Molti puntano infatti ai decaduti dalle sanatorie, che fin qui hanno perso per strada il 59% delle somme da incassare. Anche per questo il tasso di riscossione complessivo resta in effetti al 14,7, 85 euro ogni 100 iscritti al ruolo negli ultimi 25 anni. Continua a latitare. Avete capito? Cioè, su 100 euro si riesce a recuperare solo il 15%. No, è imbarazzante. Sotto la lente dell'antievasione anche 47.000 forfettari e 32.000 affitti brevi. La situazione è questa. C'è poi un interessante pezzo di taglio centrale, non di carattere esclusivamente economico, del Sole 24 Ore. Strategie per la sicurezza. Difesa. Investimenti italiani su del 32,5%. L'Unione Europea dice integrare l'industria con Kiev. Ed è questo il secondo l'aspetto che quel pezzo di Scott e Trovati volevo sottolineare, perché un po' l'abbiamo toccato anche in queste settimane, cioè come ormai l'Ucraina purtroppo sia diventata e sempre più in prospettiva, ovviamente una prospettiva di fine guerra, l'asse tecnologico-industriale portante dell'Europa della difesa, soprattutto per le nuove strumentazioni, quelle legate ai droni. Ma in realtà questa rete, quindi definiamola in modo un po' improprio, però catena del valore della difesa europea, già disegna appunto una sorta di rete, perché anche alcune strumentazioni balistiche, missilistiche che l'Ucraina sta utilizzando, quindi non solo i droni, ma diciamo anche i missili che abbiamo visto, sono stati utilizzati per colpire in profondità alcune raffinerie in Russia. Beh, in realtà alcune parti di questi missili, di queste testate balistiche, sappiamo benissimo che vengono messe a punto in alcuni paesi europei. Sappiamo anche quali sono i paesi, insomma, però diciamo non li nominiamo adesso. Non c'è l'Italia, se subito state pensando, no, noi non ci siamo, però ci sono paesi che aiutano l'Ucraina nella definizione, composizione, messa a punto, realizzazione di parti che poi vengono assemblate. Questo è evidente anche perché questo permette all'Ucraina di accorciare i tempi di produzione e anche di poter in qualche modo disseminare un po' nel suo territorio, ma anche nei paesi europei, le fabbriche delle costruzioni e i laboratori, perché altrimenti sarebbe poi facile anche per la Russia, no, colpire alcuni stabilimenti. Gazzetta dello Sport, e chiudiamo con i titoli sportivi. Pass vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma puntini puntini, quindi continua a impazzare dalle nostre parti, visto che l'Italia è fuori dai mondiali, il calciomercato in vista della prossima stagione. Allora, noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, perché tra pochissimo i nostri microfoni ci portano direttamente a Caracas.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000, 2000.
2: Proposta musicale della settimana è All My Soul di Bruno Mars.

0: ministra, l'aggiornamento del Ministero della Salute venezuelano ha dovuto ritoccare al rialzo, ahimè, però purtroppo è lo scenario che tutti ci immaginavamo, un bilancio ancora provvisorio delle vittime del terremoto che è salito a 235, ma la verità è che restano ancora, oltre ai 1500 feriti, 46.000 dispersi. Cerchiamo di capire la situazione andando direttamente a Caracas. Ancora buongiorno per noi, ma buonanotte per lui, Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana Caracas. Angelo.
1: Salve Chiara, buongiorno a voi.
0: Grazie Angelo, come stai tu, i tuoi cari, e poi mi parli anche della situazione paese, però prima di tutto come state voi?
1: Bene, bene, grazie, grazie a Dio, noi siamo bene, oggi qua a Caracas si respira un'aria un po' più di normalità, per dire, cioè i rifornimenti cominciano a già essere un po' meno affollati, le persone possono, il trasporto pubblico un po' già normalizzato, le persone escono per fare un po' di spesa, non ci sono scuole aperte ancora, e anche tutto è, diciamo, un po' paralizzato quello che non è essenziale o che non è, diciamo, primario.
0: Certo. Ma le scosse stanno continuando, Angelo?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi io, per esempio, che ho spesso mattinata tra visite a diverse palazzi con delle ingegnere volontari per un po' fare una per una preliminare, diciamo, opinione di loro, così le persone possono ritornare a casa. Adesso continuano a stare fuori perché hanno paura di ritornare negli appartamenti. Allora abbiamo fatto, diciamo, un appello ai ingegneri, si hanno rivolto a delle posti per fare queste ispezioni e ho visto ancora un paio di ho sentito, scusa, un paio di scosse leve, però si dice che sono circa già 40 il primo evento finora. Allora è difficile. Dopo sono sceso alla Guaira e questo è algo indescrittibile, veramente sono rimasto scioccato, è distrutto, è una zona assolutamente distrutta, abbandonata, non c'è presenza rilevante sul territorio della Guaira per prendersi cura di questa situazione. C'è un disordine incredibile, è veramente una cosa pazzesca.
0: E ieri, quando ci siamo sentiti proprio verso quest'ora, tu mi stavi dicendo che nonostante la gravità di quello che era successo, un mezzo di comunicazione assolutamente utile in queste circostanze, ovvero Twitter, l'ex Twitter X, non era stato riattivato da parte del governo. Invece poi mi hai mandato anche un messaggio che io ero ancora in diretta, quindi ho avuto modo di farlo sapere anche ai nostri ascoltatori. Poi finalmente invece è stato sbloccato X nel giro di qualche ora.
1: Sì, infatti sì, è stato bloccato grazie anche a tutte quelle, diciamo, pressioni che si hanno fatto sentire anche dei media internazionali, perché infatti è difficile di capire dove sono le persone, come trovare degli amici, della famiglia, e se ancora si riduce un po' questi mezzi, è più difficile ancora.
0: Tu ieri da subito, no? Hai veramente con una notevole prontezza di spirito e grande umanità e solidarietà, hai cominciato a cercare di contattare anche i nostri cittadini italiani, italo-venezuelani, perché ovviamente in questo momento il dramma è l'incognita proprio dei dispersi, no? Di chi è disperso perché, ahimè, è rimasto sotto le macerie, e di chi invece è disperso perché casomai è nell'impossibilità appunto di far sapere che nonostante tutto sta bene.
1: Sì, no, infatti io ho parlato con degli rappresentanti anche del Comites e altre istituzioni centro italo-venezuelano. Abbiamo cercato di spingere una proposta sul consolato e l'ambasciata di mettere anche qualcosa, un numero disponibile. Io ho provato a inviare il numero del consolato tramite i gruppi di WhatsApp, però è anche questo è limitato. Loro hanno più potenza, diciamo, di comunicazione di me o qualche altro. E domani mattina dobbiamo, diciamo, fare un po' di più. Abbiamo parlato con lui, si chiama Carlo Zillino, Enzo Di Martino e altri rappresentanti, e vediamo cosa possiamo fare per ancora, costruire una piccola piattaforma di comunicazione, diciamo.
0: Sì, che in queste occasioni è veramente utile, utilissima. Angelo, questo dramma cade e piomba nella Venezuela già provatissimo, no? Da anni di divisione interna, di repressione, di stallo, economico, e poi sappiamo anche dal gennaio il blitz, l'arresto da parte degli Stati Uniti di Maduro, che in realtà ha aperto a una sorta di continuità al momento, no? Visto che la presidenta di interim è comunque la sua vita. Anche se delle aperture poi ci sono state, si ha proprio idea di qualcosa che incombe sul Venezuela. Com'è vivere tutto questo in queste condizioni, in queste ore adesso, anche proprio a livello di riflessione di pancia, proprio, no?
1: Prima di questo, cioè non è che cambia molto, perché veramente quello che accade in Venezuela è un problema profondo, diciamo, è strutturale, non è qualcosa che succede da un periodo in qua. Noi dopo il 3 gennaio si capiva che si doveva prima essere, cioè, dovrebbe seguirci, ci dovrebbe essere un piano di ristrutturazione, recuperazione economica e stabilizzazione politica dopo diciamo, elezioni e libertà, democrazia. E adesso non si capisce dove siamo, perché l'economia è ancora non si sente questa felicità
0: Certo.
1: che dove sono questi milioni di dollari che stanno entrando al paese con la vendita o in

0: negozi degli americani col governo ad interim, e non si capiscono dove sono, perché in economia, cioè nel venezuelano no, comune, non si sente. Il dollaro è diciamo 1, 3, 2, 3, 4, 5% a giorno che si svaluta il bolivar. Allora questo è un fallimento dal mio punto di vista molto umile. Allora anche politicamente non si capisce qual è la via di uscita, dove il piano di istituzionalizzazione del paese, come si devono costruire queste istituzioni che ci dovrebbero portare alla democrazia solida e definitiva. E questo che accade adesso viene ci mette su noi che stiamo cercando di un paese democratico un sasso molto pesante, perché allora tutto si mette in pausa con una scusa che può essere valida, però che noi sappiamo che è una strumentazione politica, perché certo, il governo non sta facendo neanche quello che deve fare per prendersi cura di questa strage. Cioè allora si continua a manipolare la situazione, purtroppo molto grave, e questi diciamo del governo che sono adesso qua prendono un vantaggio su il controllo del paese, e si mette è molto complesso, Chiara, molto complesso, è difficile.
1: Assolutamente, ce lo hai spiegato in modo molto molto chiaro, Angelo. Angelo, veramente grazie, ti mando a riposare un po', perché è 24 ore di più che sei attivo, quindi cerca di riposarti, e intanto un abbraccio a tutti voi da parte nostra. Grazie ancora, Angelo Palmieri, forza.
0: Un abbraccio a voi e grazie di essere sempre vicino a noi.
1: È il minimo. Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana a Caracas. Abbiamo detto, quello che vogliamo capire adesso è quello che è successo, perché si parla di un caso raro di questa doppia scossa, che viene proprio definita doppietta sismica, quindi cercare di capire che cos'è, cosa è successo, quante volte e che cosa può determinare questo fenomeno tellurico, e poi nei limiti del possibile della scienza, della ricerca scientifica e della tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, capire se è lecito attendersi che, al di là delle cosiddette scosse di attestamento, però il peggio sia passato, oppure quanto successo possa aprire anche nel giro di un tempo non poi così lungo a delle repliche di questo tipo. Diamo il buongiorno, grazie per essere con noi, a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno direttrice.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci aiuta a capire quello che è successo, e soprattutto è da ieri che sentiamo parlare di questo effetto doppietta sismica. Per spiegare queste due scosse così potenti e molto ravvicinate, 7.2, 7.5, che si sono veramente susseguite nel giro di 39 secondi, è stato calcolato. Di cosa parliamo?
2: Questo terremoto, come sappiamo, è avvenuto lungo una faglia trascorrente che si trova al margine della placca, tra la placca caraibica e la placca sudamericana. E, eventi lungo faglie trascorrenti spesso innescano, diciamo, questo tipo di sequenza, diciamo. Quindi quando si verifica un evento grande, un evento che rilascia molta energia, la possibilità che subito nel segmento vicino si inneschi un'altra scossa è abbastanza un fenomeno abbastanza comune. Per esempio, è successo per gli eventi in Turchia di febbraio 2023, è successo altre volte anche sempre lungo la faglia anatolica. Chiaramente in questo caso il tempo intercorso tra le due

0: Scott è estremamente ridotto, quindi in sostanza per la popolazione è stata un'unica scossa sostanzialmente, che ha prodotto danni ingenti, come sappiamo.
1: Ma il Venezuela, mi corregga, forse sto dicendo una sciocchezza, però non è tra le aree maggiormente sismiche nella mappatura globale, o no?
0: Allora, probabilmente, diciamo, se si considera la mappatura globale, non è uno di quei paesi dove ci aspettiamo i terremoti di magnitudo più alta. Quelli sono il Giappone, il Cile, e zone, diciamo, dove la subduzione, la placca pacifica, scende sotto queste archi, quindi o archi vulcanici come il Giappone o le Ande sotto per il Cile, e dove si verificano terremoti anche di magnitudo 9. Abbiamo, insomma, anche in tempi, diciamo, storici, strumentali, in cui funzionavano già le reti strumentali, abbiamo registrato terremoti anche di magnitudo 9. E il Venezuela si trova comunque lungo un margine di placca che si muove a una velocità abbastanza rilevante, quindi 20 mm l'anno, significa quindi che rispettivamente la placca caraibica e quella sudamericana si spostano una rispetto all'altro di 20 mm l'anno. Per esempio, da noi in Italia i movimenti della placca africana verso quella eurasiatica sono di circa 2-3 mm l'anno, quindi il Venezuela è una zona dove la pericolosità sismica è alta. E poi, come sappiamo, cioè, non conta solo la pericolosità, che quindi è la probabilità che ci sia un certo scuotimento al suolo, ma conta anche poi per il rischio, conta anche l'esposizione, la vulnerabilità dell'edificato. E quindi in questo caso, purtroppo, sicuramente la costa nord del Venezuela si è rivelata essere molto vulnerabile.
1: Sì, questo sicuramente. Anche le testimonianze che abbiamo raccolto ci hanno detto che non c'è certo un'edilizia antisismica, no? Legata poi anche agli ultimi decenni del paese, di quello che sta avvenendo. Sicuramente a livello di edilizia civile non c'era, ecco, almeno a livello di edilizia civile, questa attenzione nel costruire gli edifici. Però, per capire, qui dimostro tutta la mia ignoranza, direttrice, quando si parla di spostamento, no? Anche rispetto appunto all'Africa nei confronti dell'Asia, ma è uno spostamento continuo e unidirezionale, quindi c'è un avvicinamento in qualche modo?
0: Praticamente la tettonica plaque ci dice che la crosta terrestre è suddivisa in delle zolle rigide, chiamiamole, quindi noi definiamo placche, che si spostano una rispetto all'altra. Questi movimenti sono continui e noi li possiamo misurare attraverso le antenne GNSS, quindi, diciamo, attraverso i satelliti. Lo stesso sistema che utilizziamo il navigatore per spostarci viene utilizzato con antenne di maggiore precisione e ci dice quindi di quanto si sposta una placca rispetto all'altra. Più la rete è densa e più abbiamo una definizione chiara di questi spostamenti. Poi questi spostamenti inducono una deformazione, quindi uno sforzo all'interno della crosta, che viene sostenuto dalla resistenza delle rocce. Quando questo sforzo supera la resistenza delle rocce, allora si ha la faglia, la rottura e lo scorrimento rapido di questi due blocchi. Questo scorrimento rapido genera le onde elastiche che noi percepiamo come terremoto.
1: Chiaro, le faccio.
0: Quindi, prego. In questo caso, per esempio, ancora non ci sono modelli precisi per questa faglia, ma si pensa sia una faglia più o meno di 150-200 km di lunghezza, che le cui parti sono scivolate una rispetto all'altra di circa almeno 3 metri. Ancora il modello va sicuramente raffinato, i dati non sono molti, ma abbiamo già delle immagini satellitari che ci danno questa prima indicazione.
1: Rispetto a quello che è logico, naturale attendersi possa avvenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ovviamente la giornata di ieri è stata costellata da scosse di minore intensità. Anche prima eravamo in collegamento con Caracas e ci hanno detto ce ne sono state poco una quarantina, no, di scosse avvertite chiaramente dalla popolazione, però certo non così distruttive. Possiamo pensare che ci sia questa coda sismica ma che poi tutto si riduca, ma che non ci troveremo nel giro di poco a dover registrare scosse della potenza come l'altra notte?
0: Purtroppo questo non possiamo affermarlo in maniera sicura. Quello che possiamo fare è possiamo dare delle stime probabilistiche sull'accadimento di terremoti, quindi sicuramente scosse come quelle che infatti sono state registrate di magnitudo fino a 4.5 avverranno e continueranno ad avvenire per mesi in quella zona. Dopodiché c'è una piccola probabilità, l'UFGS americano stima come probabilità d'accadimento di un evento di magnitudo superiore a 7 in quell'area attualmente il 2% in una settimana, che è un valore molto piccolo ma non trascurabile, diciamo.
1: No, per niente. E l'altra domanda conseguenziale era questa: da un punto di vista della ricerca, della tecnologia, della strumentazione che abbiamo a disposizione, ancora poter prevedere terremoti non è alla nostra portata?
0: Previsione deterministica non è ancora la nostra portata, diciamo previsioni probabilistiche significa anche la stessa mappa di pericolosità è una previsione probabilistica di termine, quindi noi sappiamo dire dove avverranno, dove ci aspettiamo dei forti scuotimenti e abbastanza con una certa precisione, quindi possiamo comunque prevenire costruendo in maniera appropriata e anche diciamo istruendo la popolazione sui piani di protezione civile. A livello proprio di previsione deterministica, sicuramente aumentando le osservazioni, aumentando il nostro monitoraggio e quindi comprendendo sempre meglio il fenomeno, potremo piano piano capire quali sono i precursori. La Terra è molto complessa, per cui diciamo a posteriori spesso sono stati fatti studi che hanno evidenziato qualche tipo di precursore, deformazioni, emissioni di gas o diciamo pattern particolari nella distribuzione dei quelli che chiamiamo forest shock, quindi dei terremoti avvenuti prima.
1: Sì.
0: Però non c'è un indicatore che per ora si è rivelato in qualche modo sempre presente per cui possa essere utilizzato effettivamente per fare una vera e propria previsione. E comunque resta il fatto che anche se fosse previsto il terremoto sicuramente sarebbe importantissimo per salvare le vite, ma non ci salverebbe dalla distruzione, quindi la vera arma è quella della prevenzione e del diciamo costruire in maniera adeguata per sostenere gli scuotimenti che ci aspettiamo.
1: Certo, assolutamente, questo ormai dovremmo averlo capito amaramente tutti, no? Anche per le tragedie che poi registriamo. Direttrice Margheriti, c'è un ascoltatore, Dino, da Foggia, che ci chiede, ma il cambiamento climatico in qualche modo può influire? Sarà il gran caldo di questi giorni, però gliela giro la domanda, quantomeno è curiosa.
0: Diciamo che in generale le condizioni meteo non hanno influenza primaria sulla generazione dei terremoti. È chiaro che la Terra è un sistema unico e che delle piccole influenze secondarie ci sono anche tra la parte meteo, quindi anche tra la pressione atmosferica e diciamo gli sforzi all'interno della Terra, però il motore principale della tettonica placche non è legata diciamo a fenomeni atmosferici e quindi direi che come insomma risposta generica direi che no, non c'è una correlazione con il riscaldamento globale.
1: Sì, anche perché il riscaldamento globale, per quanto pervasivo, è comunque superficiale, no? Rispetto alle profondità di cui stiamo parlando delle faglie. Giusto.
0: Certo, un po' quello, un po' appunto comunque le variazioni che si hanno legate all'atmosfera e quindi ai cambiamenti di pressione d'atmosfera non sono così importanti rispetto agli sforzi che sono in gioco nella tettonica a placche. È chiaro che qualsiasi elemento, anche la stessa allineamento maree terrestri, no? Con la Luna, così come genere maree marine genera anche delle maree sulla terra solida e quindi comunque ha una piccola influenza, però non c'è una correlazione diretta tra i forti terremoti e questo tipo di osservazioni. Sono stati fatti studi qualche volta si è trovata qualcosa, ma non è una cosa generalizzabile.
1: Ma la temperatura al centro della Terra, comunque più che scendiamo, si

0: passa dal freddo, cioè all'inizio cala e poi riaumenta quando arriviamo più possibile verso il centro della Terra?
1: Beh, la temperatura al centro della Terra certo è altissima, diciamo, e all'inizio comunque fin dai primi metri c'è un gradiente di temperatura in aumento, quindi c'è un gradiente geotermico, in generale la temperatura all'interno della Terra sale sempre. Adesso per noi può essere quello che lei diceva, è legato, no, al fatto che scendendo di poco non c'è più la variazione
0: atmosferica,
1: legata appunto alla parte atmosferica. Però dopo, andando comunque in profondità, c'è sempre un aumento costante, diciamo, che poi varia al variare dei diversi strati all'interno della Terra.
0: Certo, che corrisponde poi appunto a tutta questa energia in qualche modo trattenuta, no? Nelle viscere della Terra anche.
1: Esatto, infatti non per niente, insomma, l'energia geotermica,
0: esatto,
1: è una di quelle che potremmo utilizzare come insomma energie alternative. Sicuramente esiste il modo di sfruttarla, noi in Italia in particolare, avendo diverse aree vulcaniche, quindi avendo dei gradienti geotermici importanti, possiamo sicuramente utilizzare questo tipo di energia.
0: Direttrice, io la ringrazio perché abbiamo anche ampliato il discorso, è stata una conversazione molto molto stimolante, infatti stanno continuando ad arrivare nuovi messaggi che ci porterebbero ancora più lontano rispetto al tema, ma non ho più tempo a disposizione, la devo salutare, la ringrazio veramente tanto, le auguro buon lavoro.
1: E grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca.

0: clicca su Dona ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
5: In Blu 2000 News.
6: 235 morti, è questo l'ultimo bilancio provvisorio delle vittime del terremoto in Venezuela, 1500 feriti, oltre 46.000 dispersi, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano molte segnalazioni di connazionali che ancora non rispondono. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia, Parigi e Roma sono partner, naturale e indispensabile, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Parigi e Roma intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post UNIFIL in Libano. Resta alta la tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa il nostro paese e la Romania di essere complici della guerra di Trump e annuncia ritorsioni. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo come prevedono gli accordi a fini tecnici e logistici. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz, droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione. Italia ed Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso, mentre allerta gialla si prevede per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia, che saranno raggiunte da forte perturbazioni. Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi. Definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009, dove morirono 32 persone. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando i 5 anni per Moretti, ex AD, e per gli altri 10 imputati. È prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il muratore di 63 anni che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figli a fucilate. A Moscaino, in provincia di Avellino, si terranno oggi i funerali del piccolo Christian, morto tra volto da una jeep mentre era in sella a una mini moto, il padre indagato per concorso in omicidio stradale. A Milano un uomo sotto effetto dell'alcol ha investito un motociclista ora in gravissime condizioni ed un pedone che ha riportato lesioni meno gravi. Il conducente dell'auto era scappato, è stato poi raggiunto dalle forze dell'ordine. Nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, già qualificata. Costa d'Avorio ha eliminato 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia, Stati Uniti termina 3-2, Paraguay, Australia 0-0. Questa era l'ultima notizia.
5: Buongiorno in Blu 2000.

0: 2.04, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, in modo particolare sul Golfo. Notizia di qualche ora fa, un funzionario americano ha detto che nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione, notizia che è stata ripresa e rilanciata anche da Al-Arabiya, con le Nazioni Unite che proprio per l'instabilità di queste ore pare abbiano sospeso il piano di evacuazione di Hormuz, quindi anche questo attesta quanto fragile sia l'accordo, il memorandum, il percorso negoziale tra Stati Uniti e Iran, tra l'altro percorso negoziale che continua a sollevare anche dubbi, nonostante il vicepresidente Vance, in campo proprio per perfezionare l'accordo e per portare questi 60 giorni a un risultato favorevole anche alle intenzioni statunitense, ha rilanciato l'intenzione di normalizzare i rapporti con l'Iran, con i Pasdaran dunque in questo momento, determinando all'interno degli Stati Uniti una vera e propria reazione furiosa da parte dei neocon, quindi situazione che è calda su più fronti. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Peyman Abdel Mohammadi, docente di origine iraniana, insegna relazione internazionale del Medio Oriente all'Università di Trento e analista dell'ISPI, autore del nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Professore, prendo spunto dal titolo del suo libro. Quanto realismo c'è, secondo lei, in questo accordo, in questo memorandum d'intesa?
1: Allora, sicuramente c'è del realismo, ma questo memorandum in realtà, secondo come vedo io la situazione, mm-hmm. è stato il risultato di una carenza di sinergia da parte del mondo diciamo democratico occidentale, ma non soltanto, nel momento in cui gli Stati Uniti insieme a Israele hanno provato a dare la spallata per far cadere il regime, e nel momento in cui invece non c'è stato appunto l'aiuto europeo, l'aiuto di vari attori quali il Canada, l'Australia, a questo punto si è dovuto in qualche modo, complice anche la forza della Cina che vuole a tutti i costi far sopravvivere la Repubblica Islamica, insieme agli attori regionali quali il Pakistan, l'Arabia Saudita e il Qatar, che fanno di tutto affinché non arrivi il nuovo Iran, che sarebbe l'Iran democratico, pluralista, quello che vuole la società iraniana, a quel punto gli Stati Uniti d'America, secondo me qui sì, chiamati da un realismo, però un realismo di seconda mano, non di prima mano, hanno dovuto in questo momento fare questo passaggio del memorandum. Ma penso che la partita ora, se parliamo in termini calcistici, siamo soltanto all'inizio del secondo tempo, è ancora molto lunga, aspettiamoci molte sorprese nel corso dei prossimi mesi.
0: In realtà una delle ipotesi che sta circolando a livello soprattutto di chi è abituato a fare analisi rispetto al Medio Oriente, rispetto all'Iran, è più o meno questa, cioè che gli Stati Uniti e l'Iran stanno avendo una sorta di pausa tecnica. Sicuramente all'Iran serve perché è fortemente distrutto, indebolito anche a livello di economia da questi 60 giorni, e sicuramente perché Trump, per motivi politici, ha bisogno di arrivare con un consenso più sostenuto rispetto a quello che si registra in questo momento, ma che dopo le elezioni di mid term, quindi ovviamente siamo al novembre prossimo, qualcosa potrebbe succedere, anche perché Trump, da quel punto di vista, poi anche a prescindere da come andranno le elezioni di mid term, non avrà più niente da perdere. Cioè, se va bene le elezioni, benissimo, ma anche non dovessero essere andate bene con gli poteri straordinari, per quanto tempo siano, del presidente, potrebbe togliersi la soddisfazione, scusate l'espressione che utilizzo, ma insomma, se abbiamo capito un po' Trump come agisce, di eliminare il regime iraniano per lasciarlo anche come sua eredità, no? Alla storia, al mondo, agli Stati Uniti. La convince questa lettura?
1: Ma è una lettura sicuramente verosimile, è una lettura che

0: come dire, in realtà rispecchia secondo me molto la posizione strategica che gli Stati Uniti hanno in questo momento. Noi dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti non hanno un interesse anche realistico di continuare ad avere la Repubblica Islamica dell'Iran, poiché hanno bisogno di un Medio Oriente che sia come dire, affidabile, ma soprattutto alleato degli Stati Uniti contro la Cina. Quindi la Repubblica Islamica oggi è filo cinese, una colonia cinese.
1: Ancora di più dal 28 febbraio, possiamo dire, no?
0: Ancora di più dal 28 febbraio, quindi il tentativo di avere quella che io chiamo una nuova oligarchia diplomatica, economica e militare, che in qualche modo inizia a fare ad avere un rapporto con gli Stati Uniti, è quella che si sta cercando di fare, sì, facendo anche in qualche modo soddisfare ma anche bruciare allo stesso tempo il vicepresidente Vance e tutto il mondo, diciamo, dietro a lui, che non è il mondo repubblicano classico, non è il mondo vicino a Rubio, che è il vero asso, diciamo, è Rubio, che per adesso però non giocherà la carta. In questo momento fanno giocare appunto Vance, perché con questa partita, sì, come giustamente lei diceva, si può guadagnare un po' di consenso interno, un po' di inflazione controllata,
1: certo,
0: per poter poi avere il momento giusto per dare, secondo me, quello che sarà la fine del secondo tempo, forse i supplementari che arriveranno dopo questo momento. In questo momento ricordiamoci una cosa, che da quando si è firmato il memorandum, e effettivamente noi stiamo assistendo a una spaccatura sempre in più increscente delle, diciamo, questo nucleo dei Pastaran, della forza della Repubblica Islamica.
1: E questa era l'altra domanda che le avrei fatto: quanto dobbiamo dare affidabilità alle notizie che stanno arrivando di tensioni interne proprio tra i Pastaran, che di fatto hanno ormai, no, dopo ovviamente l'assassinio, insomma l'uccisione di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, che è il figlio, però non c'è una continuità, anche perché lo stesso Mojtaba Khamenei non sappiamo, uno, in quali condizioni veramente di salute sia, due, in realtà lui per primo è molto molto vicino ai Pasdaran, quindi diciamo che è evidente che abbiamo un Iran a guida Pasdaran in questo momento. Però sempre più arrivano notizie di frizioni interne, non si capisce fino a che queste frizioni siano reali, fino a che invece sia la storica arte della simulazione, dissimulazione sciita nel farci avere un'idea diversa da quella che è. Invece lei, che conosce molto bene, ci aiuti a capire e decriptare.
0: Mi rallegramenti, come sempre, per la sua, insomma, acuta osservazione. Allora, in realtà sì, diciamo che in un momento di normalità la Repubblica Islamica è stata esperta a fare il giochetto del poliziotto buono, del poliziotto cattivo e così via. Quindi, sorry. Ma in questo momento io penso che sia realistica questa cosa, reale, nel senso che essendo morto, ucciso l'Ayatollah Khamenei, il quale era il grande mediatore della Repubblica Islamica, era quello che moderava le parti tra i vari capi, sia religiosi che militari, oggi non c'è un mediatore. Oggi c'è una tendenza o alla sopravvivenza oppure a poter diventare il nuovo forte della Repubblica Islamica, e questo chiaramente sta creando tantissimi problemi, soprattutto secondo me l'astuzia, che poi, diciamo, spesso viene, non viene vista, di Donald Trump, del fatto di aver detto e di aver inserito anche nel memorandum il fatto che voi comprate, voi come Repubblica Islamica, sì, i prodotti americani, cioè i vostri soldi, sì, li usiamo per comprare i prodotti. Se veramente ciò dovesse accadere, ma già il fatto che se ne stia parlando, ma se anche dovesse accadere, sarebbe, cioè, se in poche parole entra in Iran i farmaci americani, il cibo americano, la partita di fatto è finita, perché vuol dire che tutta l'ideologia dell'Ayatollah Khomeini è morta,
1: è
0: quindi
1: archiviata.
0: È lì il fatto. Quindi è molto interessante questo aspetto. Io penso che gli Stati Uniti, avendo visto che

0: con la forza diciamo militare e con la, diciamo, l'appoggio che avevano della società iraniana, non riuscivano a dare un colpo prima del midterm, poiché, e questo rimarrà nella storia, poiché la Cina e tanti paesi diciamo medio orientali, insieme a un bel pezzo di Europa, hanno tifato e sostenuto la Repubblica Islamica, stanno usando questo secondo, diciamo, metodo.
1: Ma il sostegno alla Repubblica Islamica da parte dell'Europa mi interessa, perché poi da parte di alcuni paesi, altri medio orientali e la Cina, insomma, è più chiaro capire le motivazioni. Ma parte dell'Europa, secondo lei, questo sostegno c'è stato a livello ideologico o pragmatico? Cioè si voleva evitare e ridurre il più possibile il danno dalla chiusura di Hormuz, o c'è un sostegno proprio intrinseco a quello che la Repubblica Islamica è e che non possiamo negare sia, no? Come regime assolutamente feroce nei confronti dei suoi cittadini?
0: Ma è un misto, nel senso che sicuramente c'è una componente molto più, diciamo, realistica o forse addirittura spicciola, che è la questione proprio diciamo dello stretto di Hormuz, della questione del prezzo, semplicemente il fatto che ora non facciamo più a 1,90 ma facciamo la benzina a 1,70.
1: Sì.
0: Sicuramente questo c'è, però c'è anche un pezzo d'Europa, forse questa è la parte più pragmatica e la parte più accettabile anche dal punto di vista, diciamo, di un osservatore comune.
1: Sì, è una questione egoistica, ovviamente, assolutamente egocentrica, però ecco,
0: si capisce. Mentre la parte ideologica, purtroppo c'è anche quella, pensiamo solo al premier spagnolo, pensiamo solo a Macron. In questo l'Italia di meno, l'Italia io vedo che l'ha fatto più dal punto di vista appunto egoistico, mentre dal punto di vista ideologico la Spagna, la Francia sono stati veramente, la Spagna secondo me ha preso il Guinness in questo, perché ha dato un appoggio alla Repubblica Islamica, e io penso che questo sia una cosa di cui la coscienza europea, di cui faccio anche parte io, deve interrogarsi, perché essere così contenti, anche ieri il ministro Tajani ho parlato col ministro, è la terza volta che twitta, ho parlato col ministro degli esteri Araghchi, ho detto che noi non abbiamo sostegno, ma stiamo parlando con Hitler. Questi hanno ucciso 40.000 persone,
1: molte di più di 40.000 nel giro di poche settimane, ma insomma sappiamo che sono state uccise insomma negli anni assolutamente un numero impressionante di persone, senza considerare tutte quelle costrette a lasciare l'Iran. Diciamo che la questione italiana, la telefonata ieri di Tajani, che ha voluto così rilanciare a favore di stampa, è anche per tranquillizzare i cittadini rispetto alle, ricordiamo così la vicenda, le minacce arrivate dall'Iran dopo le parole di Rutte. Ecco, che secondo lei cosa noi alla Romania dobbiamo aspettarci dopo che l'Iran ha detto siete, in pratica ci ha detto che siamo co-belligeranti perché abbiamo dato le nostre basi, anche se le abbiamo date solo per questioni tecniche, logistiche, altrimenti Trump non si sarebbe così infuriato con la nostra Meloni.
0: Ma assolutamente sì, io penso di sì, io penso che l'Italia in realtà non abbia appoggiato e quindi questo sia proprio sbagliato. Rutte ha una responsabilità non da poco di dire queste cose così, ma io penso che essendoci questa frammentazione all'interno dei pastarà e quella parte oligarchica pragmatica che è rappresentata da Kalibaf e poi da Araghchi, loro hanno l'intenzione di normalizzare i loro rapporti col mondo occidentale, quindi io non vedo pericoli in quel senso. Sicuramente però c'è una polarizzazione dentro la Repubblica Islamica e quindi ci sono dei pezzi molto, diciamo, radicali che loro potrebbero cercare di fare qualcosa, ma io non mi sembra che in questo momento ci sia veramente una minaccia
1: reale,
0: reale. Non mi sembra che sia così, perché in questo momento lo scopo di questa oligarchia è quella di proprio appunto farsi vedere affidabile dal mondo americano, dal mondo anche europeo occidentale, e questo sicuramente penso sia così. Poi sulla questione che lei sottolineava, sì, è vero che la telefonata del ministro degli esteri

0: ministro Tajani è stato anche per questa ragione, però già anche prima di questo, settimana scorsa, due settimane fa, ha diverse volte twittato che sì, ho parlato con la Rocci. Cioè, è veramente una cosa difficile, perché io dico, io capisco il realismo, ma in queste telefonate noi potremmo, come un paese liberal democratico, soltanto chiedere al caro ministro Arocci, non è che gentilmente può fermare le impiccagioni di questi giovani? Cioè, sì, questo non costa
1: non
0: niente,
1: se ne sta e più parlando, e le impiccagioni stanno continuando e continuavano anche durante i bombardamenti raid statunitensi e israeliani. Comunque l'Iran portava avanti la sua macchina della repressione con impiccagioni quasi quotidiane anche di ragazzi di 16-17 anni, di questo stiamo parlando, e non se ne parla più dell'opposizione, dei coraggiosi cittadini iraniani che nonostante tutto continuano a, anche senza manifestazioni, perché ovvio non manifesti sotto le bombe, ma continuano a dimostrarsi vera opposizione a questo regime, perché vogliono un altro paese, vogliono un altro Iran.
0: Ed è
1: legittimo, è più che legittimo, e dovrebbe essere doveroso da parte nostra sostenerli. Grazie professore,
0: è sempre un piacere,
1: nostro. Pejman Abdel Mohammadi, docente di origine iraniana, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento, analista dell'ISPI e autore del nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. E bentornato Gian Piero Gramaglia, giornalista, editorialista, già direttore ANSA, corrispondente da Unione Europea e Stati Uniti, docente di giornalismo all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Gramaglia.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno chi ci segue.
1: Allora, vorrei cominciare, visto che siamo sullo scenario iraniano, a chiederti quanto e che cosa sta producendo la guerra con l'Iran e ora anche la fase negoziale, il memorandum a livello di Stati Uniti, ma non tanto, poi casomai ci arriviamo, a livello di popolazione e consenso, ma proprio a livello di amministrazione statunitense, perché a nessuno sfuggirà, insomma chi segue in modo un po' più attento le questioni e la cronaca politica statunitense, che abbiamo due versioni degli Stati Uniti, la versione Vance e la versione Rubio. Perché se Vance si spertica nel parlare di canali a diretti aperti con i Pasdaran e a parlare in modo chiaro di normalizzazione dei rapporti del nuovo Iran, c'è Rubio che continua a chiamare i Pasdaran assolutamente come radicali, fondamentalisti, quindi altro che normalizzare rapporti, no? Eppure stiamo parlando del segretario di Stato e del vicepresidente. Che sta succedendo?
2: Beh, credo che la differenza di prospettiva tra Rubio e Vance sull'Iran sia già un anticipo di quella che sarà la loro probabile rivalità come candidati alla nomination repubblicana nel 2028. Sono entrambi in rampa di lancio per la prossima presidenza degli Stati Uniti, o almeno per la prossima candidatura repubblicana alla presidenza, e quindi devono in qualche misura sono attenti a diversificarsi. Poi sul fronte iraniano in particolare, Vance si è visto attivare quella che io ritengo essere da parte di Trump una sorta di polpetta avvelenata.
1: Vero.
2: Lui sì, che sulla guerra era molto, aveva come dire, una posizione più riservata del suo presidente, adesso il presidente gli dice beh, pensa tu a fare la pace, sapendo senz'altro le difficoltà, e poi mettendolo lì a fare la pace, ma sotto il controllo dei suoi negoziatori di fiducia, Witkoff e Kushner. Rubio sul fronte medio orientale, nonostante la missione che sta facendo in questi giorni, è stato, e in genere sui fronti negoziali, è stato un po' messo da parte da Trump, che appunto si attiva ai negoziatori di fiducia e non gli ha mai messo in mano nessun dossier importante, tranne forse quello di Cuba, che però si deve ancora sviluppare. E quindi Rubio cerca un suo spazio, ma è vero che resta molto, molto discreto. Sui media americani emerge una lettura, una lettura del

regime iraniano che Itai, come dire, da persone non, con cui non si può dialogare, sono diventati, ma questa è la frase di Trump, della gente furba che sa come

0: sul New York Times di una editorialista del New York Times che sostiene che la guerra ha un po' cambiato la prospettiva per le donne iraniane, cioè il regime antepone all'islamismo il nazionalismo, quindi andate pure in giro senza velo purché andiate in giro sventolando la bandiera iraniana e partecipando alle manifestazioni a favore del regime. Sì. Infatti colpiscono alcune foto di manifestazioni di massa del regime in cui si vedono molte donne presenti e nemmeno le più giovani fra di loro non portano il velo, però sono evidentemente ben accolte in questa manifestazione di sostegno al regime. Non so se questa narrativa è corretta e non so neppure se questo significa davvero un miglioramento della situazione delle donne nel paese, perché dal passare dall'obbligo del velo all'obbligo della divisa, diciamo così,
1: esatto,
0: non si sa se si cade dalla padella nella brace.
1: No, infatti non si sa fino a che punto le persone scese in piazza, anche le donne senza velo, a manifestare a sostegno del regime, quanto siano state obbligate oppure no. Queste insomma sono un po' le informazioni che arrivano, poi posto che è vero che ancora il regime ha un certo consenso all'interno dell'Iran. Ricordiamoci che in realtà, anche se poi c'è stata tutta la fase in seguito alla morte di Mahsa Amini, che in realtà non era già così strettamente d'obbligo il velo, e che lì è intervenuta anche il gesto di Mahsa Amini letto come provocazione, ma anche per la questione della sua etnia curda. Quindi è molto più complessa la situazione in Iran, ma questo per dire che faccio fatica a pensare a chi ha continuato a manifestare contro questo regime, che ha continuato a mettere a morte le persone anche durante bombardamenti, si possano accontentare solo del velo. Qua vogliono maggiori diritti, maggiore libertà anche democratica, nel senso avere la possibilità di tornare alle urne, che siano vere urne, no? Quindi non lo so, però sicuramente sarà interessante capire quello che succederà all'interno dell'Iran. E invece, giusto perché mi sono svegliata un po' maliziosa questa mattina, parlando di Rubio e Vance, che già hanno aperto in qualche modo la loro competizione per la nomination repubblicana per la Casa Bianca, sembra quasi che Trump non solo non sappia chi scegliere tra i due, ma in realtà gli dia fastidio comunque aprire al delfinato, quindi dover appoggiare una sorta di suo successore. Cioè sembra quasi che Trump abbia un ostacolo psicologico in questo, e quando uno dei due ottiene maggiore luce cerca in qualche modo di sconfessarlo, di affossarlo. Sono io che appunto mi sono svegliata un po' così stamani, o c'è del vero secondo te, Gian Piero Gramaglia?
0: No, ma non esiste nell'immaginario di Trump l'idea di un successore che non sia o suo figlio Donald, ma forse Donald Junior, ma forse non ci crede troppo neanche lui.
1: Quindi successione dinastica nel caso.
0: Sì, o alla figlia magari crede, tanto più che la figlia è supportata da un primo genero, che cioè da suo marito Jared Kushner, che piace al padre, piace al suocero. Del resto sia Kushner che Witkoff, l'altro negoziatore, sono gente che non fa accordi ma fa deal, cioè quella parola inglese che significa contestualmente accordo e affari,
1: giusto,
0: cioè fa
1: giusto
0: la cosa che piace al padre. Poi Kushner fa anche affari di famiglia, quindi gli piace ancora di più al genero. Quindi, però a parte queste due figure dinastiche, e in Ivanka lui riponeva molta molta fiducia, poi Ivanka si è un po' sfidata anche per le vicende familiari, senz'altro non c'è nella sua idea qualcuno che possa andare dopo di lui. Mi pare che abbia accantonato l'idea di un terzo mandato, anche se non sono sicuro che lui sia convinto di questa cosa, però è più uomo da après moi le déluge, ammesso che lui abbia una conoscenza di Luigi XIV, che non da costruzione di una successione. Quindi è certo che chi

0: prende luce accanto a lui o gli sottrae luce accanto a lui, gli dà fastidio e quindi cerca di metterlo in ombra.
1: Questo non c'è dubbio, anche perché in questo momento di luce non ne ha tantissima rispetto al consenso interno degli americani. Anche gli ultimi sondaggi hanno visto un nuovo record negativo, no, di consensi.
0: Ma hai letto anche quello che ha scritto, il mio sì. Consenso non è mai stato così alto, l'America non è mai stata
1: che
0: così
1: non
0: forte.
1: Sappiamo se è veramente... Cioè, ha una mente completamente scissa, o se la racconta alla fine ci crede anche lui, oppure conta solo quello che dice lui?
0: Conta solo quello che dice lui, conta solo il fatto che lui si nutre soltanto di input positivi nei suoi confronti, cioè il fatto che ci sia una persona, tra l'altro una giovane donna brillante e in carriera, che è messa lì per dargli tutte le buone notizie che lo riguardano. Normalmente uno pensa che l'uomo di potere, la persona di potere, è più attenta alle cattive notizie che non alle buone notizie. A lui invece piacciono le buone notizie che lo riguardano, per cui dice che andrà alla NATO soltanto perché, per venire a una parola che nella cronaca italiana è diventata ormai nota, Erdogan lo ha implorato, gli ha chiesto di esserci.
1: Sì, lo implorano tutti, questa cosa è... Vabbè. A proposito di chi implora cose a Trump, come per esempio un selfie, che idea ti sei fatto di questo atteggiamento, di questo attacco di Trump nei confronti di Meloni? Cioè, per quale motivo è stato così duro e reiterato? È soltanto veramente una questione legata a Sigonella, gli brucia da parte di Meloni perché considerava Meloni una sua alleata, anzi una sua fan, non ha alleati nel presidente americano, perché se definisci una fan quella che appunto invece dovrebbe essere un capo di stato tuo alleato, già questo la racconta tutto. Oppure c'è altro che noi non capiamo?
0: Non credo che ci sia, leggo delle interpretazioni, ma io credo che ci sia da una parte l'irritazione per l'essersi sentito tradito da quella che ritenevo una sua gruppi, per un linguaggio degli anni '80, che
1: bellissimo,
0: invece si è rivelata almeno in grado di esprimere delle critiche, tra l'altro su temi in cui tutti erano critici. Dall'altro c'è anche un elemento, secondo me, di maschilismo. Cioè, fin quando glielo dice Starmer, Macron, lui li tratta male, però fino a un certo punto. Poi, se lo permette anche quella sua fan, appunto, che gli si rivolge contro e che è anche una donna, c'è un po' un sovraccarico di irritazione e quindi un reagire un po' sopra le righe. Del resto, il massimo complimento che Trump aveva rivolto a Meloni era che era una giovane donna in gamba e anche bella, cioè era sempre rimasto su un linguaggio che non avrebbe mai usato né con Macron né con
1: Non ha mai detto che Macron è un bel ragazzo.
0: No.
1: Quindi no, sicuramente anche io sono convinta di questo, che l'aspetto di genere, in cui è soprattutto il suo rapporto rispetto al genere femminile, abbia inciso e quindi abbia avvertito ancora di più il peso dell'onta, no? Dell'affronto.
0: Sì, io sono convinto di questo e sinceramente anche le questioni su Sigonella, le basi, sì, hanno contato, ma in realtà non hanno contato nell'iniziale frizione quanto l'irritazione per il distinguo, le prese di distanza da parte della donna leader. E poi c'è da dire che anche i recenti interventi correttivi di per esempio del segretario generale della NATO tradiscono quello che invece è l'atteggiamento di molti leader uomini nei confronti di Trump, cioè continuare nella tattica del compiacimento e quindi dirgli delle cose che magari non sono vere o sono banali, ma che lo

0: dovrebbero tenere buono o lo possono tenere buono.
1: Però anche qua, Giampiero Gramaglia, da fine giornalista, osservatore, analista, secondo te Rutte ha esagerato, ha esondato rispetto all'intenzione che era quella di far capire a Trump, come ha voluto giustificarsi, che in realtà gli alleati, anche l'Italia, la Romania, stavano facendo la loro parte rispetto a una guerra di cui neppure erano stati avvisati, e quindi dire no, guarda, i paesi alleati ti hanno dato una mano perché comunque tu le loro basi le hai utilizzate, oppure come qualcuno malignamente dice è stato tutto orchestrato con Trump per dare un colpo e quindi creare difficoltà a Italia e Romania, perché poi ha parlato di paesi europei ma ha nominato più di una volta soltanto il nostro paese insieme alla Romania. Quindi ingenuità oppure veramente si è prestato ad una manovra di Trump?
0: Non credo che ci fosse una manovra concordata, cioè dai anche tu una spallata a quella di Trump. Penso che Rutte abbia detto delle cose che secondo lui rendevano più agevole il suo ingresso nello studio ovale di lì a qualche ora, quando le diceva, e più agevole la presenza e meno conflittuale la presenza di Trump al vertice della NATO del 6-7 luglio ad Ankara. Forse non ha del tutto valutato l'impatto in Italia e in Romania e sull'Italia e sulla Romania delle sue dichiarazioni, anche se ha detto una cosa ovvia, perché nessuno ha mai sostenuto che durante la guerra all'Iran l'operatività delle basi americane in Italia, in Romania e ovunque in Europa fosse stata sospesa. Si è detto che non erano stati autorizzati voli
1: per attacchi
0: e operazioni per attacchi diretti. Quindi stamattina ho sentito l'ex capo di Stato Maggiore dell'aviazione, il generale Camporini, che diceva che 500 voli sono persino pochi, perché vorrebbe dire 4-5 voli al giorno da tutte le basi italiane, probabilmente sono di più, ma sono voli che sarebbero stati fatti comunque indipendentemente dalle operazioni militari in Iran.
1: Certo, perché comunque noi prestiamo le nostre basi per questioni logistiche ma anche di addestramento, quindi l'attività poi è sempre in corso. Grazie sempre Giampiero Gramaglia, a presto, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie a te, Chiara, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
1: E buon lavoro. E che movimento ce n'è stato e come rispetto alle nostre basi italiane? Guardate, non è una scoperta di come hanno rilanciato tanti quotidiani questa mattina, perché chi era da quelle parti li vedeva come questi movimenti. Buongiorno Alessandro Rinaldini, giornalista, collabora con numerose testate, nonché voce di Radio Palazzo Carli, quindi voce della grande famiglia in blu. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
2: Sì, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Che invito i nostri radioascoltatori a recuperare il tuo pezzo su Pordenone oggi di ieri, dove tu proprio parli di questi movimenti che almeno per quanto riguarda Aviano erano più che evidenti.
2: Sì, guarda, allora qui bisogna distinguere due cose. C'è una normale attività di volo di addestramento alla base di Aviano, dove fino a pochi anni fa c'erano due Air Wing americani, oggi ce n'è uno solo, il 31esimo, che ha due Stormy, il Eagle e il Triple Nike. E quello che invece sono i voli che si sono incrementati da febbraio ad oggi di aerei cargo, ma anche ricordiamo che a febbraio sono partiti 14 caccia bombardieri F-16 da Aviano, poi altri due si sono aggiunti e hanno raggiunto le basi sia in Israele che in Arabia Saudita per partecipare invece alle operazioni di guerra. Gli aerei sono partiti, sono stati riforniti a sud dell'Adriatico e poi sono atterrati in quelle basi. Ovviamente di qui sono partiti, diciamo, disarmati. Successivamente sono poi partiti degli aerei cargo a supporto di questa attività di volo e anche tanti C-5, che sono i più grandi aerei da trasporto americani, Galaxy, che hanno raggiunto quelle basi. Allora, noi abbiamo seguito come Pordenone oggi ormai da febbraio questa attività che è visibile non solo per il fatto che vabbè sono, ci passano sulla casa.
1: Esatto, li vedi, no? Non è che siano proprio discreti.
2: Esatto. No, ma sono anche visibili attraverso delle app particolari.

0: particolari, sì, insomma, no, che tutti conosciamo, eccetera. Sì, sì, sì. E il bello è che appunto, allora, fino a un certo punto questi aerei sono partiti e poi quando raggiungono le coste dell'Egitto staccano la FD-14, il transponder normale, per passare con un altro tipo di transponder che è militare o insomma di altro tipo, mm-hmm. e quindi tu non sai più o meno dove raggiungono le basi. Altri abbiamo seguiti, sono atterrati sì in Israele, in Arabia, a Dubai, eccetera. Ci sono stati anche dei voli di aerei, diciamo, passeggeri per trasporto truppo verso sì. Dubai. Un'attività di volo che più o meno qui rasenta i 100 voli di quelli che abbiamo monitorato, che sono andati proprio verso il Golfo, quindi passando sopra Cania, che è l'altra base americana che usano a Creta, e poi proseguono, insomma. Quindi l'attività c'è stata. Ecco, sono trasporti logistici di cargo, non sono partiti qui bombardieri, sono passati di qui 10 Skyder, che sono a Ramstein e vengono spesso qui ad Aviano, sì. Ecco, questi 4 sono andati, poi hanno raggiunto il Golfo. Ci sono stati 2 aerei radar che hanno raggiunto il Golfo, altri aeroplani che hanno raggiunto il Golfo, però il grosso, diciamo, dei voli sostanzialmente sono aerei cargo. Allora, attenzione, sono aerei cargo che vengono o dall'Inghilterra, da Fifield, o da Ramstein, o da altre basi, uh-huh. arrivano ad Aviano e poi ripartono. Allora, cosa trasportano? Ovviamente ci è stato detto sapere e ne si sa. Allora, da Firefight abbiamo movimentato circa 12 voli cargo. Lì, caspita, sappiamo che ci sono tutte le armi, i missili, eccetera. Arrivano ad Aviano, cosa avevano su quell'aereo non si sa. Sono ripartiti di qui con che cosa? Con dei bagni chimici, con qualcosa, per carità, va bene. Hanno raggiunto comunque il Golfo. Quello sì, che sì. diceva anche il generale Tricarico recentemente, è difficile entrare nel merito, cioè chi va a controllare chi? Ecco, questo è un po' quello che si può supporre. Questi aerei comunque sono trasporti logistici, ma logistici verso appunto un certo tipo di attività. Ecco,
1: ma no, noi l'abbiamo detto, cioè dobbiamo partire dal presupposto che non siamo delle educande ingenue e che ovviamente c'è tanta anche ipocrisia, no? A livello poi di gestione, perché è ovvio che saranno a supporto, ma sempre a supporto di operazioni di guerra.
0: Certamente.
1: Ecco, quindi se vogliamo dire che non ci sono stati attacchi diretti, e questo anche da un punto di vista internazionale non fa di noi un paese belligerante, è un conto, ma è ovvio che il supporto che c'è stato era finalizzato alle operazioni di guerra nel Golfo, da qui non se
0: allora ricordiamo questo, ad Aviano non possono atterrare i B-52 perché la pista è troppo stretta.
1: Sì.
0: Ma il bombardiere non parte di qui, sono partiti i caccia di F-16, certo, d'accordo, disarmati, certo, e sono andati comunque sul Golfo. Il discorso sono trasporti logistici, ovviamente, a supporto di. Ricordiamo che di qui sono partiti, gli aerei per il Kosovo, d'accordo, quelli andavano a bombardare, autorizzazione, eccetera, eccetera. Sono partiti i paracadutisti per l'Iraq, il governo Berlusconi autorizzò la partenza e l'uso della base di Aviano. Ci fu la famosa vicenda del Cernis, dove aerei americani hanno trasgredito un piano di volo e si sono trovati in quella situazione. Allora, queste basi sono aeroporti italiani dati in concessione con gli accordi del 51 e poi rinnovati negli anni. Vengono usate comunque dalle strutture americane e quindi questi li usano e i loro voli li fanno. Forse è la maglia del controllo che, il caso di Sigonella è eclatante, l'aereo sapevamo che cosa aveva, giustamente la catena di comando è arrivata in alto al punto di non ti autorizziamo a usare la base per quello scopo, era evidente.
1: Certo.
0: Le altre basi, anche da Sigonella partono regolarmente tutti i giorni i droni per l'Ucraina e per il Golfo. Droni che vanno a monitorare, che poi magari danno anche le indicazioni per le successive operazioni belliche.
1: Molto interessante, recuperatelo veramente, il pezzo ieri su Pordenone Oggi di Alessandro Rinaldini.
0: Noi monitoriamo tutti i giorni, pubblichiamo su Pordenone Oggi, fino adesso nessuno ci ha mai smentito.
1: Quindi un motivo ci sarà, perché ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto Alessandro Rinaldini, che ringrazio sempre. Alessandro,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie, buon lavoro, saluti.
1: Vi ricordo Alessandro Rinaldini, anche voce cara del circuito della famiglia In Blu di Radio Palazzo Carli. E buongiorno, bentornato a Jean-Pierre Darnier, analista, professore all'Università Costa Azzurra di Nizza e la LUIS di Roma. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, quanto è importante Antibes, il vertice, quindi il bilaterale Italia e Francia?

0: e se rappresenta un momento assiale dei rapporti tra i due paesi oppure è semplicemente nella continuità delle relazioni tra i due paesi.
1: Allora direi che è stato un appuntamento estremamente importante, anche se non c'è la novità eclatante, e quindi sancisce una certa normalità. Perché questo paradosso? Perché come è stato detto tra l'altro nella conferenza stampa della stessa Giorgia Meloni, sono leader francesi e italiani, si vedono spesso ai margini, quasi ogni settimana, ai margini di vertici internazionali, ma avere quell'appuntamento dedicato, che tra l'altro era iscritto in una in un accordo siglato nell'81-82, quindi infatti era il 36esimo summit ieri, perché fu inventato da Mitterrand con Spadolini e Pertini all'epoca, è una cosa importante perché permette ai vari ministeri e ai vari alle varie direzioni politiche di concentrarsi sull'argomento in modo annuale, di mettere insieme una serie di dossier bilaterali, infrastrutture, difesa, tecnologia, ne possiamo anche riparlare, sì, sono delle cose anche non banali, spaziali e via dicendo, ma anche di avere un momento a due di confronto importante, programmatico, su l'andamento dell'Europa, la guerra in Ucraina, la situazione in Iran, in Libano e la relazione con gli Stati Uniti. Argomenti non banali,
0: direi di no,
1: che ovviamente non è che Francia e Italia da solo hanno le chiavi, ma certamente nel contesto poi europeo, se c'è quel, insomma, ci sono questi scambi e c'è quella capacità di convergenza, aiuta poi moltissimo nei contesti a vari paesi a progredire. Quindi è stato un appuntamento molto importante, anche perché il ciclo politico dei leader, cioè la cooperazione fra Francia e Italia è eccellente, il trattato del Quirinale dal 2023 in poi, perché nel 2023 è entrato in funzione, sì, dopo le ratifiche, ha creato un progresso nella cooperazione fra i ministeri italiani e francesi, questi tutti lo dicono, e quindi è migliorato moltissimo la qualità dei scambi e le capacità di convergenze fra industria, trasporti, esteri, difesa, ricerca, insomma via dicendo. Ma a livello apicale c'era una configurazione più politica che vedeva i francesi, a torto secondo me, ma analizzare la destra italiana come qualcosa di propedeutico all'arrivo dell'estrema destra al potere in Europa e in Francia.
0: Sì, sembrava quasi proprio qualcosa che andava oltre l'analisi, qualcosa proprio di impatto psicologico, direi, no?
1: Sì. E dal lato italiano, l'Italia in questo secolo è tornato a essere centrata sull'interesse nazionale, se non nazionalista, il nazionalismo italiano porta con sé un automatico sentimento antifrancese, lo è dalla fine 800 in poi, lo è sempre stato nel XX secolo, e quindi anche oggi chi è più nazionalista in Italia automaticamente la gente si nervosisce quando si parla di Francia, anche lì per motivi completamente allucinati, perché poi se uno va a guardare la Francia oggi, insomma, non è che sia così ben messa e non è che sia sta potenza arrogante nel contesto europeo. Anzi,
0: no.
1: Tutto, però ieri a Antibes queste cose sono state giustamente messe da parte, si è fatto il lavoro, sono presentate una serie di cose magari non molto eclatanti, ma delle roadmap sulla difesa e sull'industria della difesa che non sono banali, e anche hanno spinto sul lato spaziale, perché c'è stata una visita ministeriale all'impianto, all'azienda, alla fabbrica di Thales Alenia Space che si trova a Cannes vicino, ovviamente ci sono anche fabbriche in Italia, a Roma e anche all'Aquila.
0: Lo possiamo dire, no? Lo spazio è il vero grande fronte della difesa, della ricerca, della tecnologia, della sicurezza, quindi è sempre più sensibile.
1: Già. C'è lo spazio e c'è la difesa aerea antimissilistica, e anche lì Francia e Italia compartecipano a quell'azienda molto importante europea, quasi unica ormai, che si chiama MBDA, e poi Francia e Italia hanno loro dentro questa azienda, in modo bilaterale e forte, ho sviluppato un sistema antimissilistico di assoluto rilievo che si chiama il SAM-NPT.

0: e che stanno anche sviluppando con la nuova generazione, che stanno anche vendendo in nuovi paesi. E quindi lì
1: anche nel Golfo, sono
0: anche nel Golfo, anche nel Golfo. E quindi lì abbiamo anche una possibilità, non dico di ovviamente di commesse, di sviluppo industriale, ma anche di politica di difesa su questi comparti di alta tecnologia molto più integrata, perché politicamente quando si tratta di difendersi e di intercettare degli oggetti non ci sono problemi politici. I problemi politici avvengono quando uno deve mandare i soldati fuori o intervenire, allora magari Francia e Italia non sono d'accordo, per motivi anche legittimi. Ma quando si tratta di intercettare oggetti sul proprio territorio, lì non c'è un grosso.
1: No, assolutamente, certo, c'è una compattezza
0: quindi
1: di visione.
0: Nelle pieghe di quello che è successo ieri e di quello che è stato detto e scritto ci sono queste cose che non sono affatto banali, ecco.
1: Quanto secondo te, secondo lei, professore, mi perdoni, conta anche una ritrovata postura personale tra i due? Perché abbiamo visto che sicuramente non c'è mai stata simpatia, no? Tra Macron e Meloni per questioni, insomma, risalenti anche nel tempo. Però ieri si è percepita anche un'intesa, se vogliamo, a livello personale più di maggiore empatia. Questo c'è o non c'è?
0: Ma io spero che non ci sia e va bene così.
1: Anch'io.
0: Nel senso che, detto in parole povere, ma chi se ne frega se non sono
1: bravo
0: amici?
1: Anche io basta, sono convintissima di questo. Meglio se si raggiungono.
0: Basta che un capo dello Stato francese e il corrispettivo italiano hanno coscienza dei loro diritti di Stato, dell'importanza dell'integrazione fra i due paesi, dell'importanza delle comunità economiche, dei scienziati, dei studenti, dei doppi diploma che gestisco, questa è una battuta, però insomma, e che rappresentano questi interessi che sono convergenti nel contesto europeo.
1: Anch'io la penso così.
0: E se non si amano,
1: pazienza. È proprio questo, cioè tu sei lo statista, si misura da questo, tu fai il bene paese e riconosci il bene paese a livello strategico, i rapporti naturali che ci devono essere con l'altro paese a dispetto delle simpatie o delle antipatie personali, perché il bene, la strategia paese è quella, a prescindere da chi in quel momento occupa la presidenza del Consiglio, la presidenza dello Stato. È così, anche io mi auguro.
0: Io sono assolutamente d'accordo e possiamo dire che ieri hanno giocato, è molto importante perché quel ruolo l'hanno interpretato chiaramente,
1: sì,
0: ieri
1: non c'è dubbio.
0: È stato interpretato in quel modo e quindi va benissimo e ovviamente in un modo molto pro-europeo perché loro sanno benissimo che tutte le partite positive si giocano dentro l'Unione, dentro l'integrazione e ovviamente pensano a come giusto fare il rapporto bilaterale, non come una cosa esclusiva che andrebbe a scapito di altri, ma con di più che permette di accelerare nei contesti europei. Ecco.
1: Certo, anzi io mi auguro che il personalismo esca sempre di più dalle cancellerie europee e prevalgano in una fase storica come questa su veramente la concretezza di quello che conviene fare o non fare, di quello che appunto è gli obiettivi di medio e lungo periodo.
0: Ce lo auguriamo tutti, ce lo augura anche il Santo Padre della sua enciclica Magnifica Humanitas che è molto pro-europeo, abbiamo un Papa americano che è il più pro-europeo che abbiamo visto e ci rende felici, cioè, a meno personale, e c'è anche, però purtroppo io da analista vedo che le competizioni elettorali interne, i cicli elettorali portano a dei posizionamenti nazionalisti e ogni volta che ci sono questi posizionamenti nazionalisti fra Francia e Italia, allora le piccole dichiarazioni, il lancio di stampa, si inizia una specie di guerriglia. Quindi purtroppo, secondo me, siamo in un ciclo così, ci saranno, perché c'è un ciclo elettorale che si apre in Francia, si aprirà poi in Italia anche o quasi in parallelo, ci saranno in modo quasi inevitabile queste cose, però speriamo anzi che questa lezione di Stato che abbiamo delineato insieme sia ritenuta. Si fa ogni anno un incontro, si va avanti, la cooperazione interministeriale è eccellente, gli stessi ministri hanno ottimi rapporti fra di loro e poi c'è il gioco dei partiti, delle cose, e separiamo un po' quelle due cose. Ecco.
1: Ce l'auguriamo, tanto staremo a vedere e commenteremo insieme. Grazie Jean-Pierre Darny, professore.
0: Grazie ancora.
1: Buona giornata, presto.
0: Buona giornata.
1: Jean-Pierre Darny, professore all'Università della Costa Azzurra di Nizza e la

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Storica firma ieri a Roma tra i responsabili delle religioni di un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni. Un documento per sottolineare quanto le fedi possono offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e giusta.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 45.000 dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'imminente arrivo di soccorritori internazionali. 40 vigili del fuoco partiranno stamani dall'Italia. Papa Leone stanzia un primo aiuto da 100.000 euro. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la Premier Meloni e il Presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato una proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Chiusura di giornata fortemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 4,15%. Prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morricone, il 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate stasera nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, allerta gialla per il maltempo, e invece in Basilicata, Calabria, in alcune zone della Lombardia, in Sardegna e Sicilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: delle 9, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Io, prima di procedere con la scaletta, vi ricordo che TV 2000 e Play 2000, nonché in Blu 2000 con i suoi GR, trasmetteranno oggi e domani l'intervento introduttivo e quello conclusivo di Papa Leone XIV al Concestoro straordinario che si svolge in Vaticano. Questa mattina la diretta dall'Aula Paolo VI a partire dalle 9.25 e lo speciale del programma di Buon Mattino condotto da Giacomo Avanzi e Grazia Serra introdurrà l'evento con ospiti in studio. Poi la diretta è trasmessa anche in streaming on demand su Play 2000, mentre domani, sabato 27 giugno, dalle 18.30 Play 2000 trasmetterà in diretta streaming e on demand l'intervento conclusivo del Papa, il Te Deum. Servizi approfondimenti andranno in onda ovviamente anche nel TG 2000 e nei GR di Radio in Blu 2000. E adesso veniamo a noi, alle alte temperature. Il caldo afoso di questi giorni in realtà ancora non ha raggiunto il picco che sarà invece conseguito in questo fine settimana. Oggi 18 le città da bollino rosso, anche se in realtà è già allerta maltempo per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Vediamo che l'AFA stringe in una morsa ancora più, se volete, serrata e terribile alcuni paesi dell'Europa rispetto all'Italia. In Italia però, l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo registrato anche da noi come in altri paesi europei delle morti in qualche modo collegate alle alte temperature, soprattutto si registrano accessi sempre più importanti anche nei nostri pronto soccorso. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni ad Alessandro Riccardi, presidente della SIMEO, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Buondì.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, dottor Riccardi, qual è la situazione in questo momento rispetto ai nostri pronto soccorso? Che tra l'altro sappiamo, e l'avete denunciato, c'è anche un problema proprio di personale, no? Quindi, come dire, la situazione è calda non solo sul fronte meteo.
1: Ma allora, la situazione per quanto riguarda gli accessi, i pronto soccorso italiani reggono ancora, perché c'è stato un aumento, ma non è ancora così significativo. Il problema sarà se dovesse esistere ancora questa ondata di caldo, perché poi iniziano a scompensarsi i pazienti anziani, i pazienti fragili e soprattutto la disparità sociale, perché leggevo oggi che soltanto il 56% delle famiglie italiane hanno un sistema di condizionamento in casa, per cui questo tende a rendere ancora più forti le differenze sociali, quindi il pronto soccorso come luogo, perché il tornasole dei problemi sociali della nazione diventa poi un oggetto preso d'assalto giustamente da persone che hanno difficoltà gestionali. Al momento non siamo ancora in quella condizione di difficoltà, però se dovesse esistere ancora, sicuramente il calore estremo tende a rendere più fragili i pazienti fragili e più cronici i pazienti che sono già cronici di base.
0: Ma a proposito di aria condizionata, mi perdoni, ma ho letto che non tutti i pronto soccorso ne sono dotati, è vero? Questo?
1: Sì, è vero, verissimo, ed è anche vero che è anche difficile poi climatizzare un ambiente così vasto e aperto come quello del soccorso. Comunque noi non abbiamo porte, non abbiamo barriere, siamo certo. Quindi è vero, sì, molte realtà non sono condizionate, questo sì.
0: Quali sono i principali, posto che l'abbiamo detto, sono le persone più vulnerabili, no? Ad essere ovviamente ancora più fragili in questo momento rispetto alle alte temperature. A cos'è però che tutti dobbiamo fare assolutamente attenzione e che invece forse sottovalutiamo facendoci poi del male?
1: Ma sicuramente l'accesso ai liquidi deve essere garantito in modo costante, soprattutto chi per motivi professionali deve stare esposto a temperature molto molto elevate. È chiaro che una revisione profonda degli orari di lavoro deve essere fatta in climi così estremi come quelli che stiamo vedendo grazie al cambiamento climatico, quindi chi lavora, poniamo, su strada, chi fa consegne, chi deve lavorare in edilizia, ovviamente essere esposto a queste temperature rappresenta un rischio davvero notevole. E l'accesso ai liquidi è la condizione sine qua non, perché una volta che la temperatura supera quella corporea, tutta la dispersione termica si esaurisce, per cui il corpo assorbe calore dall'ambiente.

0: quindi l'unico modo per raffreddarsi è il sudore, e il sudore richiede liquidi. Se non ci sono liquidi è chiaro che poi questa temperatura inizia a salire e poi arriva il colpo di calore.
1: Quando parliamo di liquidi può essere banale, ma precisiamolo: acqua, massimo succhi
0: acqua.
1: Di frutta.
0: Acqua, il liquido migliore di tutti, perché anche le bevande, per esempio le bevande energetiche, sono potenzialmente pericolose perché contengono sostanze che possono avere un'azione diuretica e quindi possono peggiorare il problema sostanzialmente.
1: L'acqua a che temperatura? Perché sa che c'è anche un po' la diatriba, meglio a temperatura ambiente, solo fresca, oppure no, va benissimo, anzi aiuta di più perché mi abbassa la temperatura interna, acqua molto molto fredda.
0: No, l'acqua molto molto fredda, questa è pericolosa perché ci può essere uno sbilanciamento termico davvero importante. L'acqua a temperatura ambiente, se sono 40 gradi, è sostanzialmente imbevibile, credo con un buon compromesso, cioè una temperatura fresca ma non fredda, ecco. Deve essere palatabile l'acqua, altrimenti non si riesce questo a bere in modo adeguato.
1: Il caffè mi aiuta o mi dà invece un effetto di comfort momentaneo e può essere poi controproducente?
0: La domanda sul caffè o medico di emergenza urgenza è una domanda scorretta, perché noi siamo davvero dei grandi abusatori. No, come tutte le cose, con moderazione. Certo, la caffeina può avere un effetto energizzante, un eccesso può avere uno squilibrio, quindi di fatto un equilibrio da questo punto di vista è corretto.
1: Con i pasti come mi devo comportare?
0: Pasti leggeri, pasti magari frequenti, piccoli, senza eccedere, perché un pasto eccessivo rende la circolazione gastrica più cospicua, quindi questo rende più difficile la dispersione termica, quindi pasti freschi, leggeri e abbastanza costanti con molti liquidi. Frutta, ovviamente, frutta, verdura.
1: Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, soprattutto nel caso dei bambini, ma non solo, il cappellino.
0: Perché no? Il cappellino, cioè, dipende dal contesto. Se c'è un'esposizione solare diretta può aiutare perché facilita l'ombra. In realtà è un pezzo di tessuto che rallenta la dispersione termica, quindi dipende sempre dal contesto e non deve essere una regola fissa anche in questo caso, ma il buon senso è quello che deve guidare le nostre scelte.
1: Certo.
0: Poi spesso è quello che non vediamo, ma in realtà dovrebbe essere la base di ogni nostro comportamento.
1: E invece per quanto riguarda l'aria condizionata, che non è assolutamente sbagliato definirla anche un salvavita, però anche qua c'è, come dire, un'igiene all'utilizzo corretto dell'aria condizionata, cioè se fuori ho 40 gradi, a quanto la devo tenere? A 22 in casa? A 21?
0: Ma 22, 23, 24, insomma, non deve essere una temperatura polare, per cui a volte anche una deumidificazione può essere sufficiente, ma il punto è avere sempre un equilibrio nelle situazioni e nelle cose. Il punto chiave del sistema di condizionamento è sempre la manutenzione, intanto, perché poi esistono problemi di infezioni legati a sistemi non adeguati, come le legionelle, per esempio.
1: Quindi
0: comunque una chiave è sempre la tutela della salute, passa anche attraverso la prevenzione e la manutenzione, quindi anche questo è un elemento da condividere con il cittadino, perché insomma altrimenti poi si rischia di cadere vittima di situazioni sanitarie per problemi che si sarebbero potuti prevenire in altro modo.
1: Gli alcolici?
0: Gli alcolici ovviamente con le temperature sono banditi perché causano una vasodilatazione cutanea, quindi possono facilitare situazioni di assorbimento paradosso del calore perché il corpo risulta essere più esposto.
1: Ci sono due condizioni che d'estate si possono verificare, che sono il colpo di calore e il colpo di sole. In attesa che arrivi anche personale formato ad affrontare queste situazioni, come mi posso comportare a livello quindi di norma di primo soccorso?
0: Il nostro corso significa portare il paziente in un luogo più fresco possibile, esporlo il più possibile al corpo, quindi eventualmente togliere gli abiti eccessivi che possono intrattenere il calore. Se la persona è cosciente e collaborante, può iniziare un'idratazione per bocca con moderazione, senza esagerare. Se la persona non collabora o non è cosciente, non dare nulla per bocca, mettere una posizione laterale in sicurezza e allertare immediatamente i soccorsi, perché in quel caso è necessario.

0: un approccio più aggressivo con liquidi in vena e con un supporto, un raffreddamento esterno che si può fare in ospedale.
1: Dottore, la ringrazio tantissimo per queste indicazioni importanti. Vorrei però allargare lo sguardo e capire che estate sarà per voi in pronto soccorso, non tanto a livello di temperature, che speriamo dopo questi giorni così bollenti poi siano più clementi nel proseguo dell'estate, ma proprio a livello di personale di pronto soccorso rispetto a un periodo che è chiaramente di ferie per tutti.
0: Ma allora, in grosso modo mancano 3.500 medici in Italia e ancora di più sono gli infermieri. Dovessimo dare una percentuale, possiamo assestarci su un 40%-30% di personale medico mancante. Questo è un problema enorme in assoluto, in estate ovviamente quando sono le ferie e i periodi più congesti da coprire diventa più rilevante. Qualche segnale di ripresa lo vediamo, perché un aumento del numero delle borse per le scuole specializzate in medicina d'emergenza urgenza c'è. È indubbio che ci sono alcuni passaggi che debbano essere ancora fatti. Si parla sempre di stipendio, in realtà al momento attuale gli stipendi sì sono aumentati, ci sono delle indennità che sono aggiuntive ma non sono ubiquitarie e non sono costanti in tutta Italia. Sicuramente quello che si fa oggi è che si pagano anche le prestazioni aggiuntive, cioè i turni aggiuntivi, ma si compra il tempo libero dei professionisti. Quello che vediamo dai giovani specialisti è che c'è un'attenzione massima verso il tempo libero, il benessere dei professionisti, l'equilibrio fra vita familiare e vita lavorativa. Quindi quello che dovremmo arrivare è una maggiore elasticità nell'orario di lavoro, una maggiore elasticità degli organici, garantendo ovviamente un servizio costante. Noi come società scientifica ci stiamo battendo perché vengano riconosciute due cose fondamentali. Uno è il riconoscimento del lavoro usurante, che attualmente per medici, gli infermieri, l'emergenza urgente non lo è, perché la legge presuppone un numero di notti, ma per noi il lavoro usurante lo è a prescindere, perché è un lavavero veramente impegnativo.
1: Sì, H24, non c'è distinzione giorno-notte.
0: Esattamente, ma anche dal punto di vista cognitivo. Considera che ogni medico e un infermiere in un turno prende alcune migliaia di decisioni potenzialmente critiche su più pazienti contemporaneamente.
1: Ma è ovvio, voglio dire, sono comunque decisioni che poi incidono sulla nostra vita, la nostra salute comunque, quindi sono decisioni
0: critiche. E l'altra cosa che stiamo cercando di ottenere è il riconoscimento del riposo biologico, quindi 8 giorni di riposo biologico obbligatorio nell'anno, in questo modo per compensare parzialmente la fatica. Questo già potrebbe essere un buon motivo, perché alla fine lo stipendio risulterebbe uguale o magari aumentato, perché quello che vogliamo ambire sicuramente è un riconoscimento maggiore, ma comunque con una minore distribuzione del lavoro nel corso dell'anno, e questo già potrebbe essere una svolta importante. Deve essere una revisione della globale del nostro mondo. È chiaro che non è per noi, non è soltanto per noi, è per il cittadino, perché la tenuta dell'emergenza urgenza è la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Il pronto soccorso è il 118, insomma, anche per esteso, sono probabilmente uno dei veri ultimi posti in cui l'assistenza è ancora universalistica, gratuita e H24 per ogni cittadino, perché ha una risposta costante comunque in ogni contesto, in ogni situazione. Ed è quindi importante che questo venga difeso, perché se viene a mancare questo si perde una buona parte del Servizio Sanitario Nazionale.
1: E questo non lo vogliamo assolutamente. Grazie per tutto quello che fate, Alessandro Riccardi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi. Grazie
1: buona giornata. Grazie. Alessandro Riccardi è presidente della SIMEO, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Oggi, 26 giugno, è la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. E questa mattina le principali associazioni, rete del terzo settore, impegnate su questo fronte, quindi nel contrasto, una cultura di contrasto alle sostanze stupefacenti e parallelamente all'accompagnamento delle persone con dipendenze e ai loro familiari, saranno ricevuti, andranno direttamente alle 11 al Quirinale da Mattarella, e tra questi c'è anche una delegazione della FICTA, la Federazione Italiana Comunità Terapeutica. Al telefono con noi il presidente Luciano Squillaci. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, cosa direte a Mattarella questa mattina?
2: Più che altro grazie. Grazie per l'attenzione. A mia memoria è la prima volta che abbiamo, diciamo, di essere

0: ricevuti come, come, come ragazzi, familiari, comunità, insomma, all'interno del Quirinale del Presidente della Repubblica. È un riconoscimento, credo, importante di per sé. E poi saremo molto curiosi di ascoltare il presidente e di sentire quello che ci dirà, insomma, ecco.
1: Bisognerà capire anche se il presidente farà in che modo riferimento alla relazione al Parlamento sulle dipendenze. Per la verità è una relazione, lo possiamo dire, Luciano Squillaci, che non è che ci consegni un quadro diverso da quello dello scorso anno e da quello che conosciamo, ahimè.
0: Purtroppo no, la tendenza rimane uguale, i dati rimangono terribilmente allarmanti, quello che evidentemente salta agli occhi, e tra l'altro quest'anno ancora di più, perché finalmente la relazione, grazie alla volontà del sottosegretario Mantovano comunque e del Dipartimento delle Politiche di Droga, ha dato il fenomeno in maniera più ampia, quindi non solo le dipendenze da sostanze illegali, ma anche le dipendenze tecnologiche piuttosto che comportamentali e così via dicendo. Insomma, la fotografia che ci restituisce purtroppo è di un quadro estremamente complesso, un fenomeno che negli anni si è via via capillarizzato. Abbiamo una diffusione delle sostanze che è veramente incredibile e soprattutto il grande allarme sempre più forte di giovani e giovanissimi.
1: Giovanissimi, che intendiamo come età? Quando mi dice giovanissimi, a quale età stiamo facendo riferimento?
0: Giovanissimo riferimento, e prendo per questo quanto anche nella conferenza stampa di presentazione, abbiamo sempre di più ragazzini di 12 anni che fanno uso di sostanze soprattutto sintetiche, no? Queste NPS, nuove sostanze psicotrope, e ogni anno in Italia il sistema di allerta precoce ne censisce circa 100, nel 2025 sono state 92.
1: Cioè 92,
0: pericolosissime.
1: 92 nuove sostanze?
0: 90, ma ogni anno ne vengono fuori un centinaio, perché basta cambiare una molecola. Ma il problema vero è che queste sostanze date in laboratori di pistini criminali alla fine sono estremamente pericolose per la salute. Quello che non è chiaro, soprattutto purtroppo ai ragazzi ma anche al mondo degli adulti, è che basta una sola assunzione per finire molto spesso al pronto soccorso con intossicazione acuta. Uno dei dati della relazione ci dice che l'anno scorso i ricoveri droga correlati al pronto soccorso sono saliti del 15%, cioè abbiamo avuto circa 10.000 ricoveri al pronto soccorso per questo motivo. Insomma, è un fenomeno terribile.
1: Ma i ragazzi lo sanno questo? Perché il dubbio
0: i
1: è...
0: Ragazzi,
1: prego.
0: I ragazzi lo sanno, non hanno la consapevolezza, o quantomeno non lo sanno, non hanno la consapevolezza del rischio. Cioè i dati ci dicono, e la relazione conferma, che la loro percezione del rischio rispetto all'uso di sostanze è estremamente bassa. Questo ci deve fare veramente riflettere, perché... questa dispercezione del rischio dei nostri ragazzi, cioè uno su due ritiene che non sia un comportamento ad alto rischio l'uso di sostanze, di questo stiamo parlando, questa dispercezione del rischio a mio parere è comunque un corollario della normalizzazione che negli ultimi 15 anni ha avuto il fenomeno delle dipendenze nel mondo degli adulti. Cioè abbiamo ritenuto evidentemente che la questione droga, la questione sostanze, la questione dipendenze è una cosa ormai superata o comunque non più da affrontare in maniera ferma. E questi sono i risultati.
1: Cioè abbiamo proprio culturalmente normalizzato le dipendenze?
0: Sì, è una sorta di... è paradossale, perché i dati ci parlano di una pandemia, voglio dire, di dipendenze, ma appunto, paradossalmente, come spesso accade, la società degli adulti probabilmente trova più semplice mettere la testa sotto la sabbia. E questo, ahimè, è un problema di una estrema col quale peraltro stiamo facendo i conti ormai da diversi anni.
1: Ma sempre a livello culturale, almeno, è stato operato quel salto, mi verrebbe da dire, quasi quantico, cioè che il contrasto non deve essere nei confronti della persona che è dipendente da sostanze oppure anche da tecnologia e tutte le dipendenze nuove di cui stavamo parlando prima, ma il contrasto deve essere proprio alle sostanze o a quegli strumenti che si rivelano pericolosi. Cioè, si è operata questa distinzione culturalmente? o ancora no? Ce la prendiamo col drogato invece che con la droga, per sintetizzare?
0: Io ricordo con piacere lo scorso 26 giugno, quando il Papa, tra le altre cose, ci dice perché le città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dal

0: come se fosse un semplice vizio o un comportamento di qualcuno. E questo ovviamente significa determinare un giudizio nei confronti della persona e nello stesso tempo, a mio parere, non mettere la dovuta invece energia per contrastare il fenomeno in quanto tale, soprattutto i casi di morte, nonostante gli sforzi che facciano magistratura e polizia.
1: Sì, sì, chiaro. E Luciano Squillaci, cosa vi aspettate dal piano d'azione nazionale annunciato dal governo, che insomma dovrebbe essere al via?
0: Piano d'azione, noi abbiamo ricevuto il 24 la comunicazione che sul piano di azione lavoreremo come abbiamo lavorato per la costruzione della conferenza di novembre, cioè attraverso un percorso partecipato, e questo ci fa veramente molto piacere, anche perché quello che mi aspetto come operatore dei servizi e che si aspettano anche tutti gli altri oggettivamente è quello di provare veramente a impostare le basi per un nuovo modello di intervento, cioè un modello di intervento che sia capace di tornare sui territori, per quanto da noi, di uscire dalle comunità terapeutiche, entrare nelle comunità territoriali e riuscire a moltiplicare i punti di accesso, cioè continuare oggi a pensare che si possa affrontare un fenomeno così complesso delegando certe alle comunità è una abitudine che dovrebbe fare e mettersi come sistema della società in generale, dalle scuole alle parrocchie, ai centri di aggregazione, ai comuni, perché o ci si prende in carico comunitariamente del problema oppure non c'è alcuna possibilità di affrontarlo.
1: È stato chiarissimo. Luciano Squillaci, ci saluti Mattarella allora, perché tra poco
0: ci incontrerete. Ci proviamo.
1: Grazie ancora.
0: Grazie per l'attenzione.
1: Luciano Squillaci è presidente della FICT, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, che intorno alle 11 salirà insieme ad altre associazioni e enti del terzo settore che su questo campo sono impegnate. Incontrerà Mattarella al Quirinale in occasione di oggi, giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Spazio Salute.
1: E in realtà l'avete capito già in questa ultima ora insieme, quindi già dalle 9 abbiamo parlato di salute con il gran caldo insieme al dottor Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, e poi con Luciano Squillaci, presidente FICT, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, nella giornata di oggi, la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti. Ma nello specifico arriviamo allo spazio tanto atteso da tutti voi del venerdì, che vi do modo anche poi di interagire tramite domande via messaggio ai nostri medici, e oggi in modo particolare parliamo di malattie rare.

0: ma declinate al femminile, perché qua c'è veramente tanto da dire e c'è veramente un salto enorme da un punto di vista scientifico e culturale da operare. Martedì scorso è stato presentato in Senato il libro bianco Da rara riconosciuta, cause e impatto nel ritardo diagnostico sulla vita delle persone con malattia rare caregiver, e si indica proprio questa indagine realizzata da Women in Rare, e si guarda proprio come ci sia un gap di genere rispetto alla diagnosi e anche alle terapie se la malattia rara colpisce un uomo o una donna. Buongiorno, grazie per essere con noi al professor Giuseppe Limongelli, che è membro del comitato scientifico Women in Rare. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità.
0: Allora, io sono rimasta veramente basita, cioè le donne attendono in media 2 anni in più degli uomini per ottenere una diagnosi nel caso di malattie rare. Cioè, 2 anni?
1: Assolutamente sì.
0: Ma come 2 anni? Sì. Cioè, mi spiega dove nasce la questione di genere rispetto a diagnosi, cure, terapia, farmaci?
1: Assolutamente sì. Allora, mediamente la diagnosi di malattie rare si stima abbia un ritardo intorno ai 5 anni. Le donne aspettano mediamente 6 anni, gli uomini 4. Perché succede tutto questo? Succede perché innanzitutto spesso, e questo va sottolineato, i sintomi che la donna lamenta vengono sottovalutati. Spesso vengono considerati problemi funzionali, problemi psicologici, e questo può creare un gap importantissimo che porta la donna ad avere un ritardo in quello che è il percorso di diagnosi. C'è anche da dire che spesso la donna è un caregiver, oltre ad essere malata, certo, in prima persona, e tutto questo fa sì che l'attenzione maggiore della donna sia sui figli e non sulla persona stessa. Quindi ci sono più elementi. Aggiungerei anche che nella maggior parte degli studi clinici il numero maggiore di individui studiati sono generalmente gli uomini e non tanto le donne, e non esistono delle attenzioni di genere. Sono tutti elementi che sono usciti fuori da questa indagine che abbiamo fatto e che sottolinea sempre più l'importanza della cosiddetta medicina di genere, che oggi è assolutamente una priorità del sistema sanitario.
0: Allora, per capire, sono di due categorie le problematiche che poi portano al quadro, sì, che abbiamo disegnato. Da una parte c'è proprio una ricerca, una sperimentazione tarata sul maschile, forse anche perché per esempio i farmaci, perlomeno fino a qualche tempo fa, non venivano sperimentati sulle donne per via della possibilità anche della gravidanza, immagino, legata a questo, non lo so, però c'è, diciamo così, una questione proprio medico-scientifica. Dall'altra parte invece c'è più una questione culturale e sociale, per cui le donne tendono a essere distratte rispetto alla loro salute e i loro sintomi, dedicandosi più alla salute dei congiunti?
1: Assolutamente sì. L'indagine ha messo in luce dei dati veramente insomma importanti. L'impegno medio in ore di un caregiver, che è la donna nella quasi totalità dei casi, è di 85 ore al mese. Quasi il 40% dei caregiver ha lasciato il lavoro, il 40% ha rinunciato a trovarne un altro, anche quando ne aveva la possibilità, e il pensionamento precoce è avvenuto in quasi il 50% dei casi. Sono numeri importanti che ci dicono attenzione al genere femminile, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista sociale. Quindi questo è un messaggio che dobbiamo assolutamente lanciare.
0: Ma rispetto alla medicina di genere, uscendo anche dal perimetro delle malattie rare, ci sono proprio dei sintomi diversi uomo o donna rispetto anche a patologie, malesseri, fenomeni assolutamente diffusi, non so, tipo l'infarto?
1: Allora, esistono sicuramente delle caratteristiche diverse tra uomo e donna, perché sappiamo che la genetica stessa fa sì che siamo diversi, e questo ha un impatto sull'intero sistema neuro-ormonale immunitario e pone l'uomo e la donna ad un livello di

0: protezione maggiore o minore rispetto ad alcune patologie, ad esempio per le patologie cardiovascolari classiche, la donna è protetta, sappiamo tutti, fino ad una certa età, fino sì. a un cambio ormonale che è fisiologico, quello della menopausa. Certo. Esistono alcune patologie che possono essere geneticamente più specifiche nell'uomo o nella donna, perché la donna ha un doppio assetto cromosomico X e il maschio ha la X e la Y, e quindi esistono le cosiddette patologie X-linked che seguono delle specifiche regole genetiche, e lì sicuramente l'espressione clinica è diversa nell'uomo e nella donna. Quindi siamo diversi, ma la medicina di genere ci racconta proprio questo: dobbiamo imparare a studiare diversamente quelli che sono i sintomi, anche precoci, i campanelli, il decorso clinico e, come diceva lei, anche le terapie specifiche che potrebbero avere un impatto diverso nell'uomo rispetto alla donna. Quindi è uno è un filone che sta nascendo. Oggi la medicina di genere ha una legge e anche un piano nazionale formativo specifico, e tutto questo sicuramente avrà un impatto per il futuro.
1: Voi, al di là del presentare questo libro bianco, che speriamo sia letto e attentamente a livello istituzionale di chi ci amministra e di chi ci governa, però evidenziate anche, no, alcuni percorsi, alcuni punti che un po' emergono anche da quello che ci sta raccontando adesso, che però possono essere, appunto, necessitano di essere attuati immediatamente, no? Proprio rispetto a dire: ora cosa si fa? Sappiamo che la situazione è questa, cos'è che possiamo fare subito?
0: Assolutamente sì, le abbiamo chiamate call to action, no? Se preferisce, le sfide, e sono sfide formative per la medicina di genere specifiche, ma anche la medicina di genere calata nel mondo delle malattie rare, che è un mondo ancora più complesso, come dicevamo. E questo vuol dire arrivare anche ai medici di medicina generale, ai pediatri, per tutte quelle che sono patologie che vanno in un certo senso non sottovalutate nella donna rispetto all'uomo. Sfide di tipo istituzionale, e qui devo dire che c'è un'accelerazione per la cosiddetta legge del caregiver. Esistono alcune regioni che hanno fatto un passo avanti autonomamente, ma sappiamo che è importantissimo che si arrivi all'approvazione definitiva della legge che riconosca finalmente al caregiver quelli che sono i suoi diritti, e questo speriamo possa arrivare nell'ambito di questa legislatura. E infine, sfide organizzative. Nel mondo delle malattie rare sta aumentando sempre di più l'interesse anche nella medicina di genere, ma è importante che tutto questo sia calato non solo negli ospedali o nei centri di riferimento, ma anche sui territori, perché è lì dove avviene molto spesso, si dice molto spesso: dobbiamo collegare sempre più gli ospedali e il territorio, dobbiamo rafforzare il territorio. Bene, sì, bisogna lavorare sul territorio, perché è lì che il paziente vive la maggior parte del suo, mi passi il termine, fascicolo sanitario, comunque della sua vita sanitaria.
1: Certo, sì. Chiarissimo. Grazie professore, buona giornata.
0: Grazie
1: Giuseppe Rimongelli. Grazie. Giuseppe Rimongelli è direttore del Centro Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania e membro del Comitato Scientifico di Women in Rare. E in rete trovate proprio il libro bianco da rara riconosciuta. E adesso diamo il buongiorno e il ben trovato a Oronzo De Carolis, consigliere CIO della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia e direttore dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli, quindi siamo a Bari. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, professore, con lei vogliamo affrontare un capitolo, io lo definirei addirittura spinoso, cioè torna la bella stagione, arrivano anche le ferie e ci risvegliamo dal torpore, lungo torpore, autunno-inverno, in alcuni casi primaverile, rispetto all'attività sportiva. Perché appunto la bella stagione invita a stare fuori e ci riscopriamo tutti un po' sportivi. Forse a volte anche abbiamo troppa fiducia in noi stessi, no? Quindi ci buttiamo subito in imprese che il nostro fisico non ricorda più, perché è vero che c'è un po' di memoria del corpo, ma fino a un certo punto. appunto. Allora,

0: Allora, ci aiuta a capire quali sono gli elementi a cui fare attenzione nel momento in cui riapprocciamo lo sport all'aria aperta?
1: Sì, sicuramente, come ha già detto lei, le belle stagioni, la bella stagione, le giornate che si allungano,
0: Sì.
1: le temperature più miti, sicuramente fanno crescere la voglia quella di tornare a fare attività sportiva, come correre, andare in bicicletta, comunque fare sport all'aria aperta. Però questa fase purtroppo avviene dopo mesi, se vogliamo definirla così, di sedentarietà o
0: Sì.
1: di scarsa attività sportiva, e quindi questa ripresa con soprattutto intensità abbastanza elevate, immediate, portano a quelle che sono poi ad affrontare dei rischi e soprattutto a rischi di infortuni e da sovraccarico. Da sovraccarico che non sono soltanto le articolazioni, ma soprattutto le tendinopatie, in particolar modo quella che è la tendinopatia del tendine d'Achille. Perché la maggior parte delle attività sportive sono delle attività molto spesso in carico, come correre, bicicletta, fare attività come padel, tennis, comunque tutte attività in carico. E, il problema è che noi partiamo da una condizione in cui non si è praticamente pronti ad affrontare, le nostre articolazioni, i nostri tendini non sono pronti ad affrontare questo enorme sovraccarico, e quindi se calcoliamo che abbiamo già, se ci sono già delle condizioni predisponenti o già preesistenti, come ad esempio una tendinopatia già preesistente del tendine d'Achille, quindi questa può scatenare ulteriormente, questa è l'attività ripresa dell'attività, può scatenare ulteriormente la reazione dolorosa a livello soprattutto del tendine d'Achille, ma anche reazioni infiammatorie legate proprio al sovraccarico e quindi alla non preparazione per affrontare questo tipo di attività, sia in termini di tempi, di frequenza che di intensità.
0: Quindi il consiglio è attività da riprendere in modo graduale?
1: Graduale, certo, bisogna innanzitutto stare molto attenti a sintomi già preesistenti, come ad esempio già la preesistenza del dolore nella parte posteriore della caviglia, la rigidità sia all'inizio del movimento durante la mattina, ma sia dopo delle pause abbastanza prolungate. E questi sono già dei campanelli di allarme che ci devono far pensare e quindi mettere in atto tutta una serie di, come dire, di consigli, di consigli pratici per cercare di limitare questa condizione, che poi diventa anche controproducente per cercare di ritornare a una vita non più sedentaria, ma di riprendere anche quella che è la forma, no, che uno spera sempre di poter riprendere.
0: Sì, non c'è dubbio su questo. Altre indicazioni che possiamo dare, per esempio, mi scrive Franco da Roma. È vero che soprattutto per chi comincia ad avere una certa età, la corsa non è l'attività migliore, soprattutto per le caviglie e le ginocchia? Quindi andiamo così un pochino nello
1: Ma
0: specifico anche.
1: sì, il problema non è l'età, il problema è la preparazione, cioè avere un'attività
0: Certo.
1: costante nel tempo. Qualsiasi attività, anche banale, ma fatta in maniera intensa soltanto raramente, è abbastanza deleterio per le nostre articolazioni.
0: Quindi
1: Quindi
0: non è
1: bisogna sempre ripartire da un allenamento graduale, quindi non troppo veloce per quanto riguarda il tempo, sia per l'intensità e la frequenza, ma essere costanti in modo tale da raggiungere un obiettivo, non rincorrere immediatamente l'obiettivo, ma darsi un tempo e in questo tempo riuscire a raggiungere un obiettivo di allenamento e quindi poi di performance anche fisiche.
0: quanto, visto che è il tema di questi giorni, dobbiamo però fare anche attenzione alle temperature, no? È bello stare all'aria aperta, però
1: Certo,
0: ovviamente ci sono dei giorni e degli orari in cui le temperature sono più che proibitive.
1: assolutamente. Bisogna sicuramente evitare le ore più calde della giornata, anche perché questo poi distrae il corpo anche da quello che è l'attività.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: quindi determina quei sovraccarichi che non sono più soltanto delle articolazioni, ma è proprio dell'intera funzione del corpo. Quindi le alte temperature sono sicuramente dei momenti della giornata che sono sconsigliati da tutti i punti di vista per fare attività sportiva. E se proprio la si deve fare, bisogna ricercare dei percorsi all'ombra, dove viale alberati, dove comunque c'è un refrigerio e quindi non un impatto diretto con le alte temperature, con il sole.
1: Gianni da Velleno, giusta domanda, ci chiede quanto è importante, soprattutto per chi fa attività podistica, avere una giusta calzatura.
0: Assolutamente sì. Non tutti i piedi sono uguali, quindi non tutte le persone sono uguali, ognuno può avere dei dismorfismi o delle alterazioni del piede. Parliamo di piede cavo, piede piatto, piede pronato, piede supinato. Quindi la calzatura è fondamentale e deve essere specifica per ogni singola attività e soprattutto per ogni individuo in base alle sue caratteristiche fisiche. E non soltanto la calzatura, ma anche i terreni dove vengono eseguiti le attività fisiche. È chiaro, noi passiamo da un tapirulan all'asfalto, a terreni disconnessi. Tutto questo influisce in maniera abbastanza incisiva su tutte le nostre articolazioni. Quindi la calzatura sì, assolutamente sì, ma rientra anche in un sistema di protezione che deve essere abbastanza largo.
1: Chiaro. Simona da Como ci chiede: è vero che per rafforzare le ossa, soprattutto dopo ianta, è importante, oltre all'attività aerobica, fare pesistica?
0: Beh, no, non è l'attività pesistica che aumenta l'attività ossea. L'attività ossea è legata essenzialmente al carico, quindi già la forza di gravità influisce sulla nostra formazione ossea. Quindi poi abbiamo fatto altri fattori che influiscono che sono essenzialmente genetici, ma non sicuramente pesistica fa aumentare la resistenza ossea. La resistenza ossea viene sviluppata, o meglio, la forma dell'osso, la resistenza, le sue caratteristiche vengono formate durante tutto il periodo della vita e soprattutto nella prima fase della vita.
1: Stavo pensando a quello che diceva prima, che la risposta ossea, diciamo, c'è per via della forza di gravità. Infatti gli astronauti, quando rientrano sulla Terra, che hanno il problema dell'osteoporosi, no?
0: Esatto, esatto.
1: Questo è molto interessante. Poi c'è una domanda curiosa di Virgilio, che ci scrive da Modena, che ci dice: ma è vero che nell'arco della vita ci fratturiamo spesso le dita dei piedi anche senza accorgercene? Deve avere sbattuto questa mattina da qualche parte il nostro Virgilio.
0: Ecco. No, assolutamente. Me ne accorgerò. Non c'è un trauma oppure non c'è un sovraccarico. Parliamo di fratture da stress o fratture da durata, sono fratture legate a degli errati carichi, ma questo molto spesso è legato a dismorfismi del piede, come il piede piatto, come il piede cavo, e quindi dei sovraccarichi in maniera puntiforme possono determinare una frattura, ma sono fratture da durata o da stress, cioè da ipercarico in quella zona.
1: È stato molto, molto chiaro. Come consiglio, professor De Carolis, che possiamo dare a tutti? Sto facendo attività sportiva, casomai appunto riprendendo con tanto entusiasmo, ma dopo mesi e mesi di sedentarietà. Al primo dolore mi devo fermare, cioè al primo dolore che avverto un po' strano, no? Come quando ti arriva quella stilettata alla spalla, al ginocchio, alla caviglia, che brucia.
0: Certo. Certo, quello è un campanello d'allarme, come ho detto prima, il dolore, la rigidità, il fastidio, bisogna innanzitutto fermarsi e capire qual è l'elemento che scatena questo tipo di dolore. Può essere la calzatura, può essere il terreno, quindi diciamo i fattori possono essere diversi, perché noi dal sintomo poi possiamo sfociare in quella che è la patologia. dobbiamo capire anche se c'è una patologia presente.

0: preesistente, quindi già una fase degenerativa, soprattutto dei tendini, del tendine d'Achille per esempio, che è molto più frequente, e quindi già questo ci deve far capire che c'è qualcosa che non va, perché poi il continuare su questa linea si sfocia poiché in quella che è la patologia, e poi la patologia chiaramente non è più, non c'è più l'indicazione soltanto a quelli che sono i consigli pratici di stretching, di rinforzo muscolare, di usare le calzature, ma inizia a diventare patologia, e quindi bisogna poi passare a un livello successivo, che sono quelli dei trattamenti, trattamenti che possono essere conservativi, come ad esempio quella che è la, la fisioterapia, oppure poi a terapie farmacologiche, non soltanto antinfiammatorie, ma poi anche infiltrative con le cellule staminali, il plasma ricco di piastrine, fino poi nella forme più gravi dove abbiamo addirittura la rottura che può essere di un'articolazione, ma essenzialmente tendinea, e quindi poi la necessità di dover intervenire anche chirurgicamente.
1: E invece, professor De Carolis, per chi o ha qualche problematica o comunque si è fatto male, quindi non so, casomai durante l'inverno ha avuto un problema alle articolazioni o agli arti inferiori, si può comunque fare movimento affrontando di quei contesti che aiutano rispetto alla forza di gravità? E quindi sto dicendo, la piscina è sempre, la piscina, l'acqua in generale, è sempre quell'elemento che ci può aiutare a un movimento più dolce?
0: Beh, sicuramente, perché l'acqua per la forza, per il principio di Archimede, quindi ci fa galleggiare, e quindi non abbiamo la forza di gravità.

0: e alle articolazioni certo. maggiori.
1: C'è qualche altro consiglio, monito che vuole dare ai nostri ascoltatori prima di salutarci, così per non averli sulla coscienza, né io né lei, professore?
0: Sì, certo. Diciamo che forse 5 consigli pratici da tenere sempre a mente, no? Sicuramente che quando si deve ripartire a fare un'attività sportiva non bisogna farla troppo velocemente, riprendere troppo velocemente, ma andare in maniera graduale, sia come ho detto prima per intensità che come frequenza. Sicuramente non saltare le varie fasi dell'allenamento, quale è lo stretching, il riscaldamento prima di iniziare un'attività sportiva, e seguire un rinforzo muscolare graduale in modo tale da prepararsi nella maniera ottimale ad eseguire per quello che è il gesto atletico. E non per ultimo quello di usare indumenti e calzature che siano adeguate al singolo e al tipo di attività sportiva. E infine non ignoriamo quelli che sono i sintomi e quindi il dolore, che è l'elemento fondamentale che ci allerta che c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Benissimo, grazie professore, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie.
1: Oronzo De Carolis è consigliere della SIOT, la Società Italiana Ortopedia e Traumatologia, direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo di Monopoli. Allora, io prima di salutarvi vi ricordo che TV 2000 e Play 2000 trasmettono oggi e domani l'intervento introduttivo e quello conclusivo di Papa Leone al concessoro straordinario che si svolgerà in Vaticano, e poi tutti i servizi e gli approfondimenti nelle news di Radio in Blu 2000 e quindi sulle nostre frequenze e ovviamente anche servizi di TG 2000. E vi lascio con le parole pronunciate proprio dal Papa nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concessoro straordinario: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Grazie per averci seguito, grazie a Davide Dedè in regia, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio.
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto Buy Now, Pay Later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti. Una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il Buy Now, Pay Later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: E anche oggi ad accompagnarmi in regia c'è Paola Corona. Buongiorno a tutti, grazie alla nostra redazione, prima ancora Chiara Placenti, che ci hanno permesso di arrivare informati all'inizio del nostro magazine. 2:30 da passare insieme ancora oggi, poi da lunedì ci allargheremo un pochino, arriveremo fino alle 13 e saremo insieme anche il sabato, quindi sarà un'estate molto bella da passare insieme. Intanto ci godiamo questo venerdì un po' caldo, un po' ovunque, sarà ancora più caldo temo il weekend. C'è però chi nel weekend farà i bagagli, perché è in partenza, e qui guardo Paola Corona che oggi festeggia il suo compleanno. Auguri Paolo, ti vogliamo tutti tanto tanto bene e grazie per essere con noi anche oggi nel tuo giorno di festa. Tutto quello che avverrà nel magazine di oggi lo scopriremo attimo dopo attimo, nota dopo nota. Le prime note ci portano lontano in Irlanda, il cielo di Irlanda, lei è Fiorella Mannoia. Il cielo

Bellissima, questo è il Cielo di Irlanda, un brano che è stato scritto da Massimo Bubola. Ricordo qualche tempo fa lo abbiamo avuto ospite nel magazine e proprio ci raccontava la genesi di questa canzone che poi tutti conosciamo nell'interpretazione di Frella Mannoia del 1992, ma il testo nacque durante un viaggio in auto fatto proprio da Massimo Bubola attraverso questa isola meravigliosa, era l'estate del 1983. Era un venerdì, il 26 giugno del 1992, l'anno appunto di questo brano che abbiamo ascoltato. Ascoltato in classifica in Italia, terzo era Luca Carboni con Mare Mare, George Michael con Too Funky era secondo, gli Snap con Rhythm is a Dancer erano primi e qui vedo Paolo con gli occhi che brillano perché quello è proprio il tempo suo, insomma la musica che ama di più. Oggi, 26 giugno, ricordiamo una giornata internazionale importante, quella contro l'abuso e il traffico illecito di droghe. Stabilita con una risoluzione del 1987 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi il 26 giugno di ogni anno ci si ferma così a riflettere su questi temi, una giornata sostenuta in tutto il mondo che mira a sensibilizzare le comunità internazionali sul grave problema del consumo di droga. Ogni anno viene scelto un tema, quello di quest'anno è ascoltare prima di tutto i bambini e i giovani è il primo passo per aiutarli a crescere sani e sicuri. Infine ricordiamo un anniversario in qualche modo perché era il 26 giugno del 1997 quando nel Regno Unito usciva il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, il titolo Harry Potter e la pietra filosofale, che poi insomma ha dato il via ad un amore collettivo nei confronti non solo di questi libri della Rowling, ma proprio e soprattutto di Harry Potter, del quale peraltro attendiamo la nuova serie che presto arriverà.

Believe, un brano tra l'altro dal fortissimo valore simbolico e sociale, con un collettivo di Chicago, si chiamano Guitars Over Guns, e Eddie Weather. Questo è appunto il brano che ci ha traghettato alle 10:19 minuti. Fa caldo, l'abbiamo detto, sarà un weekend ancora molto molto caldo, ci può essere la voglia, la tentazione comunque di andare all'aperto e magari mangiare all'aperto, e allora facciamo nostri i consigli che l'Istituto Superiore di Sanità ha predisposto per tutti noi, perché sappiamo che le alte temperature favoriscono la proliferazione dei microorganismi e aumentano il rischio di intossicazioni alimentari, soprattutto nel caso di alcuni alimenti che sono più deperibili. Ecco perché gli esperti di un progetto che si chiama SAC, Sicurezza Alimentare Casalinga, hanno predisposto una mini guida con 10 regole pratiche e alcuni consigli specifici per chi trascorre l'estate al mare, in montagna o in città. Quindi leggiamo insieme queste regole, sempre valide, ma a maggior ragione utili e fondamentali durante l'estate. Lavare sempre le mani prima e dopo aver manipolato gli alimenti, curare in generale l'igiene di superficie e utensili che utilizziamo per preparare il cibo, lavare strofinando la frutta e la verdura prima di utilizzarli, rispettare data di scadenza e indicazioni di conservazione sulle etichette, non preparare alimenti in presenza di sintomi gastrointestinali o lesioni alle mani, perché potremmo poi rischiare di contagiare con i nostri virus anche gli altri commensali, limitare al minimo i tempi di trasporto del cibo e comunque cercare di mantenere sempre la catena del freddo con delle borse termiche, cuocere adeguatamente gli alimenti, in modo particolare le carni, raffreddare rapidamente gli alimenti cotti e conservarli in frigorifero, tenere separati alimenti crudi e cotti per prevenire contaminazioni incrociate e conservarli quindi in contenitori ermetici. Poi, per quel che riguarda picnic e gite fuori porta, naturalmente ogni ambiente ha delle peculiarità diverse, quindi in montagna sicuramente potremmo preferire alimenti pratici poco deperibili, pane, frutta fresca, intera possibilmente, mele e pere, frutta secca, biscotti secchi, prodotti a lunga conservazione. Al mare o al lago è preferibile optare per preparazioni molto semplici, poco manipolate e facilmente conservabili, quindi anche in questo caso panini, pasta o riso freddi con ingredienti davvero molto molto semplici, frutta intera, verdure crude già lavate. Le borse termiche sono ovviamente un aiuto valido, purché vengano mantenute all'ombra e aperte solo quando è necessario. Poi nei picnic in città il principale fattore di rischio è la permanenza prolungata degli alimenti al caldo, quindi è importante evitare di lasciare i cibi esposti troppo a lungo, quindi anche in questo caso portate sempre con voi dei contenitori termici, insomma con le ghiaccioline o quant'altro, per conservare in totale sicurezza. Quindi non è soltanto una questione di gradevolezza di mangiare un cibo fresco, ma lo avete capito, del fatto che poi può rapidamente deteriorarsi d'estate con le temperature davvero elevatissime. Questi appunto i consigli diramati dall'Istituto Superiore di Sanità.

1990, l'estate dei campionati del mondo. Cioè, ho detto, ma questa canzone non era uscita d'estate, però in estate però mi ricorda quell'estate lì, 1990, Italia 90, i campionati del mondo di calcio nel nostro paese. Tanti ricordi, tanto tanto tempo fa. Siamo nell'estate 2026, l'estate del gran caldo. Mi fa piacere segnalare che a Napoli l'arcidiocesi ha disposto l'apertura straordinaria di tantissime chiese monumentali per trasformarle in rifugi climatici e proteggere le persone più fragili e senza fissa dimora, che sono ovviamente particolarmente esposti all'emergenza caldo. Quindi le basiliche offriranno riparo, ombra e sollievo da queste temperature record. Tra le varie luoghi di culto vi segnalo la Basilica di San Giovanni Maggiore, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, la Basilica di San Giorgio Maggiore, insomma queste. Tra le altre c'è anche un numero di telefono che si può tenere come punto di riferimento, sia per capire quali sono questi luoghi, sia, aggiungo io, se qualcuno tra di voi ha voglia magari di dare una disponibilità di tempo per dare un aiuto. 081 1891 6811, questo appunto è quanto disposto dall'arcidiocesi di Napoli e ci faceva piacere segnalarvelo. Oggi nel nostro magazine, essendo venerdì, avremo Rita Monastero nell'ultima mezz'ora e vi anticipo che Rita sarà con noi anche durante l'estate, ma richiamo l'attenzione soprattutto dei genitori che sono all'ascolto, perché nella prossima ora avremo il piacere di avere con noi il dottor Osvaldo Poli, che di famiglie e di ragazzi se ne intende parecchio, magari molti di voi lo seguono anche sui social, spesso dà proprio delle istruzioni per l'uso nei genitori, ha appena pubblicato per Mondadori un libro che ha un titolo, secondo me, che è tutto un programma. Anche i figli hanno dei doveri, perché mica solo noi genitori, anche i figli. E quindi insomma sentiremo i suoi consigli e rimanete all'ascolto.

Espressione francese per indicare quello che noi chiamiamo l'arte di arrangiarsi, c'est de bruyer, e c'è attualmente una buona messa in pratica di questa attitudine a c'est de bruyer in Francia, dove le temperature

Lo sappiamo, sono veramente altissime in questo periodo e potrebbe esservi capitato di intercettare online delle immagini di queste facciate degli edifici con le finestre ricoperte da coperte termiche, praticamente quelle coperte che per intenderci nel primo soccorso vengono utilizzate per i migranti quando sbarcano, no? Per tenerli al caldo, oppure altre finestre ricoperte con i parasoli, quelle delle auto. Perché? Perché di fronte a temperature alle quali la Francia non è abituata e non è attrezzata perché il condizionamento, gli impianti di aria condizionata non sono la normalità in Francia, negli edifici ma anche nei luoghi di lavoro, ci si arrangia come si può. E quindi, ad esempio, molti hanno pensato che potesse essere, che possa essere questo un sistema per appunto proteggere le abitazioni e le finestre dal caldo che arriva. Effettivamente, insomma, stavo leggendo un po' di testimonianze, qualche grado la abbassano la temperatura interna, certo c'è il lato negativo della situazione che si sta al buio praticamente in casa. Un'altra tecnica, e qui insomma stanno spopolando i consigli sui social, appunto i francesi si scambiano esperienze e consigli, è quella di creare un tunnel d'aria, praticamente una finestra aperta da un lato dell'appartamento e un ventilatore rivolto verso l'esterno dall'altro capo dell'appartamento stesso, in modo da espellere l'aria calda accumulata. Quindi anziché fare entrare aria, tirarla fuori, quella calda accumulata durante il giorno. Quindi poi ci sono video, tutorial che spiegano ad esempio come utilizzare asciugamani bagnati per proteggere anche qui magari i punti della casa nei quali entra aria calda, ghiaccio davanti ai ventilatori, queste schermature artigianali di cui parlavamo. Insomma, tante soluzioni fai da te che però fanno anche capire appunto che c'è una necessità con la quale temo anche i francesi dovranno in qualche modo attrezzarsi, quindi probabilmente cambieranno anche le loro abitudini, anche architettoniche, di arredamento delle case, tenendo conto che probabilmente non sarà un caso isolato quello di quest'anno, ma è questa la tendenza che ci troveremo ad affrontare di qui in poi. Comunque, insomma, nel caso, se avete dei teli argentati o dei parasoli della macchina che non usate in più e una finestra da cui entra tanto caldo, provate.

The best, questa è la musica. Il tema del caldo ritorna anche nei vostri messaggi. Evidentemente, Monica, ad esempio, che ci ascolta da Roma, ci regala la sua.

con la strategia per rinfrescare un pochino la stanza, mettere del ghiaccio, una mattonella di ghiaccio, lei ci scrive, immagino quelle anche che servono per rinfrescare le borse frigo, davanti al ventilatore, in questo modo l'aria è più fresca. Tenteremo anche questa. Ad esempio, poi c'è anche Irene che ci raccontava, mi ha fatto sorridere, però effettivamente è una cosa che si può fare, soprattutto se avete almeno un piccolo balcone. Lei ci dice che in questo periodo dell'anno non cucina più in cucina, ma cucina tutto sul balcone per evitare di creare altro caldo in casa. Quindi effettivamente ci sono delle persone che magari hanno quelle griglie elettriche o un fornellino da campeggio, lei preferisce cucinare fuori in modo che il caldo sta lì e non in cucina. Mi sembra un'idea carina. Bisogna avere naturalmente un piccolo affaccio, però può essere una strategia effettivamente. Quindi grazie per queste segnalazioni, per questi consigli che ci state regalando. Ne faremo tesoro, anzi, se ne avete altri, diretta @radioinblu.it.

accogliamo benissimo e molto volentieri tutti i consigli che stanno arrivando dai nostri ascoltatori. È il caso di Pino da Firenze, secondo cui un altro buon metodo per diciamo sconfiggere il caldo nelle nostre case è quello di aprire tutte le finestre e sperare che passi corrente da una finestra all'altra. Questo è verissimo, purché siate fortunati che abbiate un affaccio su più lati. Non tutte le case purtroppo hanno questa possibilità e quindi è più complicato far circolare l'aria. E poi ricordate, questo è un consiglio che ci danno ogni anno, che diciamo razionalmente è proprio molto chiaro, lampante, non fa una piega. Poi quando ti trovi però è difficile resistere alla tentazione di aprire le finestre durante il giorno, cioè bisognerebbe aprire le finestre solo quando la temperatura esterna è più bassa di quella interna, perché altrimenti facciamo entrare il caldo anziché rinfrescare. Però quando apri le finestre a volte hai la sensazione anche durante il giorno che ci sia quell'arietta, un po' di aria, no? Dici faccio entrare un po' d'aria, in realtà fai entrare il caldo. Quindi, e soprattutto per le persone anziane che passano molte ore del giorno, se non tutto il giorno in casa, sicuramente vivere con le finestre chiuse insomma dà una sensazione come di soffocamento, però bisognerebbe resistere appunto alla tentazione di aprirle e tenerle poi magari spalancate ovviamente la sera e la notte quando la temperatura esterna scende, per rinfrescare davvero un pochino casa.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone. Nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato, il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump.

0: Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la Premier Meloni e il Presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
1: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà, indotta dalle nefaste dittature novecentesche, sollecitava una chiara presa di posizione. L'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto

0: La Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Concerti, sport,
3: sagre, eventi culturali,
2: teatro, suggerimenti di lettura,
4: cammini spirituali, musei sconosciuti.
3: Queste sono
4: le parole del weekend.
5: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
3: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
4: Le nostre voci.
5: E le parole del weekend.
6: Le parole del weekend. Del weekend. Le parole del weekend.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
9: Soul. Soul.
8: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
10: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
11: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
12: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
13: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
14: Magazine in Blu 2000.
13: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
14: 2000. 2000.
15: Proposta musicale della settimana è All My Soul di Bruno Mars.

0: dopo le news, Bruno Mars, la sua nuova canzone. E beh, siamo arrivati a un momento, vi avevo anticipato, insomma, che io aspettavo con grande gioia e ansia, perché sono molto felice di poter prendere spunto da un libro che è uscito da poco per la casa editrice Mondadori. Si intitola Anche i figli hanno dei doveri. Occasione per noi per dialogare con il nostro ospite, che è collegato telefonicamente, il dottor Osvaldo Poli. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccomi, sono pronto.
0: Che bello sentirla, sono molto felice, io la seguo, ho letto con grande interesse e piacere questo libro che parte da un assunto, una verità, la dico a tutti i genitori che sono all'ascolto: i figli non sono perfetti, giusto?
1: Giusto, i figli non sono perfetti, i figli non sono dei fogli bianchi, non nascono come tali. Non sono fogli bianchi su cui noi scriviamo la loro storia con la penna della nostra bravura educativa. I figli nascono già caratterizzati, hanno un temperamento, questo è un concetto che oggi è dimenticato, hanno un'indole. E chi ha più di due figli se ne accorge immediatamente, a volte hanno 13 mesi di differenza e non sembrano neanche parenti. E quindi hanno un software preinstallato, il temperamento appunto. E questo temperamento manco è perfetto, contiene dei virus essi stessi preinstallati. E a questo proposito bisogna richiamare un termine che è stato esiliato, il termine è difetti. I figli non nascono perfetti, nascono con dei difetti. E questa è l'esperienza di tutti noi genitori, chi è permaloso, chi è prepotente, chi è un po' saputello, chi è un lamentoso, qualcuno è timido. Qualchedun'altra ha sempre l'aria del il mondo non mi merita. Insomma, se forse nascessero perfetti non ci sarebbe bisogno dell'azione educativa così difficile per noi genitori. In realtà così non è. L'azione educativa è aiutare i figli ad avere il desiderio e la voglia di diventare delle persone migliori,
0: ecco.
1: La verità è che i figli in certa misura, spero veramente poca, deludono, e questa delusione va accolta e va accettata senza sentirsi in colpa.
0: Mamma mia, sentirsi in colpa, lei sta parlando con una mamma, e lei le mamme le conosce molto bene, così come i papà, e sa che noi mamme, cioè anche in maniera irrazionale e inconsapevole, ci sentiamo nel bene e nel male responsabili di tutto. Ora sono giorni, ma se ne sarà accorto anche lei, che i social sono pieni delle pagelle, no? Dei figli, tutte pagelle belle, perché poi nessuno condivide le pagelle meno belle. Ma com'è questa cosa che ci sentiamo responsabili anche magari di un 5?
1: Esattamente così. Il virus, il senso di colpa è un virus che attecchisce primariamente nella psicologia femminile. Noi maschi tendenzialmente non ci prendiamo neanche le colpe che abbiamo per davvero, figurarsi quelle che sono solo immaginarie o ipotetiche. Il senso di colpa è una lente deformante, è un'emozione molto dolorosa che riconduce tutto ciò che non va nel figlio al presupposto che sia colpa mia. Sia colpa mia nel senso, la traduzione è: se fossi stata più brava avrei dovuto capire, prevedere e impedire che mio figlio soffrisse o che mio figlio, diciamo così, facesse la cosa sbagliata. Per cui il dolore del figlio diventa una colpa presso i precordi materni e l'errore del figlio diventa la dimostrazione inconsapevole del suo fallimento educativo. Questo si chiama, perché questo succede soprattutto alla mamma, risposta, perché la mamma ha il cosiddetto cordone ombelicale. Il cordone ombelicale, dal punto di vista psicologico, si può ricondurre a questa affermazione: mio dovere, mio compito, mia responsabilità fare due cose, convincere il figlio a fare la cosa giusta e impedirgli di fare quella sbagliata, e quindi

0: implicitamente il suo errore è il mio fallimento, il suo dolore è la mia colpa. E quindi il rischio, se non teniamo di conto e diamo il giusto peso nell'interpretazione del comportamento dei figli anche al temperamento, rischiamo il determinismo educativo, cioè che tutto ciò che non va nel figlio venga appeso al chiodo della responsabilità educativa del genitore e della mamma in particolare, ma questo chiodo non regge il peso della responsabilità complessiva della condotta e del comportamento dei figli.
1: Certo, il risultato è deresponsabilizzare poi alla fine i figli, anche perché lei prima ha detto una cosa importantissima che vorrei riprendere, cioè nessuno può migliorare un figlio senza che questo lo voglia innanzitutto e accetti anche di faticare per migliorare, perché per migliorare bisogna faticare un po', o no?
0: Esattamente così. E un figlio non si può migliorare sotto nessun aspetto senza che egli lo sappia, lo voglia e accetti anche le fatiche necessarie per migliorare se stesso. E qui sollevo una questione molto importante, che per aiutare i figli a diventare delle persone migliori è necessario chiamare in causa la loro libertà. Perché si può controllare il comportamento dei figli a prezzo di fatica nostra, punizioni, minacce, qualsiasi altra cosa, ma non si può aiutarlo a diventare migliore. Diventare migliore implica una scelta libera e responsabile, per cui un genitore che chiama in campo la libertà del figlio può chiedergli: a te interessa recuperare questo voto? A te interessa diventare un fratello migliore? A te interessa diventare uno studente migliore? A te interessa migliorare la convivenza in questa famiglia, visto che litighiamo spesso? E quindi è questa chiamata alla responsabilità

0: essere libero.
1: E questo è un concetto importante, eh? Forse difficile da metabolizzare, assimilare, ma è fondamentale. E poi veniamo ai doveri, perché appunto anche i figli hanno dei doveri. Quali sono questi doveri, dottor Poli?
0: Il primo dei doveri, conseguentemente alla riflessione di limitare, diciamo così, gli effetti negativi della loro condotta, del loro modo di porsi nelle relazioni. Di fatto l'affetto naturale non basta rendere buoni i rapporti, bisogna che anche i figli si prendano la responsabilità di non accentuare se non altro e di migliorare se possibile le inclinazioni sbagliate con cui si ritrovano essi stessi a dover gestire. Quindi diventare amabili, perché i difetti sono quella cosa che, direi così, rendono difficile andare d'accordo, fanno star male chi ci vive accanto e tolgono anche piacevolezza alla vita insieme. E quindi anche i figli hanno una responsabilità nel clima e nelle relazioni familiari. La famiglia serena e felice che tutti vogliono, anche i figli, dipende in gran parte anche dalla loro condotta e quindi ne hanno anche una responsabilità evidente. E quindi debbono anch'essi contribuire, in misura della loro età e conformemente al loro carattere, a far funzionare bene la famiglia. E quindi i due doveri principali sono riconducibili al fatto che debbono fare la fatica di rendere

0: la doccia, invece che lasciarlo per terra e lasciare che qualche d'un altro faccia la fatica che io ho evitato, significa mettere la biancheria sporca dove va messa, evitando la fatica che qualcuno lo faccia al posto mio. Amare un genitore significa riconoscere il bene che ricevo e cercare di non aggravare ulteriormente le sue fatiche.
1: Il libro è molto interessante, ora ovviamente non le voglio rubare troppo tempo, ci sono tanti argomenti che andrebbero approfonditi, però un'ultima cosa gliela chiedo. Alla fine del libro lei utilizza le fiabe. Questa cosa mi è molto piaciuta, mi ha molto colpito. In che modo una fiaba ci può venire in aiuto?
0: Una fiaba rappresenta, come dire, delle convinzioni o degli ammaestramenti dell'inconscio collettivo, come direbbe Jung, e quindi ci ammaestrano senza passare attraverso il pensiero razionale, ci aiutano a raccontarci, a dire delle verità che tendenzialmente intuiamo anche senza un moto particolarmente riflessivo, e quindi aiutano molto perché ammaestrano senza che ce ne rendiamo conto, e quindi hanno un grande valore sia per noi che per i figli stessi. Raccontare le fiabe ai figli li ammaestra senza alcuna fatica e senza che, oserei dire, se ne rendano conto.
1: Dottor Poli, io la ringrazio, spero di avere altre occasioni per dialogare con lei e le auguro intanto una buona giornata, ricordando ai nostri ascoltatori, anche i figli hanno dei doveri per Mondadori. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E buona giornata, grazie infinite davvero al nostro ospite, una lettura che vi consiglio di tutto cuore, a tratti davvero illuminante. Robbie Williams.

tu. Dimmelo tu, la voce di Lorenzo Salvetti. Questo è il magazine in blu 2000 con Paolo Accorone in regia, il nostro ospite Osvaldo Poli che ci ha insomma dato un po' di dritte a noi genitori soprattutto. E poi tra poco parleremo anche di musica e lo faremo in chiave molto molto carina, molto giovane. Conosceremo meglio un artista che ci viene a trovare negli studi di Milano, ma insomma grazie ai potenti mezzi, naturalmente anche se non c'è Max a Milano, faremo questo collegamento e vi daremo l'opportunità di sentire un bel brano e soprattutto conoscere appunto un nuovo artista. Non vi anticipo altro, dovete rimanere all'ascolto. Nel frattempo noi torniamo al 1994 per quel che riguarda la musica, ci ascoltiamo i Pink Floyd.

0: Pink Floyd con High Hopes, ma sono felicissima perché anche se a distanza, ma lo vedo attraverso la webcam, sotto la nostra cuffia vedo una nuvola di ricetti biondi, quelli del nostro ospite a cui do immediatamente il benvenuto, Francesco Di Lello, meglio, d'ora in poi ti chiamo solo con il tuo nome d'arte, Dile, buongiorno, che bello!
1: Ciao, buongiorno,
0: ma come
1: e grazie
0: stai?
1: Dell'invito.
0: Che bello.
1: Bene, benissimo, te come stai?
0: Io molto bene, peccato che sei lontano, ti avrei stretto la mano volentieri, però sono felicissima di vederti.
1: Vabbè, ci sarà occasione sicuramente.
0: Infatti, senti, raccontaci qualcosa di te innanzitutto, per chi non ti conoscesse, ma molti ti conoscono perché è seguitissimo, non soltanto sui social, ma anche la sua musica ormai è la colonna sonora di tanti. Da dove arrivi?
1: Io sono abruzzese, di Francavilla al Mare. E guarda, tra le cose più difficili penso nella vita è presentarmi, non so mai che dire, quindi è veramente la domanda che penso mi mette più in difficoltà tra tutte.
0: Senti, allora,

0: provo a mettere in musica, nascono le prime canzoni. Inizio a studiare, canto, e da lì non ci ho capito più niente. Siamo arrivati a oggi e non saprei neanche dirti come.
1: No, è bellissimo. Senti, ma il primo amico o la prima amica che al quale o alla quale hai dato fiducia e hai fatto sentire una tua canzone, chi è stato?
0: Allora, sicuramente la mamma. Perché gli amici lo sanno, ti vogliono bene, ma quando conquisti il cuore di mamma, che è una partita facile in realtà, perché il cuore di mamma lo conquisti sorridendo, basta. Però fondamentalmente quando dimostri che non stai scherzando, che davvero ce l'hai dentro e che quella fame può diventare anche sinonimo di felicità un giorno magari, penso che sia la cosa più bella per una mamma vedere il figlio che sorride per fare qualcosa che gli piace fare. Quindi secondo me il mio primo vero fan è stata mamma.
1: Che bello, come si chiama mamma?
0: Elena.
1: Elena, sei felice?
0: Allora, domanda sempre particolare perché penso di non aver mai capito cos'è la felicità. Se parliamo di momenti in cui mi prendo bene, dai, direi che li ho avuti e li ho. Diciamo che ci sono anche tanti altri momenti che mi prendo molto male, ma mi danno la possibilità di scrivere canzoni, fare quello che mi piace per poi tornare a vivere momenti belli. Quindi penso che sia un ciclo che funziona di equilibri e di opposti.
1: Decisamente, ma tu scrivi meglio quando sei triste o quando sei felice?
0: Io scrivo solo quando sono triste. Per questa teoria del se sto felice me lo voglio godere, non so quanto dura, io me lo voglio vive tutto, quindi automaticamente perché perde tempo e cioè non mi viene proprio spontaneo, naturale. Invece se sei preso male in qualche modo ti viene come uno psicologo, come una valvola di sfogo, come un'esigenza, certo, che ti viene da dentro, voglio farlo uscire da me così magari sto meglio.
1: Senti, io comunque le canzoni le ho scritte così. Il tuo parlare abruzzese c'è anche un po' di romano, devo essere sincera.
0: Sì, perché sono fondamentalmente un po' contaminato da tante persone che lavorano con me, tipo la mia band è romana, frequento molto spesso Roma per live, prove, cose. E quindi automaticamente rubo un po' di tutto, divento un abruzzese strano, sicuramente.
1: Senti, l'occasione per incontrarti e per averti con noi è molto gradita, è la tua nuova canzone che adesso ascolteremo, così poi parliamo anche avendo ben studiato e avendo bene a mente tutto. Però con le premesse che ci siamo detti poco fa, quando e perché nasce Mannaggia a me?
0: Nasce per il discorso che facevamo poco fa, infatti, dal scrivere quando sei preso male, ed è quello che ho fatto negli ultimi album, negli ultimi pezzi, in tutti i pezzi forse. Quest'estate, o meglio qualche mese fa, avevo proprio l'esigenza di vivermela in maniera diversa anche se non ero preso bene. Infatti il testo non è dei più felici, ma l'ho voluto comunque inserire in una sonorità molto più leggera, che ho detto ogni tanto mi fa bene anche far uscire una canzone così, perché poi sentendola e cantandola con il mio pubblico riesco a quasi convincermi che le cose non sono andate così tanto male come me la vivo ogni giorno. Quindi il testo e la musica un po' si vanno a contrastare.
1: Allora,
0: doppio mood.
1: Se tu sei d'accordo, ce l'ascoltiamo. Però sarebbe bello se ce l'annunciassi tu. Ti va?
0: Oddio, non penso di aver mai fatto una cosa del genere. Mi chiamo in terza persona, quindi?
1: Fa come vuoi.
0: Stiamo per ascoltare Mannaggia a me di Dile.

0: qua è impossibile stare fermi e non canticchiarla con te questa.
1: E questo è bello. Era quello che ti dicevo prima, avevo bisogno di ridere, di prendermi bene, anche se il testo magari non era dei più felici.
0: Certo, e condividerla con il tuo pubblico, perché

0: A fare queste interviste soltanto perché c'è della gente che ha creduto in me e ha venuto ai miei concerti, ha cantato le mie canzoni, mi ha mandato un semplice messaggino e giorno dopo giorno queste cose sono diventate benzina per andare avanti. Quindi io sono molto grato al mio pubblico, al pubblico che mi segue, che mi conosce, che viene a cantare con me live. Per me è tutto, cioè io tutto questo lo faccio solo per quel momento.
1: Il tuo primo live quando è stato, te lo ricordi? Eri emozionato, felice?
0: Allora, più che altro ti posso dire il mio primo club, perché nei primi live non capisci, magari sono ospitate, magari il pubblico non è del tutto tuo, magari sono festival, quindi hai un impatto comunque diverso. Il mio primo club, quindi, quando ho visto che c'era gente disposta a prendere treni, hotel, soltanto per raggiungerti, io ero terrorizzato per quel senso di responsabilità gigante che hai nei confronti delle persone che stanno facendo tanto per te. Quindi è stato a Roma, è stato un bellissimo sold out. Ovviamente in un piccolo club.

0: degli impegni importanti. Ricordo anche il tuo impegno per una tematica importantissima, che è quella dei disturbi alimentari. Ecco, la senti un po' la responsabilità anche del tuo ruolo, no? Della tua persona, del tuo personaggio, del seguito che hai anche da questo punto di vista?
1: Assolutamente sì, la sento e me la vivo anche un pochino male. Infatti, quando quella canzone ha preso quel messaggio, mi sono sentito con Aurora.

0: perché danni non ne fai. Io ovviamente questa cosa non ci ho creduto e me la vivo sempre terrorizzato.
1: Beh, comunque questo è un segno di grande maturità e complimenti Francesco, qui parlo a
0: Grazie.
1: Francesco perché ci vuole, immagino che hai imparato tante cose di un mondo che non conoscevi.
0: In realtà lo conoscevo in parte, lo conoscevo perché la canzone nasce da un'esperienza personale, una persona che stava vicino a me che soffriva di disturbi alimentari, ho visto tutto questo percorso dagli occhi di uno che vuole soltanto salvarla, che quindi commette errori dalla mattina alla sera, perché quello che ho imparato dopo è che nessuno può salvare nessuno, ma bisogna soltanto esserci. Cioè lei aveva bisogno non tanto di me, che io che la salvassi come un supereroe, ma che credessi in lei, stessi con lei e che la spingessi a farsi aiutare da qualcuno che ha studiato per aiutare. E questo l'ho imparato con Animenta a distanza di tanti anni con la canzone, ed è stato istruttivo ma anche preoccupante nella misura in cui questo messaggio purtroppo non è così frequente sentirlo. E come non lo sapevo io, ci sono tante persone che si ritrovano a fianco a situazioni del genere,
1: certo,
0: che non sanno come muoversi. Io con la mia canzone ho provato semplicemente a dare una mano.
1: Esatto, perché
0: a cercare di allungare il messaggio, di allargarlo un po'.
1: Infatti, perché ci si trova sempre un po' disorientati quando c'è qualcuno a cui vogliamo bene che soffre e ci sentiamo impotenti, come tu dicevi, però l'esserci è già una cosa importantissima. Tu sei uno che studia, lo hai detto a più riprese, no? Hai iniziato

0: scrivi, lo hai detto.
1: Assolutamente, no, per quello è fondamentale e spero per tanti altri.
0: E infatti, no, ma poi anche, credo, anche nella tua esperienza di ascolto della musica degli altri, quante volte uno si ritrova o capisce meglio se stesso attraverso il racconto musicale di qualcun altro. Quindi.
1: Io penso sempre, ma penso anche che sia il motivo vero per il quale io abbia iniziato. Cioè, tra le prime persone che realmente mi ha fatto sentire, capito, era Kurt Cobain, perché
0: Pensa.
1: viveva un'insoddisfazione personale che vivevo anch'io in quegli anni, quindi automaticamente mi sono avvicinato alla musica di Nirvana mentre contemporaneamente ascoltavo Lucio Battisti, quindi già questo era tutto
0: Vedi.
1: strano. Ma come passano gli anni, dico, entrambi avevano un'esigenza di dire qualcosa e entrambi mi avevano preso in un momento in cui io volevo dire qualcosa ma non avevo gli strumenti per farlo. Tracciato entrambi mi hanno fatto sentire meno solo e mi hanno indirizzato una strada che tutt'oggi sto percorrendo.
0: E meno male, per fortuna. Dove ti porterà quest'estate 2026? Che cosa auguri per te o cosa, che programmi hai?
1: Io spero di poter vivere l'estate migliore live della mia vita, di cantare questa canzone ovunque. Stiamo già chiudendo un po' di date e spero di poter passare un po' di tempo veramente con le persone che supportano questo progetto e cantare insieme a loro. Questo è quello che mi sto augurando, poi vediamo come si mette.
0: Allora, per le date, ci terremo aggiornati seguendoti anche sui tuoi spazi social, dove sicuramente ci
1: Assolutamente.
0: darai notizia di tutto. In chiusura, facevi cenno alla tua band romana. Vuoi approfittare di questi minuti per ringraziare qualcuno in particolare?
1: Beh, sicuramente tutto il team che lavora dietro, perché dietro un progetto come questo c'è tanta, tanta, tanta, tanta gente da ringraziare, perché esce soltanto una canzone agli occhi delle persone, ma in realtà ci sono decine di figure che si sbattono dalla mattina alla sera per far sì che tutto avvenga. Quindi non potrei mai ringraziare personalmente qualcuno, ma devo ringraziare per forza tutto il team, sia dal punto di vista del dietro le quinte che di quelli che suonano con me sul palco, e senza di loro oggi io sarei a casa a piangere probabilmente.
0: No, avresti a scrivere, dai. Senti, io ti ringrazio, spero la prossima volta di vederti qui a Roma, quando verrai magari
1: Grazie a te,
0: live,
1: sicuramente.
0: sicuramente verrò a sentirti. Grazie mille per essere venuto da noi e averci portato, mannaggia a me, che è tanto tanto bella, grazie.
1: Grazie a voi e buona giornata. Ciao.
0: Buon'estate a te, grazie infinite. Adile, è stato davvero molto molto bello conoscere al di là poi della sua musica, anche un ragazzo estremamente in gamba. 11:47 minuti, continua il nostro Magazine in Blu 2000, torniamo al 1979 con i Police e poi torneremo a curiosare tra i vostri messaggi e tante notizie.

nel weekend, oppure da tenerli fino a quando avremo voglia di accendere forno e fornelli e ricominciare a cucinare, perché insomma l'abbiamo detto anche, cucinare aumenta un po' la temperatura in casa e molti cercano in questo periodo di evitare di farlo. Se volete approfittate dei prossimi minuti in cui ascolteremo un brano e poi l'appuntamento sarà quello con l'informazione per scriverci che cosa mangerete a pranzo. Quindi cosa contiene la vostra schiscetta o cosa state cucinando, cari ascoltatori del Magazine in Blu 2000? L'indirizzo mail è diretta, chiocciolina, radioinblu.it, ne parleremo intorno alle 12:20. Noi quest'oggi abbiamo una mega, diciamo, schiscetta condivisa, perché essendo il compleanno di Paolo è stato così carino da portare delle cosine da mangiare tutti insieme. Quindi oggi noi siamo molto molto felici, lo siamo ogni giorno, ma oggi forse anche un pochino di più.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo il suo pontificato, i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il pontefice.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi.

0: persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, è invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.

0: questo brano del 1995 di Red Hot Chili Peppers. E a proposito di amici, noi ne abbiamo una alla quale vogliamo tanto bene ed è Rita Monastero. Bentornata Rita, buongiorno.
1: Ciao Daniela, grazie, anche io vi voglio tanto bene, sono contenta di sentirti oggi.
0: Anch'io molto, curiosa come sempre anche di sentire e annotare la ricetta che hai scelto per noi questa settimana.
1: Guarda, oggi ti ho pensato a se piacciono i dolci, quindi come fa caldo ci rinfreschiamo un pochetto. Vi voglio parlare di un tronchetto gelato, molto facile da fare in casa, che nel sapore è proprio, ti dico identico, ma identico a un famoso gelato che ha fatto la storia proprio dell'industria del gelato italiano, insomma... gelato a base di panna, ecco, mettiamola così. Allora, hai capito? Allora, io utilizzo uno stampo rettangolare, tipo quelli da plum cake, però il mio stampo, magari procuratevelo amici, perché veramente certe cose in casa sono veramente utili. Il mio è uno stampo che ha la base in porcellana, quindi ha un vassoietto in porcellana, al quale vassoietto si aggancia tutta una struttura di un contorno, diciamo, di plastica, insomma, da togliere all'occorrenza, si aggancia e si toglie. È un silicone, diciamo, che io utilizzo naturalmente poi per servire direttamente in tavola, perché quando il mio gelato è pronto, sgancio il silicone, metto questa base, diciamo, di porcellana in un vassoio e servo in tavola il mio gelato, ed è veramente comodissimo. Allora, io vi parlo di una misura standard, più o meno siamo sui 30 centimetri di lunghezza per un 10-12 di altezza, va bene?
0: Sì.
1: Allora, la base è la classica base con il biscotto. Ci vogliono i biscotti, sai, quelli inglesi,
0: sì, sì.
1: Oppure dei biscotti secchi, anche italiani andranno benissimo, 150 grammi di biscotti che crullerete benissimo, andrete a mescolare con 75 grammi di burro fuso e un cucchiaino di quella crema al cioccolato famosa che ci piace tanto. Mescolate tutto insieme e comprimete questa buonissima base appunto sul fondo della tortiera, potete farla anche rotonda se volete, insomma scegliete voi. Poi preparate questo cuore, diciamo, bianco. Allora cosa fate? Vi procurate 200 ml di panna vegetale. La panna vegetale è già zuccherata e mantiene la sua struttura, cioè non si abbassa, quindi è molto utile in queste preparazioni. La montate con le frutte, dopodiché vi fermate e aggiungete 100 ml di latte condensato, quindi voi non aggiungete altro zucchero, metterete il latte condensato che è dolce, che si va alla fine sarà un dolce perfettamente equilibrato questo. Quindi questi 100 ml di latte condensato, mettete qualche seme di un po' di bacca di vaniglia se volete, non usate la vanillina per favore, sennò un po' di vaniglia in polvere. Ora, naturalmente, molti la usano così questa base, ti posso assicurare che non va bene, perché nel momento del taglio non regge, okay? Quindi va aggiunta della colla di pesce. Io per non sbagliare aggiungo due foglietti, quindi 4 grammi di colla di pesce, che vado a sciogliere in un goccino di acqua tiepida, va bene?
0: Sì.
1: Allora, sono 5 volte il peso della colla di pesce, 20 ml di acqua. Poi mettete 20 ml di acqua in una ciotola o in un piatto, ci aggiungete questi due foglietti che saranno leggerissimi, quindi questi 4 grammi, e li fate ammorbidire, poi li passate sul fuoco con il fornello in un pentolino con tutta la loro acqua che comunque sarà stata assorbita, li fate

0: biscotti e mettete nel freezer. Io faccio così, poi al momento del servizio, diciamo mezz'ora prima di servire, tiro fuori questo gelato, questo tronchetto gelato bello sodo, e ci metto sopra, mi sciolgo un po' di quella crema che nocciole di cui avevo parlato prima, la sciolgo nel microonde, oppure a bagnomaria se non ce l'avete, e la faccio cadere così in ghirigori sulla superficie del tronchetto, completo con delle nocciole tostate che mi trito a coltello, rimesso nel freezer per pochi minuti, e voilà, ho servito questo dolce che ti assicuro ricorda.
1: Sì.
0: Quel gelato lì è buonissimo. Senti, Dani, io me lo sono fatto per il mio compleanno.
1: Brava.
0: Per festeggiarmi ho fatto questo, è molto buono.
1: Che bella idea, fresca, senza accendere forni, cose varie. Deve essere buonissimo, mamma mia. Mi devo comprare il latte condensato, che è una cosa che non compro mai. E poi credo di avere tutto per farlo, quindi lo farò.
0: Sì. Latte condensato, tenetelo a casa, tanto è una scadenza lunga.
1: Sì, è vero.
0: Vi salva la vita, anche per fare certi cuochi bisogna utilizzarlo. E insomma, dai, ogni tanto ci vuole un po' di sana golosità. E poi ti ripeto, questo dolce non è assolutamente stucchevole, quindi va benissimo. E si può fare senza la gelatiera, perché mica tutti avete la gelatiera.
1: Giusto.
0: No? A casa. Io ce l'ho, però questa volta ho voluto fare questa cosa così diversa e viene benissimo.
1: Grazie per averla condivisa con noi.

desiderio condiviso anche con le persone a cui volete bene. Torniamo alla musica. 1984, brano assolutamente riconoscibile per l'eleganza di una grandiosa e bellissima Sade.

irrecuperabile come Caltatrigno con Ermal Meta, però molto divertente, che ci accompagna alle 12:22 minuti del nostro pranzo, vi abbiamo detto, e quindi mi concentro in questi ultimi minuti condividendo con voi i risultati di una ricerca che ha a che fare con dei fuggitivi molto particolari. Fuggitivi a quattro zampe, cani e gatti, anzi soprattutto cani, perché sono soprattutto loro a scappare dall'ambiente domestico. Scappano il 43% in più rispetto ai gatti, ma la sapete un'altra cosa? Il 50% degli smarrimenti accidentali in tutta Europa avviene proprio in Italia. Quindi gli italiani sono i più fuggitivi d'Europa, parlando di cani e gatti. Ed è, diciamo, anche piuttosto interessante curiosare nei dati di questa ricerca condotta da Kippi, che ci rivela ad esempio che ci sono delle razze più fuggitive di altre. Evidentemente qualcosa è anche un po' collegato nella natura, nel DNA e nelle abitudini di questi animali. In cima alla lista dei

Movimento e indipendenza. Interessante il dato sull'orario, l'orario delle fughe. Si potrebbe pensare che le fughe avvengano maggiormente di notte o durante i fine settimana. In realtà i dati raccontano esattamente il contrario. I cani amano la stabilità notturna. Solo il 7% delle fughe di routine domestica, legate evidentemente a quei momenti della vita di famiglia, in cui la guardia degli umani si abbassa. Forse è così. A livello geografico, in Italia la mappa delle fughe si concentra al nord, che da solo copre la metà delle segnalazioni nazionali, con il Veneto in testa, seguito da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e

assoluta. Evitare quindi di rincorrere l'animale correndo o urlando, errore comune che provoca tra l'altro nell'animale, cioè se voi state vedendo che fugge e lo rincorrete urlando, lui potrebbe pensare che è un gioco e quindi anzi potrebbe essere poi portato in futuro a ripeterlo perché pensa che vi stiate divertendo. Decisamente più utile, secondo gli esperti, è ricordare il punto esatto dell'ultimo avvistamento per farne il quartier generale delle ricerche, lasciando sul posto un capo d'abbigliamento, un gioco familiare che possa fare da faro olfattivo se l'animale decidesse di tornare sui propri passi e poi naturalmente allertare eventualmente anche le persone del quartiere, i canili, i gattili, i veterinari della zona, in modo che in caso di avvistamento questo porti ad un ritrovamento tempestivo. E con questo un grazie al mitico Paolo Accorona che mi ha accompagnato in regia, al quale auguro buone ferie, e a tutti voi che ci avete seguito buon weekend e a lunedì.

0: ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
2: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdarani iraniani. Resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiani con l'occhio a Washington, Talibano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati, quindi una situazione di grande tensione. In cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. È chiaro che non solo il governo israeliano, ma anche quello libanese, è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi la periferia di Roma, al centro

www.blu.it per tutti i vostri messaggi. Oggi ritorneremo indietro nel tempo per parlare degli occhi, i nostri occhi che sono fondamentali e quando serve davvero una visita oculistica. Ne parleremo tra poco, intanto la nostra musica.

Quando serve davvero una visita oculistica, quando un controllo può essere programmato e quali aspetti non devono essere sottovalutati perché potrebbero anche mettere a rischio la nostra vista. Domande concrete che abbiamo fatto alla dottoressa Alessandra Balestrazzi, presidente di AIMO, che è l'Associazione Italiana Medici Oculisti.

0: Ripartiamo così. Disco in blu 2000 della settimana, tutto nuovo. Cosa abbiamo ascoltato, Max?
1: La giovanissima Stella Lefty, che è già un fenomeno soprattutto sui social, cantautrice di Los Angeles, la sua nuova canzone si intitola Boston.
0: Ottimo. E noi apriamo invece una pagina, mi auguro utile per tutti i nostri ascoltatori. Parliamo di salute, della salute dei nostri occhi. Ci sono tanti sintomi, alcuni dei quali non vanno assolutamente sottovalutati, mentre ci sono degli altri sintomi che sono meno urgenti, cioè richiedono meno urgentemente una visita oculistica. Allora cerchiamo di fare chiarezza, perché è stata pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità la prima raccomandazione di buona pratica clinica per aiutare noi pazienti ad accedere nei tempi giusti alle visite di controllo. E per raccontarvi tutto disturbiamo la presidente di AIMO. AIMO è l'Associazione Italiana Medici Oculisti. Diamo il benvenuto alla dottoressa Alessandra Balestrazzi. Buongiorno dottoressa,
2: buongiorno.
0: Ben arrivata. Ben arrivata, grazie a lei per essere qui con noi. Perché è così importante questa raccomandazione di buona pratica clinica alla quale siamo arrivati?
2: Allora, è importante perché, come le altre raccomandazioni di buona pratica clinica, è utile soprattutto anche per i medici di medicina generale, può essere utile anche per altri specialisti, per i pediatri e alla fine anche per i pazienti, per capire quali sono le tempistiche adeguate per prenotare una visita oculistica e quando bisogna rivolgersi invece proprio alle strutture, ai pronti soccorsi, quindi quando il sintomo necessita di una diagnosi immediata o comunque in tempi rapidi. Quindi la buona pratica praticamente fa dei veri e propri calendari per le visite oculistiche, quindi sia per l'età adulta che per l'età pediatrica, e ci dice quando è importante iniziare a fare le visite oculistiche e con quale cadenza. E poi anche la questione dei fattori di rischio, quindi ci sono delle persone che sono più a rischio e devono essere viste più frequentemente.
0: Chiaro, e questo anche un po' per regolare l'accesso, perché in effetti poi anche nell'esperienza comune noi pazienti siamo dei personaggini strani, lei lo sa meglio di me, avendo a che fare quotidianamente con i pazienti. Ci sono delle persone che si trascurano e trascurano i sintomi in maniera anche per varie motivazioni, però anche in maniera eccessiva, altri che danno un peso ai sintomi quasi in maniera fobica e quindi no, ricorrono subito è urgente, tutto è urgente.
2: È così, in effetti ci sono persone che hanno delle problematiche veramente importanti, serie, e arrivano magari in ritardo trascurando quelli che sono dei sintomi abbastanza evidenti, e altri invece che hanno delle problematiche più lievi che invece si fanno grossissimi problemi e cercano di farsi vedere in continuazione. Quindi bisogna sicuramente cercare di governare la domanda e quindi far capire alle persone quando bisogna farsi vedere subito e quando invece si può aspettare e stare tranquilli.
0: Approfittiamo della sua presenza anche per fare un po' di informazione in tal senso. Nella normalità, quindi, va tutto bene, non c'è una sintomatologia particolare. Quando è buona norma far fare ad esempio a un bambino una prima visita oculistica? In generale anche noi adulti ogni quanto dovremmo farci controllare?
2: Allora, per i bambini c'è già adesso, è stato

0: una riduzione della vista in uno o nei due occhi che può essere legata a varie problematiche, per esempio a difetti di vista oppure a strabismo, ad altre cose che bisogna riconoscere immediatamente e trattare per evitare che poi quel bambino non abbia una vista adeguata poi quando sarà adulto. Dopodiché vanno fatte comunque delle visite con una certa periodicità tra i 5 e i 10 anni, sicuramente per continuare a vedere che non ci siano difetti di vista che vanno trattati. Nell'adolescenza è anche molto importante perché può insorgere la miopia, che adesso è molto, diciamo, la cosiddetta epidemia di questi momenti, perché c'è comunque un aumento di questa miopia e bisogna riconoscere anche il cheratocono, che è una deformazione della cornea che può provocare un astigmatismo irregolare e che va trattata precocemente negli adolescenti, perché se non trattata può addirittura poi portare al trapianto di cornea. Quindi questo per quanto riguarda la fascia, diciamo, pediatrica e dell'adolescenza. Per quanto riguarda gli adulti è molto importante iniziare a controllare la pressione dell'occhio dopo i 40 anni e bisogna poi fare delle, diciamo, tra i 40 e i 60-65 anni si possono fare delle visite anche ogni 4-5 anni, dopodiché bisogna invece riprendere a farle più frequentemente, perché bisogna controllare che non insorgano delle patologie come la cataratta, che è molto frequente sicuramente nelle persone di oltre una certa età, e sempre controllare che non ci siano problemi di pressione dell'occhio, e poi bisogna verificare anche la salute della retina per evidenziare precocemente problematiche come la degenerazione maculare, che anche questa necessita di trattamento.
1: Dottoressa, questo documento che rende più chiari i criteri di accesso alla visita oculistica servono soprattutto anche ai professionisti per valutare quando questa visita sia più o meno urgente da fare.
0: Esatto, perché è proprio il professionista, per esempio il medico di medicina generale, che fa la cosiddetta prescrizione della visita dopo magari aver parlato con il paziente, e in base al sintomo che lamenta il paziente, in base al fatto per esempio che il paziente sia diabetico oppure sia un iperteso non controllato, insomma in base a una serie di fattori di rischio, può dare una certa priorità o meno alla visita. Ci sono delle classi di priorità che sono comuni un po' a tutte le patologie, quindi non solo per quelle oculistiche ma anche per le altre, quindi ci sono delle visite cosiddette urgenti che vanno fatte entro qualche giorno, brevi che si possono fare anche entro un mese e così anche per gli esami anche un po' più a lungo, e poi ci sono quelle differibili e quelle programmabili. Quindi in questo modo ci sono anche dei posti riservati nelle agende e si può sicuramente governare meglio la domanda dei pazienti. Certo. E quindi incanalare nel posto giusto le varie visite.
2: Esatto, e rispondere in maniera anche da un punto di vista organizzativo più efficiente alla richiesta di visite. Esatto. Senza ovviamente creare dei problemi di lunghissime liste d'attesa. Ci sono dei sintomi che invece non vanno assolutamente trascurati e ci devono portare subito a chiamare il nostro medico di base o nel caso andare a un pronto soccorso oftalmico?
0: Sì, sicuramente la comparsa di macchie fisse nel proprio campo visivo è molto importante farsi vedere in questo caso, perché possono essere problematiche della retina nella maggior parte dei casi, però possono essere anche problematiche vascolari e quindi è molto importante farsi vedere immediatamente, come per esempio quando si vedono molte i cosiddetti corpi mobili, quelli che poi ci fanno molto spaventare, con anche dei lampi. In questi casi è importante anche in tempi brevi far controllare la retina, perché si può trattare di degenerazioni retiniche o di fori o rotture della retina che vanno trattate precocemente, se è possibile, con il laser, per evitare poi problematiche più importanti come il distacco di retina. Ed è anche molto importante farsi vedere presto, se per esempio si è stati sottoposti a un intervento chirurgico e si hanno improvvisamente dei problemi, intervento chirurgico oculare, oppure in caso di traumi, oppure in caso di dolori che non passano con i comuni analgesici.
2: Oh, Cioè, ottimo, insomma, buono, buono a sapersi. Approfitto della sua presenza per chiederle anche un'altra cosa. Lei giustamente in apertura diceva, insomma, ci sono dei controlli di routine da fare in quella tempistica che lei in maniera molto rassicurante ci ha indicato, salvo avere delle anche problematiche familiari, forse congenite, alle quali bisogna prestare più attenzione.

0: vedere. Poi per quanto riguarda il diabete, sicuramente i diabetologi comunque indicano anche a chi ha in famiglia casi di diabete quali analisi eventualmente fare, e quindi in caso di patologia vera e propria è importante sicuramente farsi vedere. E per fortuna comunque abbiamo il supporto dei medici di medicina generale e degli internisti, che per quanto riguarda per esempio i pazienti affetti dal diabete e da ipertensione sicuramente ci aiutano a tenerli sotto controllo per quanto riguarda eventuali problematiche oculari.
1: Certo, poi comunque il medico di base conosce un po' tutta l'anamnesi, no? Personale e familiare, quindi è la persona sicuramente di riferimento.
0: Esatto,
1: che poi
0: si sottovaluta l'importanza a volte, però una collaborazione mirata del medico di medicina generale con gli specialisti è fondamentale per poter gestire al meglio le problematiche dei pazienti.
1: È così, e sicuramente questa raccomandazione buona pratica clinico-assistenziale di cui stiamo parlando è uno strumento in più, anche in vista del vostro congresso che, se non sbaglio, si terrà all'inizio dell'autunno, a ottobre, e sarà sicuramente
0: esatto,
1: un'occasione di approfondimento.
0: Si terrà l'8 e il 9 ottobre a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Siamo anche molto contenti di questa location e avremo tra l'altro, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che sarà l'8 ottobre, una tavola rotonda importante con i presidenti o comunque rappresentanti delle principali società scientifiche e di altre specialità che hanno però rapporto poi con le patologie oculari, perché ci sono sempre più problematiche che vanno gestite dai vari specialisti, per esempio anche l'utilizzo di alcuni farmaci oncologici che possono dare poi delle problematiche oculari, oppure problematiche comuni al chirurgo plastico o al dermatologo e all'oculista. Ci sono veramente molte rapporti tra problematiche neurologiche e quelle oculistiche, ci sono tantissime patologie che vanno gestite appunto in comune dai diversi specialisti.
1: Certo, in sinergia e valutando insieme sicuramente la strada da percorrere. Beh, ottobre sarà sicuramente magari l'occasione per risentirci, dottoressa. Noi la ringraziamo
0: molto
1: anche per la chiarezza con cui ci ha raccontato tutto. Grazie davvero.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie.
2: Grazie.

A questo punto del nostro pomeriggio vogliamo salutare tutti i ciclisti, magari qualcuno sta ascoltando tramite cuffiette, magari qualcuno sta per prendere la propria bici per farsi un giro, per raggiungere il posto di lavoro, sempre più pratico insomma l'utilizzo delle due ruote anche nelle grandi città, ovviamente si dà una mano all'ambiente e poi si evita il traffico, che è una delle cose fondamentali. Parliamo oggi della prima antenata della bicicletta, datata 26 giugno ma del 1818, 207 anni fa. Il barone Carl von Drais decise di dedicare il tempo libero, lasciato dalla sua occupazione di impiegato statale, alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo rispetto ai poveri cavalli che in quel periodo morivano spesso di inedia per via appunto di lunghi tragitti e periodi di carestia nei raccolti. Prova e riprova, disegnò questo nuovo mezzo che utilizzò una prima volta nel 1817 per coprire una distanza di 13 km circa in meno di un'ora. Nel brevettarla, il 26 giugno dell'anno dopo, la chiamò Love Machine, cioè macchina da corsa, mentre la stampa la ribattezzò in suo onore Draisin. Più tardi prese il nome di velocipede. Aveva un telaio in legno, peso complessivo di 22 kg, aspetto innovativo per l'epoca dell'antenata della bici moderna rispetto ai prototipi del passato. Era legato all'introduzione dello sterzo che consentiva maggior equilibrio e movimento. Ricordiamo che un primo esperimento è stato attestato anche nel codice atlantico di Leonardo da Vinci, che ormai insomma sperimentava di tutto e di più, quindi non ci meravigliamo se forse l'antenata della bicicletta era proprio contenuta nei disegni o comunque in tutto quello che ha realizzato il mitico Leonardo da Vinci. Mancava però ancora un componente fondamentale, ovvero i pedali per questa bici, quindi la spinta in avanti veniva data appoggiando i piedi per terra. Il nuovo mezzo di trasporto fu subito apprezzato, ma questo successo durò poco per via della pericolosità legata allo scarso equilibrio, e anche per questo motivo si costruirono poi modelli in ferro a tre o quattro ruote. Soltanto 40 anni dopo si introdussero i pedali nel velocipede, nella versione parigina, che aprì la strada alla moderna bicicletta. Un esemplare originale di questa Draisina è conservato al museo di Villafranca in provincia di Verona, quindi se siete da quelle parti sapete sicuramente la presenza di questo pezzo fondamentale, oppure andate a vederlo in questo museo se andate in questa località, come

Un buon pomeriggio anche ad Angelica che ci ha raggiunto tramite la mail diretta a radioinbu.it, quindi noi prendiamo nota, Angelica, di tutto quello che hai selezionato e scritto, che vuoi risentire direttamente dalla nostra programmazione molto ricca, anche le tue interviste che ti hanno colpito durante l'arco della settimana, vedremo poi di inserirle successivamente in replay, questo appuntamento che va avanti anche oggi che è venerdì fino alle 14 e poi come al solito nella nostra programmazione vi ricordo che a seguire ci saranno le classifiche.

Abbiamo pensato oggi di ritornare indietro nel tempo per ben due volte, con dei dettagli anche sugli eventi del passato. Abbiamo parlato prima dell'antenata della bicicletta e oggi parliamo anche dell'ONU, la nascita dell'ONU. Il 26 giugno del 1945 nasceva l'ONU con l'adozione della Carta di San Francisco. 51 paesi diedero vita a questa società delle Nazioni Unite, approvandone di fatto lo statuto in quella stessa sede. All'indomani di un feroce conflitto mondiale, la comunità internazionale avvertì la necessità di dare vita a questo organismo che, tra le altre cose, individuasse una risoluzione pacifica delle controversie tra i vari stati e promuovesse il rispetto dei diritti umani. Questi sono ancora oggi i compiti principali dell'ONU, la maggiore organizzazione intergovernativa di cui sono membri questi 193 stati del mondo su un totale di 202, e tra questi alcuni, come il Vaticano e la Palestina, godono dello status di osservatore permanente come stato non membro. La sede centrale dell'ONU si trova a New York. Tra gli organi principali che la compongono ci sono l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale e anche il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. Impegnata anche in 16 missioni di pace, su tutte la più delicata anche in Congo, l'ONU è stata in passato al centro di polemiche per alcune inefficienze dimostrate nel non prevenire i genocidi. Purtroppo anche questi argomenti di strettissima attualità e molto tristi, ma che riportiamo ovviamente anche in questo spazio di Replay. Ricordiamo quindi la nascita dell'ONU, 26 giugno del 1945.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati, 4.300 i feriti, almeno 70.000 le famiglie che sono rimaste senza un'abitazione. Per far fronte all'emergenza causata dal terremoto, la presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000, risorse che saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati coordinati dalla Caritas. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie più fragili, ai quartieri meno visibili, alle persone accolte nelle piazze e nei rifugi temporanei. In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che ha aperto l'appuntamento, la prima sezione dei lavori con i cardinali, è dedicata proprio alla situazione internazionale. Nel contrasto alle dipendenze è fondamentale l'impegno su questo fronte. Per questo bisogna esprimere riconoscenza per chi se ne occupa. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di caldo, il numero dei morti per annegamento in Francia raggiunge intanto quota 55, in Italia oggi e domani 18 le città che segnalano il bollino rosso per il rischio legato all'afa. Nelle zone interne del centro-nord scattano comunque gli avvisi per i temporali di calore. Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione il 20 maggio scorso per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente di 22 anni, rimasto gravemente ferito, che ha perdonato i suoi aggressori, è stato ammesso al percorso di giustizia riparativa. Prima di chiudere diamo anche un'occhiata

0: Music e anche i più ascoltati e scaricati dell'ultima settimana. Iniziando dalla numero 25 ci sono Tutti i colori del mondo all'interno di questa canzone che è l'inno ufficiale degli ultimi mondiali di calcio in corso, e l'inno fatto ancora una volta da Shakira dopo l'esperienza molto fortunata tra l'altro di qualche anno fa con Waka Waka. Insieme a Burna Boy, numero 25 nella classifica di Amazon Music, c'è Dai Dai.
1: La musica.

0: Abbiamo aperto ufficialmente la classifica di Amazon Music, che ogni tanto andiamo a recuperare per vedere qual è la situazione delle canzoni più ascoltate e anche scaricate in streaming. Alla numero 25 un nuovo ingresso per quanto riguarda le canzoni del momento, la musica travolgente di Shakira e Burna Boy con Dai Dai, l'inno di questi nuovi mondiali di calcio. Andiamo alla numero 24, dove troviamo Saif con l'ultimo successo estivo dal titolo Buona Domenica, mentre al numero 23 Flamenco Paranoia e la nuova canzone di Samurai J, che troviamo in nuova entrata in questa posizione. La numero 22 per Madame Marrakesh con Volevo Capire Come Marrakesh, mentre al numero 21 andiamo ad ascoltare quello che è un duetto arrivato proprio in corsa nelle ultime settimane. Non parliamo ovviamente del grande successo di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, tanto atteso, che stiamo ascoltando anche in questo periodo, ma facciamo un passo indietro di qualche giorno, quando è uscita questa bellissima canzone che è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di Canto d'amore con Marco Mengoni e lei è Angelina Mango, nuova entrata alla numero 21 di Amazon Music.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, la canzone con cui Dito nella piaga si è classificata in zona podio al numero 3 all'ultimo festival di Sanremo, e la ritroviamo questa settimana nella chart di Amazon al numero 14. Saliamo di un gradino, dove troviamo una delle canzoni di Achille Lauro presenti in questa classifica, ed è alla numero 13, si intitola Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Stiamo scalando la classifica di oggi su In Blue 2000, dalla numero 25 alla numero 1, quella di Amazon Music, con i brani preferiti, i migliori brani su Amazon Music degli ultimi 7 giorni, dove ricompare una delle ballad romantiche di Achille Lauro, numero 13, dal titolo Amor. Andiamo alla 12 e ci fa ritornare addirittura di un anno fa, con la pubblicazione di questo album di Cesare Cremonini, con Ora che non ho più te, una delle sue canzoni più famose che ha avuto maggior successo.

Vero e proprio quello che sta circolando in rete con questa citazione di un'immagine diventata iconica per Cremonini, che ha definito la fine di questo tour come la chiusura di un capitolo, l'inizio di uno nuovo, e questo richiamo sembra racchiudere perfettamente il significato del momento, con l'omaggio addirittura a un mostro sacro come Freddie Mercury. Lo ascoltiamo, Cesare Cremonini, con Ora che non ho più te, alla numero 12.

0: Auguriamo buon pomeriggio su In Blu 2000 anche a Laura e a Stefano, due degli amici che ci hanno raggiunto attraverso la mail, la ricordiamo, diretta a radioinblu.it, anche per comunicarci quali sono magari le canzoni più scaricate su Amazon se usufruite di questo servizio online per, insomma, godere della vostra buona musica. E ad esempio uno dei nostri amici ci ha detto che le canzoni di Achille Lauro vanno per la maggiore nella sua playlist. Grazie davvero, continuate a scriverci, a condividere con voi, tra voi, anche con noi, le vostre emozioni musicali. Saliamo di un gradino dopo Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. Al numero 11 troviamo la seconda canzone presente nella chart di Achille Lauro, ovvero Perdutamente. Saliamo addirittura alla 10, dove ci aspetta Ultimo, questo è il suo nuovo singolo dal titolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tra le tante new entry dell'ultima settimana, anche questa canzone di Ultimo, numero 10 nuova entrata dal titolo Romantica. Al numero 9 resiste il vincitore dell'ultimo Sanremo, nonché grande protagonista e quinto classificato all'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci, numero 9 con Per Sempre Sì. Saliamo alle 8, anche in questo caso c'è una new entry tra le più scaricate, tra le più ascoltate degli ultimi 7 giorni, anche Buon Vento di Jovanotti Alfa. E a proposito di Jovanotti, parliamo di lui perché il 5 settembre sul palco del Summer Party 2026 ci saranno anche guest star a sorpresa, perché lui ha svelato nelle ultime ore la lineup ufficiale della tappa proprio del 5 settembre a Napoli, ippodromo di Agnano del Jova Summer Party 2026. Tra gli ospiti anche un personaggio sorpresa che aprirà la serata con alcune delle sue canzoni più importanti, che accompagnerà appunto Lorenzo sul palco. Ad affiancarli sul palco saliranno già confermati Parisi, Patagarri, Enzo Avitabile, Black Tarantella Band, Brass Band, Antonio e Walter Ricci, insieme a tanti altri ospiti a sorprese. Poi un insieme di artisti e sonorità ovviamente diverse, come piace a Jovanotti, dal pop all'elettronica, che renderà questa tappa di Napoli veramente una grande festa aperta a tutti nel pieno stile

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla top 5 per questo venerdì pomeriggio. Ancora buon 26 giugno a tutti voi. Su In Blu 2000, la classifica che è un po' il resoconto di quello che preferiscono gli italiani tra passato, presente e forse anche un pizzico di futuro nelle sonorità che stiamo ascoltando, all'interno della classifica di Amazon Music dei migliori della settimana. Al numero 6 Olly e Giulia, anche se questa canzone è datata, comunque continua a riscuotere grande successo dal titolo Questa domenica. Entriamo nella top 5, dove al numero 5 ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Decisamente tra le canzoni più belle di quest'estate 2026, Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. L'abbiamo ascoltata alla posizione numero 5 nella chart di Amazon Music. Posizione numero 4 invece per Serena Brancale, Levante e Delia. Questa è Al mio paese. Mi sento

Siamo vicini alla zona del podio, alla numero 4 al mio paese, di Serena Brancale, Levante Delia, canzone che non ha certo bisogno di ulteriori particolari, dettagli o presentazioni, mentre al numero 3 la

posizione Samurai J, che occupa la vetta della classifica di Amazon. Ma noi ritorniamo alla posizione numero 3 per parlare di un giovane dalle belle speranze, già una conferma, lui spontaneo, sincero, diretto, in occasione anche di un ciclo di incontri cantautori, pop e rap a Palazzo Ducale a Genova, ha raccontato se stesso con spontaneità alla presenza di molti fan che lo seguono da tempo, che lo hanno scoperto e anche hanno tifato per lui all'ultimo festival di Sanremo. Nel suo dialogo ha detto che insomma gli piacerebbe tornare a studiare per capire il mondo. Parliamo di Saif, con la sua canzone che ha portato al festival di Sanremo, con cui si è classificato alla posizione numero 2 e che invece in questo caso è la terza posizione della chart di Amazon Music. Saif con Tu mi piaci tanto. Ricordiamo alla numero 2 la testa gira di Fred De Palma e Anitta, mentre al numero 1 rimane stabile da mesi dopo Sanremo Ossessione la canzone di Samurai J. Chiudiamo l'appuntamento di questo pomeriggio con le classifiche di Blue 2000. Vi ricordo l'appuntamento del weekend ancora con le classifiche di un'ora, in cui riassumeremo tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato nell'arco di questa settimana. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scavanca a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E quante parole, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo a venerdì 26, ma soprattutto con la testa siamo in vacanza tutti quanti. Oggi ultima puntata, finale di stagione, chiusura del palinsesto invernale, ma arriviamoci poi quando ci saluteremo. Iniziamo guardando a un altro 26 giugno, a New York, 1819. Immaginate la scena, no? Con le carrozze in giro, cavalli, con tutto quello che comporta, polvere d'estate, fango impraticabile d'inverno, quindi muoversi non è proprio semplice, no? È un lusso per pochi o una condanna a camminare, ecco, per la maggior parte delle persone. E in mezzo a questo caos c'è questo tizio, si chiama William Krantz, che va a depositare un brevetto che sulla carta sembra quasi o una follia, per dirci questo è matto, oppure un giocattolo per persone un po' eccentriche, capito? Una macchina per correre da seduti. Adesso, non dobbiamo pensare alla bicicletta che abbiamo in mente oggi, no? Con la catena, capire le marce, i rapporti, i freni, no? Quella roba lì che brevettava il signor Krantz era poco più di un trespolo di legno con le ruote, cioè dovevi spingerti con i piedi per terra, eppure c'era già tutta la forza visionaria, no? Moltiplicare la forza dell'uomo attraverso un oggetto di design, trovare un modo per farti andare più veloce del tuo stesso passo, ma senza dipendere da un animale a cui bisognava dare da mangiare, bisognava mantenerlo, o da una macchina a vapore che sputava fumo, no? Era l'inizio dell'efficienza cinetica, un gesto di emancipazione meccanica, proprio una piccola rivoluzione che non faceva rumore se non quello delle ruote, capito, sulla strada, se si può chiamare strada. Poi la bici ha fatto quello

che tutte le idee buone fanno, no? È cambiata, si è adattata, è evoluta, ha attraversato guerre, mode, crisi energetiche, boom economici, ha portato gli operai in fabbrica, ha portato i postini nei quartieri, ha portato i ragazzi a scuola, no? Ha portato gli innamorati agli appuntamenti, è stata sport, lavoro, fuga, ritorno anche. E ogni volta che sembrava superata, no? Sostituita da qualcosa di più veloce, di più potente, di più moderno, la bicicletta tornava, ostinata, essenziale.

Allora vuol dire che la città sta cambiando davvero, se non che è già cambiata, che è già pronta. E non è soltanto una questione di piste ciclabili o di monopattini, no? È proprio un cambio di mentalità, perché la bicicletta ti obbliga a guardare le buche, i marciapiedi stretti, i semafori pensati soltanto per le macchine, distanze che non sono più attraversare, no? Devo andare dal punto A al punto B, ma è proprio qualcosa da vivere, perché guardiamoci intorno. Per decenni abbiamo costruito le nostre città a misura di macchina, di motore.

volta per pochi chilometri, no? E poi con tutto il traffico che riconsegue, abbiamo scambiato l'idea della velocità con l'immobilità di tutti i giorni, capito? Quelle macchine che devono portarci veloci, invece veloci non ci portano. Scegliere la bicicletta nel contesto urbano di oggi non è più soltanto una questione economica e non è nemmeno quella narrazione un po' retorica del buon ecologista, no? Che fa il sacrificio per il pianeta. È proprio un atto di riappropriazione del tempo, per esempio, cioè decidere che il tempo della nostra giornata ha un valore diverso, che non vogliamo passarlo a guardare un paraurti davanti, no? Accumulando stress, magari con la radio accesa un pochino meno. Però quando una città decide di investire sulle due ruote, ma sul serio, togliendo spazio fisico alle macchine per darlo alle persone, cambia proprio l'idea, la vivibilità di quella città, cambia il rumore di fondo dei quartieri, cioè dal rumore del rombo delle macchine, no? Diventa un brusio più sottile di voci che parlano, capito? Cambia il commercio di prossimità, perché se vai a 30 all'ora in un negozio dentro la macchina, cioè non ti guardi neanche intorno, no? Se pedali invece ti fermi, compri, parli, cioè la bicicletta ti restituisce il tempo, ma non come concetto filosofico, proprio come sensazione fisica. Pedali, respiri, ti accorgi del vento, capito? Soprattutto in una giornata calda come questa, ti accorgi della luce, del ritmo della strada. Mobilità sì, ma anche proprio un modo di stare al mondo. E la bicicletta resta qui, a distanza di vedi quanti anni, no? Mille volte data per morta, mille volte ancora qui resuscitata, con questa tecnologia minima e perfetta a ricordarci che tutto sommato non serve sempre complicare per innovare, perché il cambio di paradigma è togliere, sottrarre, levare il superfluo, rimettere il corpo umano al centro del movimento, riscoprire la libertà e l'efficienza più pura, perché molto spesso c'è bisogno per fare tutto questo soltanto di due ruote, un telaio e un po' di buona volontà per pedalare. Tutto qui. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Siena Spyro, che pure di musica non ce ne manca, è il giorno delle novità oggi, questa è Material Lover.

0: romantico, l'artista è un po' questo. Poi oggi sì, effettivamente, dici benissimo tu, cioè, non è forse il periodo storico a livello musicale che ti impone di fermarti un attimo, però diciamo che ci proviamo, ecco, a volte sai, fare un passo indietro è anche meglio.
1: Senza dubbio, anche magari buttare lì un seme, no? Nella speranza che poi cresca qualcosa, prendiamocelo un pochino di tempo per ascoltare della musica. Dal punto di vista di chi la musica la scrive, come funziona questa percezione del tempo, che oggi è veramente il lusso più grande, no? Avere del tempo da concedersi per dedicarlo alle proprie passioni, anche semplicemente a leggere un libro, ad ascoltare un disco.
0: Guarda, giorni fa leggevo che con 5 minuti al giorno su un libro puoi leggerne 12 in un anno. Cioè, nel senso, guarda, cioè, il tempo in verità c'è, ecco. È vero che veniamo da un periodo forse dove prima c'era

0: quello che significano.
1: Sì.
0: E ha il suono che mi riporta appunto alla terra, quella è la ginestra, quella che è lì, che io vedevo quando ero piccolo, vedo ancora oggi quando vado giù, e mi sembravano delle pecore gialle sulla montagna, quindi mi ricorda quello là, nelle gole, ecco, nelle montagne che vanno a mare.
1: Hai detto quando vado giù, e quindi significa che tu non sei più in Calabria, e questa è una di quelle cose che si sente già dall'accento, ed è bellissimo aver mantenuto questo senso di appartenenza, che credo sia una dote innata poi alla fine, no? Cioè non è che uno va, si trasferisce in un posto tipo i personaggi di Woody Allen e diventano il posto dove vanno. Tu sei, immagino, a Milano, che per fare la musica è un po' il centro, no? Ok.
0: Sì.
1: E come la vivi questa lontananza? Cioè la rivincita della provincia è il bello di poter dire io voglio fare il cantante, il cantautore, voglio vivere di musica nella mia terra. Questa cosa mi sembra che non sia possibile ancora.
0: No, in verità lo è, io sono su a dire il vero, perché condivido la mia vita con una persona che lo lavora su,
1: okay.
0: Perché giù è più complicato, è vero, sono salito.

0: Ecco, mettiamola così, a
1: Ah,
0: dicembre magari in
1: bellissimo.
0: studio con una chitarra ti aspettiamo. Ti seguiamo
1: Sarà
0: sui
1: bellissimo.
0: social. Eman, il disco è Magaria è fuori, grazie e buona musica.
1: A voi, grazie mille.

che è un'organizzazione di Chicago che utilizza la musica e le arti in senso più ampio per responsabilizzare i giovani dei contesti svantaggiati e migliorarne la prospettiva di vita. Era Better Believe nel pomeriggio di In Blue 2000, un bel progetto di cui torniamo a parlare ancora, spesso e volentieri, perché

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è All My Soul di Bruno Mars.

Da quel disco bellissimo che era Déjà Vu, indietro al 1970, Crosby, Stills, Nash e Young, questa era Our House, classico moderno. Nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Dolce Nera, sempre casa, eh?

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri,

32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17.

davanti la tua situazione, multe presenti, multe passate, cosa hai fatto, quanto devi pagare, come devi pagare, ed è tutto lì, in un posto solo, con la logica di chi ha capito finalmente che la burocrazia non deve essere, no, una caccia al tesoro. Insomma, la cosa interessante è che non è soltanto una questione di pagare. Se la multa, per esempio, ti comporta punti tolti o la sospensione della patente, puoi dichiarare, per esempio, direttamente chi stava guidando, no? C'è più un modulo da allegare al verbale. Sì, poi dopo lo faccio, che poi diventa sicuro. Oddio, è scaduto il termine. Se c'è un errore, targa sbagliata, la macchina che non è la tua, lo puoi segnalare subito, senza dover fare il pellegrinaggio, no, al comando di polizia locale. C'è anche un'altra novità che per chi guida vale oro, ed è il fotogramma dell'autovelox o del tutor, quello che finora, era un oggetto mitologico, no? Dovevi richiederlo via PEC o andare a vederlo di persona, per una questione di privacy, no? Adesso lo puoi consultare direttamente, e non è un dettaglio, perché quel fotogramma è la prova. Ti dice se la targa è chiara, se c'erano altre macchine, se il rilevamento è compiuto. Prima, in nome di questa privacy, non veniva allegato al verbale cartaceo e spesso nemmeno a quello digitale, no? Adesso lo vedi, punto. E poi c'è la questione dei punti patente. Fino a ieri dovevi passare dall'app Io, no? O portale dell'automobilista, oppure chiamare, no, quel numero automatico che sembrava uscito da un film anni 90. Adesso li vedi lì, senza deviazioni. E non è soltanto una questione di digitalizzazione, è una questione di tempo e di rispetto per chi, insomma, deve magari prendersi una mezza giornata, no, per andare a fare tutti questi giri. La burocrazia non dovrebbe mai essere un percorso a ostacoli pensato per sfinire qualcuno, no? Finalmente adesso qualcuno sembra averlo capito, perché la verità è che la tecnologia serve davvero quando ti toglie i problemi, non quanto ti aggiunge, che ne so, un'app in più da dover consultare. E per una volta questo è quello che succede: si tagliano passaggi inutili, si accorciano i tempi, si riduce la confusione. Poi la multa.

0: canzone d'amore questa.
1: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
0: Amore di cui Michele Zarrillo è uno dei cantori più potenti, inconfondibili sicuramente, della storia della musica italiana. Il nuovo si intitola Ti amo, nel pomeriggio di In Blu 2000, ora con i Take That.

Una storia che è partita nel 1990, quella dei Take That, niente in confronto ai primi 50 anni di carriera di Michele Zarrillo, e sono 30 anni dall'Elefante alla Farfalla. Michele Zarrillo abbiamo ascoltato prima, eh. Lei invece, Natalie Imbruglia.

Fermiamo qui per questa stagione, ci fermiamo qui, ma tra un paio di settimane poi in realtà torniamo per recuperare, riascoltare gli ospiti che sono passati di qui in tutti questi mesi a raccontare libri, a presentare dischi, a parlare di innovazione, e torniamo anche per recuperare quei temi che tanto ci stanno a cuore, tecnologia soprattutto, che certe raccomandazioni non bastano mai, visto che siamo sempre noi quelli che clicchiamo dove non dovremmo. Grazie a Stefano Sciurpi per la regia e intanto buona estate con In Blu 2000. Ciao!

0: Maradei. Naturalmente da qui a dicembre avremo modo di riparlare di più libri più liberi.
1: One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

È un po' che non vi racconto qualche libro da leggere, allora vi segnalo questo che trovate in libreria, che racconta una storia inventata ma in realtà basata su un racconto reale. Quando l'ufficiale della SS Albert Haas viene convocato all'inizio di febbraio 43 da un superiore, non crede alle proprie orecchie. La missione che gli viene affidata è andare in Toscana e convincere la rabdomante Maria Magnani a trasferirsi in Germania e contribuire alla ricerca dell'oro del Reno. L'ordine arriva direttamente da Himmler. Si avvia così la trama di La radiomante di Himmler per Neri Pozza di Marco Cosentino e Domenico Dodaro, romanzo che si muove tra spy story e indagini sui deliri di un regime ossessionato dalle origini germaniche, anche mentre il mondo crollava sotto il peso della guerra. Radiomante è un termine meno comune per rabdomante, ma vogliono dire la stessa cosa, cioè chi possiede, teoricamente, la capacità pseudoscientifica di trovare oggetti nel sottosuolo usando una bacchetta AY o un pendolo. Il personaggio di Maria Magnani è ispirato a Maria Mataloni. Esisteva davvero una sensitiva toscana ai tempi celeberrima per aver individuato, grazie alle sue, diceva, capacità, molte falde acquifere e giacimenti di idrocarburi in Italia e in Libia, nonché le città sepolte di Lilibeo in Sicilia e Leprignano presso Capena in provincia di Roma. Impresa immortalata questa anche da un filmato dell'Istituto Luce. Suo marito nel romanzo si chiama Cosimo Corsi, nella realtà

I fantasmi dell'impero e Madame Vitti, ambientati rispettivamente nel colonialismo fascista e nella Belle Époque. Stavolta la storia della sensitiva e suo marito, spiega Cosentino, ha incrociato quella della sua famiglia. Sua madre, tra il 44 e il 45, ha infatti abitato nella villa della coppia, di questi personaggi esistiti veramente, e ha fatto da istitutrice alle due figlie. La narrazione fa convergere due vite parallele che nella realtà non si incontrano mai, Himmler e Maria, che avrebbero però nella storia potuto incrociarsi. La storia non si fa con i se e con i ma, dice il detto, ma la letteratura sì. Haas dunque si reca con la moglie, una fanatica nazista, a Orbetello, nella villa dei coniugi, si presenta come un accademico interessato alla ricerca dell'Atlantide Tirreno.

Questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21 c'è il film Fisherman's Friend, un film inglese del 2019 ambientato in Cornovaglia, dove le giornate di un gruppo di pescatori, sia giovani che anziani, trascorrono abbastanza regolarmente, ma l'equilibrio viene turbato quando quattro manager dell'industria discografica con sede a Londra, molto arroganti londinesi, rampanti alla ricerca di un fine settimana di divertimento per festeggiare l'addio al celibato di uno di loro, fanno una scoperta.

0: 1000. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia, trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il Concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato il via all'incontro dei cardinali con Papa Leone Paolo Fucini.
1: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
1: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
3: Recuperare la maggior quantità di persone con vita.
4: La presidente di interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti, ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse le tracce, 2.980 i feriti finora. Montano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela, Beatrice Bossi.
5: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas.

0: ed è muro contro muro subito. Augusto Cantemmi.
1: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
2: Collega Maggi.
1: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
3: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
1: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
0: L'ex amministratore delegato di FS RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
4: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone, è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.

0: chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
1: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo del chiostro, ma in quale declinazione? Beh, il chiostro è la nuova esperienza editoriale dell'Azione Cattolica.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti e ringrazio per essere qui in studio con noi Paolo Seghedoni, bentornato Paolo.
2: Grazie, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori, oltre che a te.
0: Grazie Paolo, vicepresidente di Azione Cattolica, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica. E poi collegato da Avvenire, un amico in cammino, Matteo Liut, giornalista, ben trovato.
3: Ben trovati a tutti, buonasera.
0: Eccoci qua, allora insomma parliamo di Chiesa e Comunicazione, parliamo di un'associazione come quella dell'Azione Cattolica che prova a cambiare il ritmo della comunicazione, prova a interloquire con più persone possibile, a provare a farlo in modo diverso. Nasce questa nuova iniziativa che si chiama Il Chiostro. Paolo Seghedoni, di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta di un portale, ilchiostro.it, appunto è il dominio di un portale che vuole mettere a sistema un po' tutto l'universo della comunicazione associativa. Ci siamo accorti mentre lo pensavamo, mentre lo mettevamo un po' in fila, che abbiamo davvero tanti strumenti che però facevano fatica a dialogare gli uni con gli altri.
0: Ecco, infatti cos'è che non andava dei vecchi strumenti? Quelli rimangono oppure?

0: Si fanno da parte.
1: Si fanno da parte, qualcuno già si è già fatto da parte, qualcuno
0: Si è
1: piano
0: autoescluso.
1: piano, esatto, oltre naturalmente a mantenere invece la presenza, a proposito di Matteo, insomma, il suo avvenire con Segno, che è passato lo scorso anno e che fa parte un po' di questo ripensamento della comunicazione associativa, appunto è passato il suo avvenire con un trimestrale e con altri 5 momenti durante l'anno con 4 inserti, 5 inserti di 4 pagine all'interno del giornale. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' a sistema. Sul chiosco si trovano ovviamente gli articoli che insomma la redazione, la presidenza nazionale e altri amici insomma scrivono su tematiche di attualità, oltre che naturalmente sulla vita associativa, ma anche i podcast che ha prodotto l'associazione in questi anni, anche le serie video che sono state, che, per esempio, che hanno accompagnato il cammino formativo di ragazzi, di giovani, di adulti. Abbiamo tanto materiale che siamo riusciti, insomma, appunto a mettere un po' a sistema, oltre naturalmente anche appunto alle pagine che escono con
0: Certo.
1: Segno, che è la nostra rivista, che escono su Avvenire, che saranno disponibili anche
0: Perché
1: sul chiostro.
0: chiostro? Come è venuto in mente questa immagine, più che titolo, è un'immagine.
1: Sì, la genesi è, diciamo, è abbastanza, come dire, articolata, nel senso che abbiamo ovviamente trovato tanti nomi possibili. Il chiostro ci è piaciuto perché richiama un'esperienza che all'associazione molto cara, è quella di Spello, che è la casa che è stata la casa di Carlo Carretto,
0: Come no?
1: che è un po' insomma il polmone spirituale, abbiamo detto tante volte, della Azione Cattolica, un luogo dove appunto tanti responsabili soprattutto, ma anche tanti soci sono stati, vanno appunto a fare esperienze, brevi esperienze di carattere spirituale, e il chiostro di Spello è un po' appunto il polmone di questo, diciamo, il vero cuore, ecco, di questo polmone di spiritualità. E pensando a quello abbiamo scelto appunto questo nome perché il chiostro è un luogo dove ci si incontra, dove
0: Si
1: si
0: cammina
1: dialoga,
0: sotto al chiostro, ci si
1: esatto,
0: racconta, no?
1: dove si può anche dialogare, dove si possono esprimere anche posizioni, insomma, differenti, ma appunto all'interno di questo contesto, che è un contesto di comunione, possiamo dire.
0: Bello. Matteo Liut, l'impegno nella comunicazione per la Chiesa può essere anche un'occasione per riscoprire la base. Qui nel chiostro è abbastanza evidente, perché senza base, insomma, nemmeno la comunicazione nazionale cattolica avrebbe senso.
2: Certo, è una bellissima immagine, perché il chiostro è un posto chiuso d'incontro, ma non è un recinto, e la Chiesa un po' è questo, un ritrovarsi attorno a un messaggio forte, ma che non è mai un recinto. La base per la Chiesa, in fondo, è l'umanità, e con tutto quello che l'umanità vive, no? Direi che la Chiesa no, appunto, non è un ente separato, ma si mischia sempre con la storia di
0: Certo.
2: ogni singola persona, ed è così che esprime la propria identità. Quindi nell'opera comunicativa, alla fine la Chiesa realizza ciò che è chiamata ad essere, cioè uno strumento che porta l'umanità a Dio, rendendo Dio presente in mezzo all'umanità. E a differenza di tutti gli altri enti, per la Chiesa la comunicazione non è mai autoreferenziale, cioè comunicando essa non parla mai fondamentalmente di se stessa, ma di ciò da cui essa deriva, cioè dal mandato del risorto, no? A battezzare tutte le nazioni, cioè di immergere tutte le nazioni nella vita di Dio. E va in questo senso letto anche il tema, per adesso abbiamo solo il tema, il 24 arriverà anche il messaggio della prossima giornata mondiale di comunicazioni
0: Certo.
2: sociali, che è custodire voci e volti umani, cioè la Chiesa in questo modo si fa carico della storia, stando dalla parte di ciò che è veramente umano, e va alla ricerca di questo principio di umanità nell'esistenza di tutti e di ognuno. Un po' questo è il contesto della comunicazione nella Chiesa.
0: Tra l'altro dirò una cosa banalissima, ma comunicazione ha a che fare con la comunione, che ha a che fare con la comunità,
2: Esatto,
0: ma insomma,
2: sì,
0: sono tutti
2: certo.
0: concetti che si riprendono con la stessa radice. Bella ancora l'immagine del chiostro, Paolo Seghedoni, perché il chiostro di solito appunto ti obbliga a guardare verso l'alto se vuoi trovare una luce. Di solito in mezzo c'è un pozzo e i famosi quattro fiumi dell'Antico Testamento che arrivano, entrano e vanno a comunicare tra di loro. Anche un po' questa, se vogliamo, è bellissima come idea.
1: Sì, infatti nel chiostro di Spello c'è un pozzo, appunto nel chiostro di Spello naturalmente.

0: insomma, è aperto e quindi appunto si guarda verso l'alto, ricordando magari anche un po' Pier Giorgio Frassati, così insomma, San
1: Certo,
0: Pier Giorgio,
1: certo.
0: così mettiamo anche un altro pizzico di associazione. Ed è vero che appunto noi vogliamo far confluire in questo portale. E anche tante idee, tanti contributi, vogliamo parlare a tutti il più possibile naturalmente, non solo ai soci dell'associazione che naturalmente sono i primi, insomma, i responsabili, i soci, i primi così fruitori ovviamente di questo progetto, di questo portale, ma vogliamo cercare appunto di allargare un po' e quindi come già stavamo facendo sul sito, su azionecattolica.it, poi naturalmente dal sito dell'associazione al chiostro, il passaggio è praticamente automatico, ma insomma, ovviamente è molto semplice, ma come già stavamo facendo, appunto, cercare di offrire contributi, al pensiero, anche contributi di carattere formativo, ma che possano appunto allargare un po' questo cerchio, questa comunicazione di cui parlava. Giustamente anche Matteo, e che insomma vuole essere appunto un modo per cercare di raggiungere più persone possibile, di far capire che il messaggio che abbiamo è un messaggio che vale per tutti gli uomini e per tutte le donne.
1: Certo. Matteo Liut, una chiesa che prova a scoprirsi, a mettersi alla prova con i nuovi linguaggi, ce la sta facendo secondo te?
2: Sì, questo è una sfida nella quale però è chiamata a portare ciò che essa vive in tutte le proprie attività, gli atteggiamenti e le posture che ha di fronte alla storia. E il primo fondamentale atteggiamento, anche di fronte all'uso di nuovi linguaggi, è sicuramente quello dell'ascolto, perché nel suo mandato la Chiesa ha quello di far risuonare la vita di Dio nelle persone. La vita di Dio è qualcosa di non disponibile, non è frutto di un patto. La vita delle persone invece è assolutamente un flusso, è una qualcosa che non si riesce a come dire, contenere dentro uno schema, no? Quindi, per far incontrare le due cose è necessario assolutamente l'ascolto. L'ascolto è l'atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa, in particolare dei comunicatori, quelli che sono chiamati a comunicare la Chiesa ed aiutare le persone a leggere la realtà attorno a loro attraverso gli occhi del Vangelo. E solo questo tipo di ascolto, anche con l'uso dei nuovi linguaggi, salva da un atteggiamento mortifero che è l'autoreferenzialità, sia
1: Esatto.
2: l'autoreferenzialità di chi comunica, cui oggi spesso vediamo nella propaganda, sia l'autoreferenzialità di chi riceve il messaggio e che sperimentiamo oggi tutti i giorni nei social che tendono a tenerci dentro delle bolle dove troviamo fondamentalmente solo noi stessi.
1: E il chiostro è un luogo, forse non luogo, dove lo spazio e il tempo si perdono per andare al cuore del dialogo, del confronto. Questo è Spazio Tempo di Gabbani.

0: canta Francesco Gabbani, riprendiamo anche il nostro di Spazio Tempo qui a In Cammino, parliamo del Chiostro, questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, un chiostro online per la formazione e il dialogo. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica e vicepresidente di Azione Cattolica, e collegato da Milano il giornalista di Avvenire Matteo Liutta. Ancora ben trovati a tutti e due. In questa iniziativa, Paolo Seghedoni, c'è lo zampino del cammino sinodale.
1: Sì, c'è lo zampino del cammino sinodale, nella misura in cui appunto ci ha messo in cammino, appunto, e ci ha invitato a fare qualcosa di più, ad arrivare un po' più in là, ecco. Mi ricordo, insomma, in particolare, no, lo start, diciamo, il primo periodo del cammino sinodale, quando appunto abbiamo cercato tutti, no, di tutte le comunità, tutti anche i gruppi, i movimenti, le associazioni, di invitare appunto anche chi non viene più, chi non è mai venuto magari. E questo appunto è stato un po' anche l'innesco di questo meccanismo, di questo ripensamento appunto della comunicazione associativa, che vuole appunto fare un passo oltre e andare un po' più in là.
0: Matteo Liutta, quali sono le parole chiave, se ci sono delle parole chiave, che ogni comunità e chiesa locale dovrebbe tenere a mente quando si comunica e ci si racconta?
2: Ce ne sono veramente tante, ma quella fondamentale, che di cui non farei mai a meno per la comunicazione delle comunità, soprattutto della chiesa, è autenticità. Perché nei processi comunicativi oggi soprattutto i giovani annusano, sentono se chi hanno davanti, chi comunica con loro, è autentico oppure nasconde qualcosa. Per farvi capire un po' il senso di questa cosa, proprio riferendoci a un caso che ha avuto un po' di eco in queste settimane, che è quello delle suore di Ravasso, che hanno questo canale Instagram, dove loro, con la loro semplicità, sono delle suore anziane che sono finite su The Guardian,

0: per implementare alcune rubriche, per esempio all'interno di questa di questo portale. Una sarà in particolare incentrata sulla pace, e sappiamo di quanto bisogno ci sia, insomma, di continuare a
1: C'è anche
0: parlarne.
1: una bella iniziativa 2026 dell'Azione Cattolica per la Pace, no?
0: Esatto, stiamo lavorando molto con i ragazzi, ma non solo, insomma, in tutta l'associazione, appunto, in particolare con un occhio attento alla Terra Santa. E ci sarà una rubrica invece di spiritualità, appunto, a proposito di quello che diceva anche adesso Matteo, e ce ne saranno altre anche di carattere, insomma, più formativo. Ecco, partirà una newsletter, appunto, di formazione per i nostri responsabili. Insomma, vogliamo che lì dentro, ecco, ognuno possa trovare qualcosa di nutrimento, possa trovare qualcosa di informativo, possa trovare qualcosa magari anche di curioso, insomma, così che sposti un po', appunto, da questa comunicazione che spesso percepiamo come pesante, come sempre in contrapposizione gli uni contro gli altri, e dobbiamo superare questa logica delle curve da stadio, insomma.
1: Una chiesa che comunica e si racconta per rendere le proprie comunità più consapevoli, custodire legami, generare visioni condivise, anche chiaramente lo scopo, l'obiettivo di Avvenire anche nella sua versione online che continua a crescere, Matteo.
2: Sì, assolutamente. Questa dimensione, come dire, di contatto, di ascolto, di autenticità è quello che cerchiamo di vivere anche negli strumenti che offriamo anche in rete. Ovviamente l'ecosistema di Avvenire sta crescendo, ci sono tanti strumenti, i podcast, appunto, le newsletter, le collaborazioni con le diocesi e con le associazioni. E in tutto questo siamo ben consapevoli che dobbiamo tenere a mente le persone a cui ci rivolgiamo, cioè le
1: Certo.
2: comunità con cui parliamo. Questo è assolutamente fondamentale, perché nella Chiesa e nella dimensione della comunità è qualcosa di fondamentale che ha bisogno di essere espresso, diciamo, a livello quotidiano. Cioè, la rete ci ha insegnato che le comunità possono vivere anche solo online. Nel caso della comunicazione ecclesiale, del Vangelo, questo non può essere, perché ovviamente nella comunità si impara, si respira quelle dinamiche che poi vengono vissute anche nella comunicazione. E il nostro lavoro è radicato, cerca di essere ogni giorno radicato nelle comunità, cioè lì dove la vita della Chiesa si
1: Certo.
2: fa, che poi in
1: Allora
2: realtà
1: diamo un
2: quindi.
1: po' di coordinate, ilchiostro.it, per saperne di più di questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, chiaramente avvenire.it, insomma, il caposaldo che un po' fa scuola, la nave scuola della comunicazione cattolica in Italia. Grazie allora a Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulto di Azione Cattolica, e grazie a Matteo Liut, giornalista da Avvenire, per i vostri contributi. A presto. Grazie anche al gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata. Insieme a me, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli. Il coordinamento tecnico, come sempre, il nostro Fabio Cruciani. In regia, saluto e ringrazio anche stasera, di là dal vetro, Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, andate sul nostro sito. A breve sarà disponibile su www.radioblu.it il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Carlo Baroni, caporedattore centrale. Buonasera Carlo.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti voi.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Oggi il dramma che si sta consumando in Venezuela, il terremoto che nella notte italiana ha colpito il paese e anche la capitale Caracas. Il bilancio è già devastante, le vittime sono centinaia, ma l'ennesima catastrofe che peraltro va a colpire un paese che negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni, insomma, ha avuto vicende politiche alquanto complicate, l'ultima delle quali è stata la destituzione del presidente Maduro. E in un paese peraltro che sta attraversando anche un periodo economico molto molto difficile, quindi questa catastrofe non fa altro che acuire le difficoltà che già esistono.
1: Certo, in difficoltà economica poi da anni e sicuramente adesso con questo cambiamento non è che le cose potevano cambiare rapidamente e questo terremoto

0: La
1: E
0: maggior parte
1: infatti.
0: dei paesi, forse la costa, dov'è che hanno rifatto i palazzi antisismici sulla faglia lì di Sant'Andrea, da San Francisco, la parte
1: California, sì.
0: California, sì, insomma ci sono ovviamente zone dove hanno costruito con criteri antisismici, però non lo so, poi in Venezuela sì, lì dicono che ci sono le due placche che si incontrano, che si scontrano, non so quanti episodi abbia avuto recentemente.
1: Sì, è una zona che è un epicentro di questi sismi, per cui insomma è già un paese nel mirino, e appunto aggiungendo il fatto che non hanno potuto comunque farsi attrezzarsi in modo tale da contenere quantomeno la violenza della natura, è chiaro che quando succedono questi eventi, tra l'altro una magnitudo molto alta, per cui
0: Altissima,
1: insomma
0: sì. Due scosse.
1: due scosse in pochi minuti, per cui insomma la tragedia è veramente immane. Si è messo in moto, come sempre, grazie al cielo, tutta la catena di aiuti.

0: l'evento si è consumato
1: certo adesso.
0: poco tempo fa, per cui adesso anche noi manderemo
1: certo qualcuno a vedere. E le altre notizie, Carlo?
0: Beh, le altre notizie, resterei sull'Italia con le dimissioni dell'amministratore delegato di Trenitalia. E anche qua sono dimissioni che giungono al termine di polemiche che si trascinano anche qua da tempo. Sappiamo un po' le criticità che hanno i nostri trasporti, si sono acuite negli ultimi tempi, per cui insomma, basta viaggiare banalmente, un pendolare senza pensare a viaggi di lunga percorrenza. Insomma, sono l'ordine dei giorni, io qua da Milano appunto, che noi molto spesso usiamo i mezzi pubblici, il passante eccetera, veramente è un'ecatombe, nel senso che quasi, non dico quasi ogni giorno, ma non vado
1: c'è
0: lontano
1: sempre...
0: c'è un ritardo, un guasto, poi ripeto, poi capire poi qual è la catena delle responsabilità.
1: No, certo, però ci sono delle cose ormai che sono anni che vanno ammodernate, quindi è chiaro che poi il ministro se la prende con quello che dirige in quel momento, e d'altronde
0: sì, c'è una sorta di scarica a barile.
1: Sì, sì, certo, però da questo punto di vista... è anche comprensibile, non so se poi si risolverà la situazione così, però intanto 30 secondi, sì, Carlo.
0: No, dicevo appunto, magari spostare solamente delle caselle.
1: Sì, non serve.
0: Non so se veramente prendere atto di dove è il problema, se è una
1: questo
0: a livello personale, per cui basta mettere uno un po' più bravo, oppure se è un problema di strutturale, di costi, non lo so,
1: certo.
0: Però sta di fatto che il problema c'è, quindi
1: su questo non c'è dubbio, anche perché lo si sperimenta, non è un qualche cosa, non è che scriviamo un qualche cosa che non vediamo. Senti, 10 secondi, Carlo, proprio un flash.
0: Ma di altro, siamo ancora qua sfigati dal caldo, per cui questo sembra una cosa scontata, essendo estate, però sta creando veramente dei danni proprio anche nelle situazioni più normali. Parlo per esempio degli esami di maturità con aule surriscaldate, quindi quest'anno

0: Uno dei no,
1: lo so, lo so, lo so. Speriamo
0: e no,
1: che passi il prima possibile, Carlo.
0: l'unico rifugio sono i supermercati.
1: Ecco, andiamo tutti al supermercato, ci guadagnano loro. Carlo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona
1: Grazie a
0: serata.
1: te. E allora noi adesso andiamo all'Unione Sarda. Giuseppe Dejan è collegato con noi. Giuseppe, ma ho visto che anche da voi però il tempo ha degli sbalzi.
2: È un po' pazzerello, diciamo.
1: Sì.
2: Sì, ci sono in questi giorni, è da 2 o 3 giorni che anche diversi comuni danno un'allerta gialla per le ore centrali della giornata, perché si crea questo particolare fenomeno, Federica.

0: per migranti di Monastir vicino a Cagliari, che era un centro per accoglienza, ma è diventato oggi un hotspot, cioè un posto dove vengono portati i migranti, migranti quando arrivano. E purtroppo sono aumentati gli sbarchi in quest'ultimo periodo dall'Algeria, soprattutto perché l'Algeria, insomma, è molto vicina, le coste dell'Algeria sono molto vicine a quelle della Sardegna del Sud, e quindi sono aumentati gli sbarchi. E molti vengono portati in questo centro, però non c'è il personale sufficiente, quindi c'è una fuga continua e anche degli episodi, insomma, che hanno creato non pochi problemi di ordine pubblico. Quindi l'ultimo di ieri, dove un carabiniere è stato malmenato pesantemente con 30 giorni di cure. Quindi ce ne occupiamo, perché effettivamente non ci sono i mezzi in questo momento in Sardegna, ce ne sono 3 o 4 di questi centri, per gestirli nel modo corretto, e quindi, insomma, solleviamo il problema della cronaca. Peraltro devo dire che ci sono state parole anche dalle prefetture, che in qualche modo, anche se non ufficialmente, ci hanno fatto capire che sono in difficoltà nella gestione, e quindi cerchiamo di approfondire questo
1: argomento, aspetto, anche perché è estate, si immagina appunto che gli arrivi poi sono maggiori, visto che il mare...
0: Di sicuro, esatto, perché il mare in questo periodo è proprio in bonaccia, e quindi dalle coste dell'Algeria, da Annaba a Cagliari, soprattutto nella parte del Sulcis, quindi del sud-ovest della Sardegna, diciamo che la distanza è molto limitata, e anche con barchini di fortuna.
1: Quanto ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
0: Credo che in 6-7 ore di navigazione ci si arrivi. E quindi poi chiaramente lì bisogna capire, perché si dice che ci siano anche delle navi più grandi che poi lasciano questi barchini. Insomma, magari ci sono di questi fenomeni che andrebbero poi anche scandagliati un po' di più.
1: Ogni volta si parla solo di certe cose, poi, come tu sai, dal punto di vista politico invece si fa propaganda. Le altre notizie, Giuseppe?
0: Ma le altre notizie, noi resteremo anche sulla notizia che ieri era un po' su tutti, e oggi era anche su tutti i quotidiani, cioè della vendita di Villa Certosa. Perché continuiamo ad approfondire, molto probabilmente nascerà un resort di lusso, perché la società catarina che sta acquistando è una società che si occupa soprattutto di resort di lusso. Poi
1: Giuseppe, chi è che poteva acquistare Villa Certosa? Non lo so, a quanto la vendevano?
0: Il prezzo iniziale era di 500 milioni, poi pare che la transazione sia avvenuta sui 350.
1: Hai capito? Tranne che lo sceicco, perché mi ricordavo una cifra astronomica. E quindi adesso qual è la... che non si sa che destinazione d'uso avrà?
0: Allora, ci sono alcuni indizi, perché effettivamente sono state presentate delle osservazioni al PUC di Olbia, perché Porto Rotondo fa parte del territorio di Olbia, in cui si chiedono alcune modifiche per, diciamo, non proprio a Villa Certosa, ma nei terreni a fianco, di volumetria. E quindi molto probabilmente tutto fa pensare, perché le osservazioni sono state presentate dalla società che poi sta acquistando Villa Certosa, tutto fa pensare che vogliano ampliare ulteriormente, appunto, per destinare Villa Certosa, che già, diciamo, ha una buona indicazione, perché si parla di 25 stanze, come sai, insomma.
1: Però si vogliono allargare ulteriormente, vorranno fare degli spazi, parcheggi, queste cose qua, ristorante, insomma.
0: Molto probabilmente i servizi di lusso.

0: fosse affrontata con nuove iniziative, con nuovi finanziamenti, potrebbe contribuire a risolvere anche i contrasti che ci sono con Trump.
1: I contrasti con Trump. Rutte, per chiudere, proprio un flash, Rutte ti sembra una persona in grado di guidare tutto questo?
0: Ma lui ha il vantaggio, tra virgolette, rispetto a altri leader, di venire dal mondo conservatore, quindi anche dal punto di vista politico ha delle affinità con Trump. Ieri ha iniziato il colloquio dicendo che il presidente ha fatto bene a condurre l'operazione in Iran, perché l'Iran sta vicino alla bomba atomica e quindi facendo questo ha aiutato la sicurezza di tutti. Quindi ha forse una capacità di stabilire un rapporto personale con Trump più solido di altri. Si tratta di vedere se riuscirà a tradurlo poi in risultati concreti per la sopravvivenza e per il futuro dell'alleanza.
1: Paolo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: In regia Livio Cosentini, noi ci sentiamo domani.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta tre storie in cui la musica diventa racconto. E quelle di questa sera sono innanzitutto un compositore, Richard Charles Rogers, poi un evento, La Notte dei Serpenti, e infine un disco, Eppure Soffia, di Pierangelo Bertoli. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi si comincia.
2: È un po' di tempo.

0: compositore.
1: Richard Charles Rogers è uno dei più influenti compositori americani del XX secolo. Nato nel 1902 a New York in una famiglia con forti radici musicali, iniziò a studiare pianoforte da bambino e compose la sua prima canzone giovane.

Blue Moon, qui cantata da Frank Sinatra, è uno dei capolavori messi a punto dal compositore Richard Charles Rogers, di cui stiamo parlando stasera, e dal paroliere Lawrence Hart, con cui fece coppia artistica fino al 1943, anno della morte di Hart, dopo la quale Rogers avviò la collaborazione con Oscar Hammerstein II, dando vita a una delle coppie più importanti della storia del teatro musicale. Con lui firmò opere come Oklahoma del 43, South Pacific del 49, The King and I del 51 e infine The Sounds of Music del 59. Oklahoma, tra l'altro, rivoluzionò il genere perché musica e danza divennero parte integrante della narrazione drammatica, non più semplici intermezzi.

0: Musical Broadway, oltre a lavori per cinema e televisione. Dopo la fine della collaborazione con Hammerstein, continuò a lavorare per il teatro fino alla fine degli anni 70. Morì a New York nel 1979 all'età di 77 anni. L'eredità di Rogers resta viva grazie alle sue composizioni che ancora oggi vengono rappresentate e ascoltate in tutto il mondo. E ora si torna in Italia, precisamente in Abruzzo, per parlarvi della Notte dei Serpenti. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: L'evento.
1: La Notte dei Serpenti è un appuntamento culturale e musicale legato al folklore e alla tradizione d'Abruzzo. Si tratta di un concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi e prodotto dal 2023 con il patrocinio del comune di Pescara e della regione Abruzzo e trasmesso in televisione sulle reti Rai. L'evento si svolge sul lungomare di Pescara nel mese di luglio e celebra attraverso la musica la cultura e il patrimonio tradizionale della regione. La scelta del nome rimanda proprio a suggestioni simboliche e tradizionali legate alla figura del serpente nella cultura popolare abruzzese, una presenza che è simbolo di ciclicità, rinascita e dualismo tra bene e male. In Abruzzo è legata soprattutto alla figura di San Domenico, che viene portato in processione ogni primo maggio a Cocullo, nell'Aquilano, inondando la sua statua proprio di serpenti vivi.
2: Mio padre tornava la sera

Riccardo Cocciante fu uno dei protagonisti dell'edizione 2025 della Notte dei Serpenti, progetto musicale e culturale che va oltre il semplice concertone estivo, essendo concepito come un momento di riscoperta e reinterpretazione delle tradizioni musicali abruzzesi attraverso linguaggi sonori contemporanei. Al centro della struttura artistica c'è l'Orchestra dei Serpenti, un ensemble composto da musicisti professionisti e cori locali diretti da Melozzi, che eseguono sia reinterpretazioni di canti popolari abruzzesi sia versioni dialettizzate di brani contemporanei. In sintesi, la Notte dei Serpenti si configura come un laboratorio sonoro

Perderti t'amo è una delle canzoni emotivamente più schiette di Pierangelo Bertoli, in cui il sentimento è popolato da immagini irreali e romantiche. Questa canzone d'amore parte in realtà di un disco tra i più impegnati del cantautore emiliano, eppure soffia, che nel complesso rappresenta un primo grande passo nella sua discografia per la capacità di Bertoli di unire impegno sociale, poetica

0: Retroscena Memory. I segreti del teatro. Un programma di Michele Sciancalepore.
1: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. L'ospite di questa sera è Stefano Massini, che incontriamo in occasione del suo nuovo spettacolo, un monologo con il quale porta in scena la provocatoria figura, fuori dall'ordinario, di Donald Trump. Spettacolo dal titolo Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man. Con il suo stile tagliente, ironico, spesso sferzante,

sono The Golden Man.

0: Io ti chiederei una sinossi dello spettacolo attraverso però una domanda specifica. Da Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man, cosa deve aspettarsi il pubblico e cosa non deve aspettarsi?
1: Allora, questa storia a noi non resta davvero se non che raccontarla, come si farebbe con una fiaba.
2: Beh, non deve aspettarsi la presa diretta di quello che ogni giorno legge sui giornali su Donald Trump. Non ce n'è bisogno, non spetta a me. Qui non c'è il Trump della Casa Bianca, o perlomeno non c'è dichiaratamente, non c'è esplicitamente.

0: perché parte dalla sua famiglia.
1: È qui che inizia la nostra storia. Il 14 giugno del 46 alle ore 12:37.
0: Parte da chi era la madre, da chi era il padre.
1: Lui, Fred, il padre. E lei, Mary Ann, la madre.
0: Da come i Trump, o meglio dovrei dire i Trumpf, arrivarono negli Stati Uniti d'America scontrandosi con il pesantissimo razzismo che c'era contro la comunità tedesca.
1: Quelli come noi a cui sputate dietro per strada darebbero ogni cosa per essere normali.
0: C'è tutto questo passando dal Trump bambino,
1: per lungo tempo detto in casa Golden Baby,
0: dal Trump ragazzo, dal Trump adolescente,
1: adesso per tutti è Golden Boy,
0: dal Trump dei primi successi immobiliari,
1: Donald J. Trump immobiliarista,
0: e dal Trump che si rende conto di non voler far più soltanto diciamo l'affarista, ma passare a un altro tipo di, diciamo, di prodotto, che è la felicità collettiva.
1: Io non vendo più case, io vendo felicità.
0: Questa incredibile forma di celebrazione del generale Custer, celebrato in quanto che da tutti ritenuto generale senza esserlo mai stato, che diventa un modello esistenziale. Allora anch'io posso essere creduto ciò che in realtà non sono.
1: George Armstrong Custer, che riusciva a farsi credere da tutti generale senza esserlo mai stato. Ma bastava lo credessero, perché tanto loro credono a tutto.
2: Io aggiungo che quindi si resta piacevolmente sorpresi se si pensa di trovarsi di fronte a un monologo, perché in realtà lo spettacolo è assolutamente poliedrico, musica dal vivo che non fa solo da accompagnamento, ma in realtà proprio sostiene, dialoga. Anche la scena stessa, la scenografia, apparentemente di primo acchito monolitica e ferma e statica, poi invece diventa assolutamente duttile.
3: Io vinco perché loro vince sempre! Io vinco perché loro vince sempre!

0: Divertenti.
1: No, tutte le ragazze della vicina scuola femminile, tutte quante furono accomunate dal trovarsi sul banco un biglietto battuto a macchina. C'era scritto nel biglietto: sei stata selezionata da Golden Boy per una serata in sua compagnia. Seguirà convocazione.
0: Era lui che paradossalmente sceglieva loro. Sono tutti metodi di scelta di scelta di una drasticità, di una via diretta. È una regola, perché tuttora la applica, basta pensare ai dazi, no? La via diretta, la via più aggressiva.
1: Era il suo metodo da sempre, sì, la via diretta. Non mi serve aspettare, non mi serve attendere, la via diretta.
2: Lo dice all'inizio dello spettacolo.
1: Tutto quello che ascolterete, comprese le cose più bizzarre ed incredibili, tutto quanto è stato veramente raccontato di se stesso dall'uomo più potente del pianeta Terra.
2: Le 10 regole per il sublime.
0: Quella è incredibile.
2: Per il business rivolto alla bionda.
1: Sì. Cioè. Ha coniato quella che lui chiama testualmente rottama, ricatta e porta a casa la bionda. Si è inventato per questo una tattica di caccia infallibile. In 10 punti. Se li è proprio annotati i 10 punti. Questi.
0: Devo dire, la cosa è incredibile, perché sono delle regole di una goffaggine e di una mascolinità marcia,
2: sì,
0: incredibile.
2: Grezzo,
0: l'elemento fondamentale è mostrare l'orologio, sì, d'oro massiccio
2: in un certo modo,
0: prima in senso antiorario, poi in senso. Cioè, c'è veramente una incredibile, tragica, feroce umiliazione del prodotto femminile. Il fatto stesso che lui in un'altra sede definisca i propri rapporti con

stesso per salvarmi. Ricomincio da voi. Ricomincio dal basso. Sono Donald J. Trump. Ma da adesso sono il tuo presidente.

0: Retroscena Memory.
1: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: quindi un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su Inblu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio!
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
13: TV 2000, dalla parte giusta.

0: è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia.

0: In Blu 2000. Stop and Gold.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo.

0: fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Il meglio di
2: Effetto Notte. Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.